E buonasera, eccovi qua, ben ritrovati su una nuova puntata di Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, dove ci trovate come sempre dal sito radiowombat.net, che vi invito calorosamente a spulciare per vedere tutte le varie informazioni e i podcast di tutte le nostre puntate. Ci trovate però anche, oltre che su streaming, anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Vi do un ultimo recapito che è il PAD, ovvero il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Oggi, tra l'altro, non sono in diretta. Quindi il PAD si raggiunge dal link direttawombat.vado.li. Che dire, oggi nuova puntata appunto di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante e tanto altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già avete sentito. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito, non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa puntata, non prima di ricordarvi che diciamo, l'accompagnamento sonoro è fornito dal Mercante Musicale, e quindi un grande grazie al Mercante Musicale. E con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra. La fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più. Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. Ah, eccoti qua, gridò. Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene. Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello. Mustacchio era raggiante, esultava, abbracciò Tistù, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse: Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me. E vai molto più spedito. Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistù. Poi, nei pressi della scuderia, Tistù incontrò il suo pony. È fantastico, gli sussurrò Tistù nel suo morbido orecchio bigio. Ho fermato una guerra con i fiori. Ginnasta non parve molto sorpreso. A proposito, rispose, gradirei molto una manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto. Quelle parole lasciarono Tistù stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. Fortuna che ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me. E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. Nina, Nina, che hai fatto della vita? Che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più a luci dalla ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. Rovina, disonore, chiusura, licenziamento! Gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista. Ah, i miei cannoni, i miei bei cannoni, riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. Ecco come sono fatti grandi, disse. Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti, invece no, si arrabbiano. Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé: Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni! Ah, magari ce l'avessi io, rispose il signor Bombardino. Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento. Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse: Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni. Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone. Ma il ceffone non arrivò. E lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tristù, ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. Ecco, non mi credono, pensò Tristù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. Allora, i convolvoli nella baraccopoli, sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io. La trapunta di Pervinca, quella per la bambina malata, ero di nuovo io. E poi i baobab nella gabbia dei leoni, sempre io. Il signor padre e il signor Bombardino continuavano a fare le belle statuine. Le parole di Tistù evidentemente non riuscivano a penetrare le loro teste. Avevano entrambi l'aria di chi sta per dirti: Adesso basta con tutte queste sciocchezze, lascia in pace i grandi. Credono che io voglia darmi delle arie, devo dimostrargli che è la verità. Allora si avvicinò al ritratto del signor nonno. Posò i pollici sul cannone che faceva da bracciolo al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. Ecco fatto, disse Tistù. Vedete, ho i pollici verdi. Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario. Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto.
pallido come una patata. Tistu dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

Capitolo 18. Dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. Tanto vale rivolgersi al fioraio, dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizioni di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. Non si riparte facilmente da un colpo così, disse senza gridare. La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura. Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, beh, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù, vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più. È così che sono fatti talvolta quelli che gridano tanto.

In ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani i figli degli altri. È una cosa che accade più spesso di quanto non si creda. Avevamo raggiunto due traguardi, disse un giorno alla signora madre. Fabbricare i cannoni migliori del mondo e fare di Tistù un bambino felice. Ma a quanto pare le due cose non possono più andare di pari passo. La signora madre era dolce, bella e gentile, una persona squisita. Ascoltava sempre con molto interesse e spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. Che fare, caro, che fare? Disse lei. A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica, riprese il signor padre. Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta, disse la signora madre. Eh sì, un'idea bella e fatta e molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio. E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino. Non ci si può opporre alle forze della natura. Certo, non ci si può opporre alle forze della natura, pensò il signor padre, ma si può sempre servirsene. Drizzò la schiena, fece tre passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. Mia cara moglie, annunciò, ecco la mia decisione. Sono sicura che sarà perfetta, disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, a colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Mirala dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto «Piantati fiori che crescono in una notte». Oppure anche «I fiori di Mirala crescono persino sull'acciaio». Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

senz'altro vi sembrerà di conoscere bene, Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso,

0: dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza si sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto due nuove tinte di sole, il sollevante color aurora e il sol calante color rosso porpora ramato. Quando finiva andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» «Non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi?» «Ma certo, perché mi fai certe domande?»
1: «Oh, è solo un'idea.»
0: «Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita?» gli chiese Tistù.
1: Si vedrà», disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire?
1: No, non
0: si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro. Mi nascondono qualcosa.
1: Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo. Adesso è più felice di noi, disse lei.
0: Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un'altra opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
1: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così.
1: Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù. Si chiama sofferenza. Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse forte nella sua criniera.
0: «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male, perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino. L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno, pensò guardando i bei cipressi neri. Vide un

giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio? Terzo viale a destra, rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare. Allora è qui, pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante.

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

Capitolo 20. Dove si capisce, finalmente, chi era Tistù. Tistù non faceva altro da parecchi giorni. Ci metteva tutta la sua cura e non smetteva mai di pensarci. Ma che cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirala. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala in genere è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due begli alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara, il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pelose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori. «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!» Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma, si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi, confidò Tistù al pony, di certo approfitterà di questa scala per scendere. Fosse anche per poco tempo.» Ginnasta non rispose. «Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente.» La scala intanto cresceva. La stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo.» Se i lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori, se non ci credete.
In tutto ciò, comunque, Mustacchio non tornò giù. Aspetto ancora 3 mattine, decise Tistù. Poi io so che cosa fare. Fu così che la 3ª mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non s'era ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. «Già sveglio?» si chiese Tistù. «Non sono rientrato alla scuderia ieri sera», rispose il pony. «Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta». «Tu volevi abbattere la mia bella scala?» gridò Tistù. «Ma perché? Per impedirmi di salirci?» «Sì», disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere 2 lacrime dagli occhi di Ginnasta. «Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti?» «Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai?» Ginnasta però continuava a piangere. «Ecco, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella», gli disse Tistù per consolarlo. «Bene, arrivederci, Ginnasta». «Addio», disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere, quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però dallassù, lui riusciva ancora a vedere la terra. «Da qui i prati sono azzurri», si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla, brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. «Teniamoci stretti qui», disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire, e senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. «Ma che strano», pensò, «un'ala senza un uccello». E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente.
Quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido. Quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio. Ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta. E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole, scritte coi bei ranuncoli gialli. Tistù era un angelo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: probabilmente un po' l'avranno vista, comunque è sul primo piano, sono tre delle tante mostre che ha curato Adriana. E, c'è qualche foto, insomma, mi dispiace, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, di coinvolgere più persone possibili, ma era anche davvero difficile sapere tutti gli ambiti e tutte le persone che la conoscevano. Vedo tante facce che non conosco, quindi sono contenta che sia comunque arrivata la voce. Lascio la parola a Moreno, che vi leggerà, insomma, un ricordo che abbiamo scritto, insomma, i giorni successivi alla morte di Adriana, e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
1: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo Arci e come rete antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questa breve, questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di cittadina in iniziative rivolte alla collettività nel quartiere in cui abitava. Sono passati alcuni anni da quando, insieme ad altri, promosse le manifestazioni molto partecipate che si opponevano all'insediamento di Casa Pound nella zona. E fu in quell'occasione proprio che nacque la rete antifascista di San Jacopino, Puccini, Porta al Prato. Casa Pound se n'è andata dal quartiere, anche se è andata da un'altra parte e continua a inquinare la vita della città, ma la rete continuò la sua attività anche al di là di questo primo impegno, riunendosi al circolo fra lavoratori di Porta al Prato e organizzando incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di film. È stata Adriana a pensare a condurre molti di questi interventi, a dare continuità alla rete, portandoci tra l'altro anche in trasferta a Carrara, in Piazza delle Erbe, dove le donne di quella città si erano opposte nel 1944 all'evacuazione della città ordinata dal comando tedesco, perché voleva creare una zona cuscinetto per rafforzare le linee gote contro le truppe alleate. E queste donne, appunto, lei, come ci raccontò lei facendoci vedere i luoghi dove si erano svolte le manifestazioni, erano riuscite a spuntarla. Naturalmente il filo conduttore delle iniziative della rete era ed è la resistenza al fascismo di ieri e di oggi, ma in diverse occasioni, sulla spinta di Adriana, che aveva le idee chiare su come Firenze dovrebbe essere, sono stati affrontati anche in collaborazione con l'altra città ed altri soggetti impegnati su questi temi i problemi cittadini odierni, dello sviluppo urbanistico a vantaggio della speculazione edilizia, della mancanza di aree verdi e di spazi sociali, dell'iperturismo che avvantaggia pochi e danneggia moltissimi, allontanando dal centro storico le residenti e riempiendolo di strutture per i turisti, studentati che poi diventano alberghi, eccetera. Si può dire che Adriana sia stata l'anima della rete e che al momento non si riesce a pensare come questa possa continuare ad esistere senza di lei. Eppure è proprio anche per onorare la sua memoria che dovremo tenerla ancora in vita. Per onorare la sua memoria, certo, ma anche perché i fascismi risorgenti ed imperanti in Italia e in varie parti del mondo ce lo impongono. Adriana, nonostante la sua scarsa simpatia da comunista libertaria, come lei si definiva, per le istituzioni, anche quelle associative, era entrata in sintonia, frequentandolo per le riunioni della rete antifascista, con il circolo ACI di Porta a Prato, tanto che infine aveva scelto di far parte del suo organismo dirigente, partecipandovi attivamente con proposte, suggerimenti, indicazioni. Una particolare attenzione l'Adriana l'ha rivolta ai e alle migranti, tenendo i corsi per le donne immigrate, ed è stata sua l'idea di intitolare a Sam Modou e a Mor Diop i senegalesi assassinati in Piazza Dalmazia, il giardino di via Maragliano, appunto, è stato intitolato a loro. C'era qui Papdiò che avrebbe dovuto portare un saluto da parte dell'Associazione dei Senegalesi, appunto ricordando questa cosa, che è dovuto andare via per motivi di lavoro. Adriana è stata quindi una compagna esemplare nelle lotte, nelle iniziative, nelle attività del quartiere, una compagna attenta e sensibile nei rapporti quotidiani, una cara amica per molte e molti di noi. Come Circolo Arci, come rete antifascista, dovremmo promuovere, appunto, abbiamo il compito di ricordarla e di promuovere iniziative, appunto, che tra l'altro si dovrebbe anche raccogliere i suoi scritti, che riguardano il quartiere e la città, perché da lì si possono prendere molti spunti. La memoria di persone come lei è molto importante, perché ci è disprone a continuare a impegnarci in una realtà che va sempre di più in senso contrario, contro il fascismo e il razzismo, per un mondo diverso in cui si resti umani e si coltivi anche l'utopia. È per questo che siamo oggi a ricordarla, ma vorremmo anche proseguire, diciamo, con le iniziative che ho accennato, che sarebbe importante la raccolta dei suoi scritti, eccetera, e che, insomma, ci dovremmo impegnare a portare avanti, perché la sua memoria ci può essere veramente di sprone a continuare la lotta in senso antifascista e antirazzista. Grazie.
2: Il 5 dicembre dell'anno scorso, l'ultima cosa probabilmente ha fatto Adriana è stata quella di organizzare un'assemblea qui al Circolo di Porta al Prato, dal titolo Giù le mani dalla città, e qui c'è anche qualcuno che ha partecipato sicuramente a quella cosa. Fu un grosso successo, si parlò appunto di quello che è la speculazione in questo quartiere e anche magari qui vicino a questo quartiere, che purtroppo vede Firenze come qualcosa che è un po' in vendita, e come possiamo noi opporci a questa svendita di Firenze. E purtroppo, nonostante che Adriana l'avesse organizzata e costruita, e nonostante appunto il successo che ha avuto, insomma, come iniziativa, Adriana aveva già dei problemi appunto di salute e non poté partecipare. Mandò quindi un messaggio, un intervento, che fu letto a quell'assemblea. Ve lo rileggo anche perché Adriana, appunto, con la sua umanità racconta il suo rapporto con il quartiere e perché ha deciso appunto di fare tante di quelle cose che ha fatto.
3: Nell'aprile 1998 mi trasferì dal centro storico di Firenze a Rione San Jacopino. La casa che mi aveva entusiasmata, tutta sgarrupata da rimettere, era in via Spontini ed affacciava sul giardino di via Maragliano, ora giardino San Bediop. Appena messi i mobili in casa, mi affacciai alla finestra e vidi una vicina di casa che mi salutò cordialmente. Ricambiai dicendo della mia felicità di essere arrivata in una zona della città con affaccio su uno spazio con tanto bel verde. Risposta: guardi che questo verde l'abbiamo conquistato con anni di lotte, strappandolo alla speculazione selvaggia del costruttore Pontello, che, come vede, non aveva intenzione di lasciare neppure un centimetro di spazio pubblico. Allora è proprio corrispondente al mio modo di vivere e pensare, risposi. Lei, la Mirella Bartoli, proseguì, e guardi bene che dai nostri tetti abbiamo sparato ai cecchini fascisti per poterci liberare dai nazifascisti. Allora sono proprio a casa mia, fu la risposta entusiasta. E negli anni successivi godetti di questa bella situazione, condividendo con molte altre persone questi spazi di socialità, di vita all'aria aperta, di lotte per migliorare la vivibilità. Nacque l'Associazione Giardino San Jacopino. Ci legammo con una scuola molto valida, il Complesso Verdi. Nacque un libro, un murales, la storia della conquista di questo spazio con le lotte. Fu fatta la richiesta e ottenemmo di avere il giardino intitolato a San Bediop, due compagni uccisi da mano assassina dichiaratamente di destra, e nacquero belle iniziative come Mangia come parli. Il rione si rafforzò come base sociale e partecipazione, ma la crescita degli abitanti, dei ragazzi scolarizzati, di chi chiedeva più spazi verdi, più aria pulita, più piste ciclabili, insomma, di allargare la vivibilità, andò via via restringendosi. Nell'intero rione mancò anche la manutenzione ordinaria, per cui gli spazi verdi si restrinsero, la possibilità di fare iniziativa politico-sociale si ridussero, fino all'attuale stato di degrado del giardino e di molti altri spazi del rione, tangibile ad occhio. Intanto crescevano gli spazi dei mostri, prodotti dalla speculazione edilizia, imperante su tutta la città, particolarmente evidente in questo rettangolo delimitato da Viale Belfiore e Fosso Macinante Mugnone. La popolazione a lamentarsi e l'amministrazione comunale insensibile, se non alle richieste dei grandi capitali che si stanno mangiando ormai tutta la città.
2: Ecco, questo è l'ultima cosa che ha scritto Adriana prima di lasciarci.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.

0: E buon pomeriggio a tutte e tutti, questo è il solito Ponte Radio dalle 13 alle 15, vi tiene compagnia sulle 7 Radio Sorelle. Oggi il testimone è in mano nostra, da Radio Wombat, e il tema che stiamo svolgendo questo mese, anche se in realtà non è uno ma sono due, perché tutte e sette le radio che siamo lo vogliamo trattare, è quello generico carcere, CPR, internamento, che vogliamo oggi declinare in particolare assieme ad Erika, che ora presentiamo e che sentiremo, che sta facendo un dottorato di ricerca presso la Sapienza sulle rotte migranti dall'Africa verso l'Europa, sta registrando interviste, contributi, sta vivendo con i migranti, conoscendoli e riportando delle storie, che alcune delle quali saranno insomma oggi ascoltate insieme a noi condivise. Intanto ciao Tuco, ciao Naki, noi siamo i soliti. Ciao.
1: Buonasera.
0: Ma soprattutto ciao Erika, benvenuta.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te intanto, dai, presentati meglio di come ho fatto io, per favore, grazie.
2: Andava benissimo, grazie. E sì, come avevi anticipato, appunto io ho fatto questo periodo sul campo a Briançon, che è dalla parte francese sulla frontiera. Eravamo a 1300 metri d'altezza, è stato un inverno molto lungo e molto rigido e il rischio ipotermia per le persone esiliate quest'anno è stato molto alto. Io ero in un rifugio che si chiama Refuge Solidaire e nello stesso stabile c'era anche TUS Migrant, che si occupa di raccogliere testimonianze, diciamo, a livello giuridico sui comportamenti della PAF, la polizia di frontiera, rispetto appunto alle persone che attraversano. Poi c'era Medicine du Monde e il gruppo Marodos, che sono le persone che si occupano del soccorso poi sulle montagne, appunto, che avviene principalmente durante la notte, quindi si tratta di persone che conoscono bene la montagna per poter dare il loro contributo, e ognuno di noi si è inserito dove meglio credeva. Io appunto ho fatto volontariato e contemporaneamente ricerca con il rifugio, perché ho lavorato per anni nei centri di accoglienza e lo sentivo a me più affine.
0: Ma eccoci,
1: ci domandavamo diverse questioni di vario genere.
0: No, scusate, è un attimo una difficoltà tecnica, come sempre, per l'appunto proprio all'inizio. Erika, scusami, ci dicevi che tu sei qua adesso di passaggio, ma stai per tornare, il tuo dottorato è ancora in corso. Finora hai registrato però più di 30 interviste, hai conosciuto persone varie. Come sta continuando? In generale, che cosa è stato fino ad ora e che cosa ascolteremo oggi insieme a te?
2: Sì, allora, io il mio campione per ora è di 60 testimonianze e quindi è molto ricco e mi permette di avere una panoramica abbastanza ampia, e le persone che ho potuto conoscere vengono principalmente dal Sudan, Sud Sudan e Maghreb. E appunto il mio dottorato è ancora in corso, perché adesso sono a Marsiglia in un centro specializzato sul Mediterraneo che si chiama Mesopolis, e mi aiuterà appunto a poter analizzare, a cercare un po' di capire quali sono le tematiche che sono emerse. E quello che mi ha in qualche modo colpito è che quando io chiedevo alle persone parli bene l'italiano, dove l'hai imparato, molte di queste persone mi rispondevano in carcere, quindi sono andata sulla frontiera in realtà per ritrovare un po' l'Italia. E questo mi ha fatto riflettere, perché appunto è un po' tutta l'Europa che, finanziando la guerra, va ovviamente a cambiare il progetto migratorio, che in questo caso diventa quasi una preparazione al carcere, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.
0: E questo è testimoniato dalle storie che effettivamente sentiremo a grandi linee, sentiremo sei voci, giusto? O almeno proveremo a sentirle, se non c'è spazio rimandiamo in futuro.
2: Esatto.
0: Erika, iniziamo, se siete d'accordo, con una canzone, perché tu hai anche chiesto alle persone che intervistavi di selezionare una canzone, magari da sentire, se non tutta, almeno in parte qui con noi. Io inizierei con una di queste e poi sentiamo anche la voce di qualcuna di queste interviste, insomma, e poi la commentiamo assieme.
2: Va benissimo.
1: Partiamo dalla voce degli uomini e le donne delle frontiere o da solo dal pezzo?
2: Partiamo dai musicisti, che ce l'hanno suonata in diretta.
1: Vai.
0: E che cosa stiamo per sentire?
2: Stiamo per sentire una canzone marocchina che è diventata famosa durante la celebrazione di un matrimonio, e l'hanno suonata in diretta al refettorio quattro ragazzi.
0: E questa è la tua registrazione?
2: Sì.
0: Vai.

0: Va bene, va bene, va bene, va bene lo
1: è
0: stesso.
1: È andata così.
0: Va bene lo stesso.
1: Il mixaggio.
0: Come avessimo. Ma ecco,
1: ci ha tradito.
0: Erika, ci dicevi, vengono da tanti posti diversi e con... come ti relazionavi con loro? In quale lingua e quali lingue stiamo per sentire?
2: Allora, io parlavo con loro in francese, inglese, italiano, un po' di arabo, che il mio arabo appunto è ancora work in progress, però mi ha aiutato per un primo contatto. Però le voci che sentiremo oggi sono principalmente in italiano e in inglese.
0: Io inizierei, se sei d'accordo, con la prima delle storie che vogliamo condividere qua.
2: Sì.
1: Lascerò i microfoni aperti, direi, su se vogliamo...
0: Così se Naki, sì, certo, anch'io.
1: Bene.
0: Raccontaci, Erika, chi è la prima voce che sentiamo?
2: Allora, la prima voce che sentiamo è di un ragazzo marocchino di 35 anni che parlava perfettamente italiano, quindi questa cosa mi aveva subito stupito, e quando gli ho raccontato della mia ricerca lui mi ha detto: io ho una storia per te, ti voglio aiutare, e mi ha raccontato appunto che lui era stato portato in Italia negli anni 90 da una signora che portava suo figlio e ha portato anche lui con l'aereo. E questo, insomma, mi aveva già mi ero già immaginata una certa storia, che poi in realtà nel corso dell'intervista, diciamo, la mia immaginazione è stata smentita, perché c'è sempre una sorta di come dire, di sorpresa in queste storie, che ci permette di riflettere sulle categorie che per anni ci siamo portate dietro e che invece vanno decostruite.
0: Ci fai sentire adesso un audio? Che
2: sì,
0: dici?
2: Sì. Sì.
0: E allora tu sentiamo il primo audio e poi avanti.
3: E sei arrivato con chi dall'Italia?
4: Sono arrivato con la signora. L'ho portato come suo figlio.
3: Davvero?
4: C'aveva un figlio lei, visto che molti anni fa non si metteva il figlio in passaporto. Fino all'età di 14 anni non aveva un passaporto suo.
3: Wow.
4: Ci sta o non ci sta questa cosa?
3: Non lo so, ma può essere.
4: Se ti informi,
3: okay.
4: Ci sta.
3: È una signora italiana?
4: No.
3: Ah, marocchina.
4: Mi ha portato qua, sono rimasto con mio cugino a Torino.
3: Che era già qui in Italia?
4: Sì, stavano più grandi, molto più grandi. Stava qua a Torino, poi hanno arrestato mio cugino.
3: Ah, madonna.
4: E sono partito con un amico di mio cugino per Roma,
3: okay.
4: Da mio zio.
3: Ok.
4: Sono rimasto con mio zio per 2 anni.
3: Sempre quando eri piccolino?
4: Sì.
3: Ah.
4: Ho lavorato al mare, al mare vendevo asciugamani. Da piccolo,
3: okay.
4: Ti dico.
3: Ma tipo quanti anni avevi?
4: Vabbè, calcolo, 90. 99, perciò erano 8 anni.
3: E cioè, 8, tu 9 a 8-9 anni già lavoravi?
4: Possiamo anche chiamarlo sfruttamento.
3: Ah sì,
4: senza
3: infatti.
4: Io ero ragazzino, non capivo niente.
3: Ah, certo.
4: E da là ho preso anche crisi. Che fino adesso soffro di crisi, a volte svengo, forse perché ho passato molto tempo in mare a fare avanti e indietro con asciugamani,
3: ragazzino.
4: E poi sono andato da mio zio, sono rimasto con mio zio per 1 anno e mezzo, 2 anni, se n'è andato in Marocco per vacanze perché c'aveva i documenti, e mi ha lasciato con delle persone dove stavamo in affitto, una specie di baracca dove stavamo in 15 persone. Poi appena se n'è andato lui mi hanno chiesto l'affitto, io non ce l'avevo, sono uscito, ho dormito.
3: Ma quanti anni avevi quando sei rimasto solo così?
4: 10, 10 e mezzo. Ho dormito tipo sull'autobus, un notturno, mi ricordo ancora come oggi. Ho dormito sul notturno, ho andato e tornato, poi mi è venuto l'autista. Tu che fai qua? Chiamato i vigili. Poi sono venuto in vigile e mi hanno portato in una casa famiglia. Degli italiani. Sono scappato perché non capivo nessuno, vabbè da ragazzina.
3: Ma sì, certo, c'erano una
4: e
3: nuova
4: poi
3: realtà.
4: La seconda volta che mi hanno preso, me l'avevo portato nella stessa casa famiglia.
2: Questo appunto era l'inizio della storia e ovviamente quello che mi ha stupito è come lui la raccontasse in modo così calmo e quindi si vede anche il cambiamento delle persone, perché poi appunto dopo ci racconterà che cosa è successo quando è uscito dalla casa famiglia, perché c'è stato praticamente fino a 18 anni e dopo si è ritrovato di nuovo solo e ovviamente senza nessun appoggio, è finito in giri che l'hanno portato in carcere e ha girato diversi carceri in Italia. E mi ha raccontato che quando in carcere ti resta meno di 2 anni da scontare, vieni rimpatriato.
0: E così è successo a lui.
2: Esatto.
3: Quanto tempo?
4: E poi da 18 anni, quando sono uscito, mi sono trovato per strada, non c'avevo un sostegno, non c'avevo una casa, mi sono trovato a fare impicci, furti di qua. La prima canna l'ho fatta così per scherzo, il primo bicchiere di birra per scherzo.
3: E poi?
4: Poi mi sono trovato in mezzo birra. Questo è.
3: E senti, ma quando sei andato per la prima volta in carcere, in Italia è successo questo, no?
4: Sì.
3: E dove ti hanno mandato? Fuori da Roma?
4: Allora, la prima volta mi hanno dato 2 anni.
3: Ok.
4: Sono stato a Regina Celli per... 7 mesi.
3: E com'erano là le condizioni in carcere? Un casino.
4: Vabbè, le condizioni in carcere in Italia si sanno. Sono rimasto là per 7 mesi, poi mi hanno trasferito a Agrigento.
3: E quanti anni avevi?
4: 18, 19 anni.
2: E questo appunto è il primo carcere in cui lui è stato, poi mi ha raccontato che è stato trasferito in un OPG, è stato in isolamento, a un certo punto lui dirà io sono diventato scemo, anzi no, sono diventato pazzo. E poi mi sono resa anche conto forse delle domande banali che facevo, perché era così lontano, diciamo, da ciò che era a me familiare, anche un po' come conoscenza della migrazione, questo era un'altra tematica, quindi gli ho chiesto qual è stata la cosa più difficile in carcere e lui mi ha detto, beh, forse l'isolamento, infatti era ovviamente prevedibile. E poi la cosa che mi ha colpito di più è stato il suo racconto di quando è tornato in Marocco con questo volo appunto di Stato italiano che l'ha rimpatriato, perché lì ha trovato la sua famiglia. Invece, come vi dicevo all'inizio, per me era scontato che lui fosse partito perché era orfano. E se vogliamo mandarlo.
4: Ma mi hanno trasferito.
3: Era la prima volta che tornavi in Marocco, sì, dopo tutto questo tempo.
4: Immagina che non ho riconosciuto nessuno in Marocco, né famiglia, né... non l'ho riconosciuto nel viso.
3: Certo.
4: Mia madre, fratelli, nessuno.
3: Ah, ma quindi ci credi, la mamma, fratelli?
4: Solo la mamma. Casino.
3: Ma quindi è stata la tua mamma, anche quando tu eri piccolo, che ha detto va bene di mandarti?
4: No, mia madre penso che non sia d'accordo. Se, come ti ho detto prima, come mi hai detto tu, se parti da per gente da là, non parti per piacere.
3: No.
4: Nessuno lascia la famiglia per andare da un altro posto, sia grande sia piccolo. Vabbè, io in quel momento non è stata la mia scelta. Magari è stata una scelta da mio padre e dalla mia famiglia, volevano un futuro migliore. Visto che là non c'era, volevano un futuro migliore, penso.
3: Certo, volevano darti una possibilità senza pensare alle difficoltà per un
4: io
3: bambino.
4: Io penso che sia questo, non voglio pensare a negativo, no. L'ho sempre voluto pensare così.
3: Ma certo.
4: Poi non lo so.
2: Ecco, qui si vede appunto il racconto che ci fa di questo Marocco che lui non conosce, e io poi mi sono imbattuta parallelamente appunto alle testimonianze e al mio ruolo di volontaria che svolgevo nel rifugio, dovevo anche leggere la letteratura per portare un po' avanti la ricerca sul piano teorico, e così ho letto un articolo di Silvia Federici scritto nel 99 in cui lei dice che durante gli anni 80 e 90 c'è stato un tentativo di redistribuire la riproduzione della forza da lavoro sulle spalle delle donne del sud globale. E questo mi è sembrato appunto che emergesse dalla storia di questo ragazzo, perché come dice appunto sempre Federici, cosa è successo? Il sistema delle adozioni è diventato un business multimiliardario. Ora, il suo caso non era un caso di adozione, però comunque era una storia molto simile, e quello che emerge è che in qualche modo è in linea con il principio che le nazioni debitrici debbano esportare tutte le loro risorse, dalle foreste agli esseri umani. E poi lui ovviamente non si ritrova a stare in Marocco con una famiglia con la quale non ha nessun rapporto in realtà. E quindi che cosa succede? Lui si ritrova sulla rotta balcanica e poi sulla rotta italo-francese proprio per questo tentativo di ritornare in Europa, perché lui è europeo, cioè lui è cresciuto in Italia. E però che cosa succede? Lui si era fermato in Grecia perché lì aveva trovato una sorta di stabilità, aveva trovato un lavoro, mi ha detto: è stata la prima volta in cui non sono mai entrato in carcere, ero regolare, avevo un... non era un permesso di soggiorno, era un documento di riconoscimento. Per avere il permesso di soggiorno in Grecia devi dimostrare di essere sul territorio da 7 anni. Lui era effettivamente il suo 7° anno per poterlo richiedere, ma in quell'anno hanno cambiato la legge. I 5 anni in cui tu hai chiesto l'asilo politico non vengono conteggiati in questi 7. E quindi sì, lui ha detto basta, me ne vado dalla Grecia e ritorno in Italia. Però in Italia sappiamo che non ci sono sanatorie in arrivo, e quindi era sulla frontiera italo-francese, come quasi tutti i ragazzi del Maghreb, per tentare i documenti in Spagna, che sembra l'unico paese europeo che adesso ha aperto qualche possibilità.
0: Incredibile. E non stava raggiungendo nessuno, stava mirando i documenti direttamente.
2: Sì, esatto. E lui ci racconta come ha fatto poi a ritornare appunto in Europa. Come tanti, si è messo sotto un camion dalla Bosnia, e come tanti ci racconta le violenze della polizia. Forse parlando così molto bene italiano, il contrasto è ancora più forte quando lui ci racconta quello che fa la polizia ai corpi di queste persone. Se vogliamo sentirlo.
4: Pensi?
3: Eh sì.
4: Se sarebbe andata diversamente, sì.
3: No. Come erano gli operatori in casa famiglia?
4: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti,
3: certo.
4: Sono passati tanti anni, sono 14 anni,
3: sì,
4: non so.
3: Sì.
4: Di più di 14 anni. Che sono uscite quando...
3: Erano gli operatori in casa famiglia?
4: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti,
3: certo.
4: Sono passati tanti anni, sono 14 anni,
3: sì.
4: Non so. Di più di 14 anni.
3: Sì.
4: E questa è a fine 2025. Ci hanno chiunali Ungheria e Croazia.
3: Ah, vanno in
4: Croazia e Ungheria.
3: Questa. E senti, ma dicevamo della rotta balcanica dell'Ungheria. Quindi secondo te la polizia più violenta è quella ungherese? Possiamo dire così?
4: Possiamo dire che se la vanno in finale Ungheria e Croazia.
3: Ah, vanno in
4: Croazia e
3: in
4: Ungheria
3: in
4: finale. E penso il finale lo prendono i croati. Ungheria io sono stato, però mi hanno fermato al confine. Al confine poi ci hanno rimandato direttamente, ci hanno chiamato.
0: Può fare le classifiche, Erika, delle polizie. Le classifiche.
4: Fanno così?
3: Sì.
4: Ci hanno girato, né assistenza, né hanno... Non gli frega niente. Stai bene, non stai bene, cazzi di qua. Ci hanno fatto girare, ci hanno spedito in Serbia. Abbiamo camminato per una mezz'ora, abbiamo trovato i serbi.
3: E com'erano i serbi?
4: La polizia serba. Uno schifo totale, c'hanno una specie di... Non qua sta molto bene. Una casa grande, diciamo, hanno fatto un commissariato artigianale. Ci hanno messo in un bagno, posso dire che tipo queste sedie qua.
3: Ok.
4: Questo spazio qua. Non è una cazzata, questa
3: e
4: è una cosa
3: persone?
4: Di
3: quante persone?
4: Eravamo in 27
3: Ma
4: persone.
3: Ma che dici?
4: Il bagno là, tasato. Con la merda che saliva su, noi qua non avevamo mangiato, non avevamo niente. E vi giuro, questa è una cosa. Poi se parlavi.
3: Ma quando è successo questo?
4: Non è mo. Io sono entrato a settembre, il 12 settembre sono entrato a Udine.
3: Quindi è recente.
4: È una cosa recentissima. Una cosa. Manco l'altro anno posso dire, perché.
3: 2025?
4: Sì. A fine 2025. Ci hanno chiuso là per 6 giorni. Poi dei 6 giorni ci hanno portato a Prešovo, al confine del Kosovo, Albania e Kosovo. Poi da là
3: avete ricominciato.
4: Ho preferito entrare nella Bosnia.
3: Ah.
4: La Bosnia sono musulmani, prima di tutto.
3: Vero.
4: Non lascia perdere che ti dicono kamikaze, terroristi, questa roba qua, musulmani là, però come l'Islam no, troppo. Io non c'ho nessun problema con i credenti cristiani, ebrei, un paese ateo, quello che ti pare. Però, come ti trattano i musulmani, non ti tratta nessuno. In Bosnia, Cipro, ti chiedono se hai problemi, la stessa cosa che mi stai chiedendo tu, se avete avuto problemi da qualche parte, qua e là, cercano di aiutarti. Poi dalla Bosnia sono entrato in Croazia.
3: Ok.
4: Croazia ci hanno preso, ci hanno...
2: Sì, lui appunto fa questo racconto che ci rimanda anche alla solidarietà che c'è sulla frontiera, perché c'è la violenza, ma appunto c'è anche chi supporta le persone come può, e questo racconto della Bosnia così solidare l'ho incontrato spesso, si ripete e anche appunto... ci fa riflettere, è bello pensare che mentre noi siamo su una frontiera a dare una mano a qualcuno, c'è qualcun altro che lo fa da un'altra parte.
5: E quindi, Erika, questa persona prima è stata più di una decina d'anni in Italia, perché era stato portato dai parenti.
2: 14 anni.
5: 14 anni.
0: Sì, mandato, giusto, dai parenti.
2: Sì.
5: Poi, appena compiuto 18 anni, è stato rimpatriato e poi ha rifatto tutta la traversata partendo dalla Grecia.
2: Esattamente.
5: Per arrivare, voleva arrivare in Spagna.
2: Esatto. E io a tante persone dicevo, mi ricordate il viaggio di Ulisse? Lui è stato uno dei pochi che ha colto questo rimando perché ha studiato in Italia. E mi ha risposto, sì, Iliade e Odissea. Altri mi hanno detto, non lo conosco, e lì... ti rendi conto, io mi sono molto dispiaciuta, dico, sono al dottorato, quindi ho studiato quasi tutta la mia vita, ma i miei riferimenti sono molto eurocentrici perché nel nostro sistema non entrano altri riferimenti, e una persona mi ha detto, io non conosco Ulisse, però conosco Ivan Battuta, che è un corrispondente di Ulisse marocchino, che ha fatto la stessa cosa, è stato in viaggio per 10 anni, che è quello che poi purtroppo devono fare moltissime persone, anche chi non viene rimpatriato, ma semplicemente perché fanno richiesta di asilo, e ovviamente per le persone del Maghreb viene rigettata perché non ci sono le condizioni per come è pensato l'asilo politico in Europa, e quindi passano da un paese all'altro cercando di capire dove potersi regolarizzare, dove essere visibili.
5: E nelle 60 interviste che hai fatto, ti sono capitati altri casi in cui erano stati rimpatriati e poi hanno riprovato a tornare?
2: Sì.

0: nazionale. E è un caporale siciliano che, infastidito dalla richiesta di questa persona di avere giustamente il suo salario, tra l'altro non solo per lui ma per tutta la squadra, perché io conosco questa persona durante Ramadan, era mezzanotte, noi volontari davamo uno spuntino e lui mi guarda e mi dice ma tu sei marocchina? E io gli ho detto no, guarda, sono calabrese, che però effettivamente davanti al Marocco, quindi i miei tratti spesso venivano confusi, e questo mi ha, diciamo, permesso di superare una certa barriera etnica, fra virgolette, che poi chi ci dice che cos'è etnico, ma qui forse dovremmo fare un'altra puntata e quindi non mi addentro. Però ecco, lui si avvicina, allora mi fa sentire questo audio, mi dice: io ho passato tanto tempo fra la Calabria e la Sicilia, ti faccio sentire che cosa mi ha detto questa persona.
1: Fratello, ascolta, ma volete soldi o siete senza soldi? 500 euro, guardate, bandiere. Ci ho mandato 2200 euro, ma vi sembra quanto avanzate di soldi? Forse già siamo a pari. Volete quali soldi volete? Io prendo la pistola e caputo, tutto pari, sì.
2: Prendo la pistola e caput.
0: Sì, e vi sparo. E lui si presenta da me con un fogliettino in cui c'era scritto casse 208, 219, 587, tutto era come facciamo, no, le tabelle a scuola elementari, tutte una sopra l'altra, per fare poi la somma totale. E io gli ho chiesto: scusa, ma quanto vale una cassa? 1,50 euro. E quindi in totale veniva 600, circa 6.500 euro. E dall'audio si sente che questa persona gli dice: te ne ho dati 2.500, che cosa vuoi di più? Ma appunto, da questo piccolo preventivo, diciamo, ovviamente fatto a mano, perché parliamo di persone senza documenti, quindi ricattabili. E lui era veramente costernato, perché diceva: io non ho potuto pagare la squadra, e la squadra chiedeva i soldi a me, perché lui era una sorta di intermediario, parlando un po' di italiano, evidentemente, che poi anche il suo italiano, insomma, era un po' precario, però comunque io ho compreso quello che mi voleva dire. E ecco, ho voluto cominciare con questo audio prima della sua voce, perché ci dobbiamo mettere in gioco anche noi, se vogliamo un po' cambiare le cose. Quindi fa male sentire questo, perché ci riguarda.
2: Dove lavorava?
0: A
2: Egli
0: Paternò.
2: a Paternò.
0: A Paternò, però il suo audio comincia con una lista di lavori che ha fatto, appunto in campagna, e poi ci dirà che a Paternò ha visto un certo tipo di violenza. Noi che parliamo sempre della violenza, no, degli altri, invece lui parla della nostra. No,
2: Colui parlava in arabo.
0: con lui parlava in italiano.
3: Prendere i
0: Lui,
3: soldi,
0: tu lavori e loro prendono i soldi.
3: sì, lavorare costa la maratore, la giardino, costa lavorare la Campania, gli olivi, l'uva, la cilese, costa tutti,
0: Tutti. Ma hai lavorato in tutta Italia tu, da
3: sì.
0: Sicilia fino a Cremona?
3: No, Sicilia, costa la Reggio Calabria, costa l'arancia, olivi, costa Alibari, Cerlisi, olivi, costa la Bari, come si chiama? Ciuri, la Cilesi,
0: Ok.
3: alle Sicilia costa la patatina,
0: Ok.
3: sempre giro.
0: Ok.
3: Villa Ritorno costa lavorare la pomodori.
0: Ma come ti pagavano in questi lavori?
3: Sì, 60, 80, 50.
0: Ecco, qui lui ci racconta un po' da dove viene il cibo che noi mangiamo, pretendiamo, no, di avere sempre la frutta, sempre la verdura, però è da queste condizioni che ci arriva.
4: Tra l'altro anche la Toscana non è immune assolutamente dallo sfruttamento, proprio per la grande distribuzione di ortofrutta principalmente.
2: Sì, senza contare che poi, come abbiamo raccontato anche negli scorsi punti radio, fra i grandi colpevoli c'è anche la grande distribuzione che fa se ribassiste, permette, anzi pretende, questo sia. E in mezza Italia, in tutto il sud ha
0: Sì.
2: lavorato, ma come, cioè, scusami, la domanda è ingenua, ma come si muovono, come funziona così tanto, così spesso? Sono portati,
0: No, chiedono fra di loro,
2: passaparola?
0: passaparola, sanno dove, appunto, la raccolta delle olive, dov'è in questo momento, un amico gli

0: Lo farei e notavo che tutte le volte ritornava sul tema del divorzio. Mi ha detto: tutti i miei problemi sono cominciati quando io ho divorziato, e però questo divorzio è avvenuto 10 anni fa e mi ha fatto riflettere perché appunto ci sono tante teorie che parlano dei programmi di adeguamento strutturale e dell'impatto, cioè che cosa sono i programmi di adeguamento strutturale? Sono delle riforme economiche imposte ai paesi del sud globale dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 80 circa per finanziare i propri debiti e ricevere prestiti, per esempio le liberalizzazioni, gli scambi oppure la privatizzazione. Questo che cosa ha comportato? La famiglia, intesa appunto come famiglia nucleare, è stata messa in crisi dalla disoccupazione, dalle condizioni economiche e in questo caso è evidente come per lui sia stata una rottura quel divorzio, ma non solo una rottura, diciamo, personale, ma proprio come progetto di vita, come se da lì fosse andato un po' tutto a rotoli. E poi mi ha raccontato appunto che a Paternò lui ha visto dei bambini, lui li chiamava bambini, però poi ho scoperto che avevano 15 anni, un po' come i suoi bambini, perché lui aveva 3 bambini dai 10 ai 22-23 anni, il primo 23 e l'ultimo 10 anni. E quindi ho capito anche l'impatto di un padre che vede che vende 2 ristoranti per dare un futuro a questi bambini e poi a Paternò trova degli altri bambini con delle pistole in mano che devono fare paura alle persone migranti, che forse rimangono spiazzati proprio da questa violenza giocata da questi ragazzini. E infatti lo dice a un certo punto che hanno proprio sparato.
1: Sono sparato qua la terra, qua.
0: Oddio, per farvi paura.
1: Sì, lui malattia, vai, vai, vai, lui malattia. Questo è una persona, il piccolino qua, la spara. Non lo dentro
0: No.
1: la polizia parla lì, io,
0: Ah, ma la polizia è
1: bambino.
0: venuta. E
1: Sì.
0: che ha fatto?
1: Ok, dopo chiamato.
0: Ah.
1: Oh, vai, vai, dopo chiamo.
0: Ma non sono venuti?
1: No. Tutti mafia, mafia.
0: Ma voi dove dormite?
2: Dice tutto molto chiaramente, mi sembra, sì.
0: Sì.
2: Ma e lui perché, forse per la stessa ragione della voce che abbiamo sentito prima, si trovava lì?
0: Lui si trovava lì perché, appunto, tra l'altro con 2 fratelli in Italia, e anche qui, come io gli ho chiesto perché non sei andato da loro, ma lui mi ha detto: io sono grande, ho 3 bambini, non voglio chiedere, voglio farcela da solo. E queste persone ci danno una grande lezione anche per come la migrazione viene sempre presentata, con le immagini che ci vengono presentate, ne consumiamo continuamente dei migranti, delle morti, di questo necropotere, della violenza, però in realtà io ho riscontrato anche tantissima autodeterminazione perché questa persona mi fa vedere la foto del figlio più grande con un grande orgoglio e mi ha fatto anche molto commuovere perché il figlio sta studiando all'università e sta studiando a New York ed è partito nel 2021 proprio quando il padre ha venduto questi ristoranti. Quindi è anche un modo per uscire da la solita narrazione vittimizzante, dare dignità a queste persone raccontando il loro progetto migratorio, perché sebbene lui dica: certo, io prima ero il capo, mi svegliavo la mattina, andavo al bar, prendevo il caffè, mi facevo la doccia e poi andavo al ristorante con calma. Ora mi sveglio alle 3, alle 4 di notte per andare a raccogliere le olive, però ha un figlio che studia a New York e ne mantiene altri 2. Quindi ecco, secondo me era giusto raccontarlo e ce lo dice proprio all'inizio, però per sorpresa ve l'ho lasciato un po' come flashback
1: Sì.
0: su. Allora, metto, vai. Quindi tuo figlio è a New York.
1: Sì, 3 anni. 3 anni adesso la vivo in New York.
0: Ma 3 anni che non vi vedete anche.
1: No, questo lo finiamo, finiamo da studiare. La Marocco è andato alla New York.
0: Ha
1: Capito?
0: fatto liceo.
1: Sì.
0: Liceo.
1: Mi
0: Era
1: pare.
0: bravo a scuola, quindi.
1: Sì, bravo a scuola questo. Dato da soldi, è importante i soldi. No?

0: ci soldi non ci è andato l'America,
1: E quanto
0: capito?
1: costa l'università quindi a New York?
0: 18 mila euro e io l'ho pagato.
1: Mamma mia. Ma in totale o tutti gli anni?
0: No, questo è un anno tutti.
1: Ok.
0: Ragazzi, un anno tutti costa 6.000, ancora 5.000, 4.000, costa il vestito, il telefono, le paga, capito?
1: E
0: Alle
1: per
0: scuole.
1: dormire glielo dà all'università o deve pagare lui? A
0: No, questo adesso la dormire costa la scuola,
1: scuola,
0: la scuola,
1: all'università.
0: la CC persone, capito?
1: Sì, Jamila, Kulia?
0: Sì, bravo.
1: Dorme lì. Ok. E quindi fa psicologia tuo figlio?
0: Sì.
1: Dottore di
0: La testa, sì.
1: psicologia?
0: Un anno finiamo.
1: Ha finito?
0: Finito, sì.
1: Quest'anno finisce?
0: Sì.
1: Fate la festa!
0: Ciao, sì, ciao.
2: Ciao. Inshallah. E mi ha colpito quando ha detto facciamo la festa. È una festa di tutta la famiglia, è un progetto collettivo. Mi ha molto toccato. Non so se anche a voi vi rimanda la stessa emozione, però l'ho trovato veramente di grande impoderamento.
3: Davvero sì, e anzi mi richiama la storia di un caro amico e compagno qua di Firenze, fra l'altro spesso ci ascolta, non dico il nome ma insomma lo saluto, la cui sorella, grazie al suo lavoro nelle campagne toscane a raccogliere olive, è arrivata a studiare all'università qua a Firenze, anche lei è una storia simile, è una storia che si può mettere a fianco di questa, insomma, e speriamo anche per lui, di lei, di fare una gran festa, insomma.
1: Inshallah.
3: Inshallah.
1: E sempre questa persona mi racconta che sulla rotta, perché lui ha fatto la stessa rotta balcanica, ci sono queste scale che vengono messe da una parte e dall'altra, il filo spinato, insomma, l'immagine che possiamo avere un po' dai vari filmati che abbiamo visto, però io non avevo mai visto l'immagine di queste scale. Lui mi dice: no, ma ce ne sono tantissime, tipo 10, perché così se arriva la polizia, una la togli, una la metti, e attraversata da una parte costa 300 euro, più 300 euro scendere dall'altra. Qualcuno per pagare meno si butta, così paga solo 300 per salire e poi una volta che sei salito ti lanci e risparmi in qualche modo. E le sue parole mi risuonano nelle parole di un'altra persona, sempre marocchina, ma un bambino, come direbbe quest'uomo di 42 anni, parlando dei quindicenni, perché ho incontrato sulla frontiera un ragazzo che si chiama Yassin, appunto un ragazzino che aveva 17 anni, sembrava anche più piccolo, e quando è partito aveva 15 anni e lui è partito da una famiglia diversa rispetto a quella che abbiamo appena sentito. Lui non aveva il supporto dei suoi i genitori, anzi era lui che doveva supportare loro, loro non sapevano né leggere né scrivere e lui sentiva di non avere una prospettiva in Marocco, e quindi lui è partito senza dire niente alla mamma, perché invece c'è qualcuno che si consulta, quindi anche il processo non avviene per tutti allo stesso modo, c'è qualcuno che aspetta un po' di convincere o di avere il supporto. Lui invece ha chiamato la mamma quando già è arrivato in Turchia. E quindi la povertà materiale qui è sinonimo proprio di mancanza di progetto, e tantissime persone mi dicevano: il n'y a pas l'avenir, non c'è futuro. È per questo che lasciamo i nostri paesi. Quando diciamo loro mi raccontano, cominciano a raccontare, io spesso gli chiedo: ma sapevi che il viaggio era così difficile? E questa è una domanda che ho fatto anche a lui, perché la sua storia è veramente una delle più particolari. E possiamo sentire la sua voce, che sarà in arabo, poi insomma ce la raccontiamo.
4: Sarai tornato. Lei ha detto va bene.
1: Certo, immagino che era molto dispiaciuta e anche preoccupata.
3: Traduttore era, sì.
1: Esatto. Sarebbe stato difficile questo viaggio?
4: نعم، أتخيل أنها كانت حزينة جدا ومقلقة، لكن هل كنت تعلم كم سيكون هذا السفر صعبا؟
0: لا.
1: E come hai fatto a capire tutte le cose? Le hai imparate in Turchia?
4: وكيف فهمت كل هذه الأمور؟ هل تعلمتها في تركيا؟
0: Yes.
1: E lì hai trovato una piccola comunità marocchina?
4: وهناك وجدت مجتمعا مغربيا صغيرا.
0: No, كبير انا صغير كل تركيا كل مره
1: Grande, molto grande.
0: vai a
1: Ed erano persone più grandi di te?
4: نعم كانوا اشخاصا اكبر مني سنا نعم كنت
0: sì.
4: التقي بهم دائما
0: Yes.
1: Ok. Lui appunto ci racconta chi era con lui in questo viaggio e qui possiamo anche un po' cominciare a capire come ragiona la mafia sulle frontiere. Ovviamente è molto più facile ingaggiare un ragazzino solo di 15 anni perché è più vulnerabile e infatti è quello che succederà poi nella sua storia. Lui si trova in Turchia. E lì che cosa succede? Lui ha visto morire dei suoi amici che erano partiti con lui, quindi ragazzini minorenni, e a un certo punto, quando scoprono, era diciamo abbastanza evidente che lui fosse minorenne, lo portano in un orfanotrofio a Kirkelin in Grecia. Dall'orfanotrofio lui voleva scappare e chiama un muharibin, cioè un trafficante, un uomo marocchino, che gli chiede 200 euro inizialmente, ma lui questi 200 euro ovviamente non li aveva. E quindi che cosa succede? Da quel giorno lui comincia a lavorare con la mafia, ma questo riscatto comincia a salire. Cioè a un certo punto il suo riscatto è di 22 milioni di dinari marocchini, che in euro è 21.000 euro. Quindi se non aveva 200 euro, immaginiamoci se poteva
3: 100
1: avere.
3: volte tanto, sì.
1: Esatto. E quello che mi ha colpito, di questa storia è proprio la violenza estrema che ci sorprende a noi, in Europa perché diciamo che paghiamo il prezzo appunto di aver tralasciato l'altro nelle nostre concettualizzazioni. Cioè noi abbiamo dato per scontato, l'umanesimo, l'abbiamo esportato. E a un certo punto però queste storie ci mettono davanti alla rottura di questo patto umanista, che invece abbiamo legittimato come unica verità, come unica realtà. E a proposito di verità, una volta sulla terrazza nel rifugio trovai un foglietto dove c'era scritto "Sto dicendo la verità, I'm telling the truth", e poi c'era anche la traduzione in arabo. Cioè, mi sono veramente domandata, questa è una delle frasi essenziali da imparare? Perché? Perché tutto il nostro sistema è eurocentrico, noi siamo centrati su noi stessi e diamo per scontato che questi ragazzini passano per queste frontiere così sfacciatamente violente e poi pretendiamo che stiano nelle nostre comunità le nostre regole. E questo ovviamente non torna poi, no? E chi come noi ha lavorato nel sociale lo sa bene, poi quello che succede nelle comunità, si ripete la violenza perché è l'unico linguaggio che purtroppo hanno conosciuto, come sulla frontiera, sono state tante le volte in cui ci sono state delle risse, ma principalmente durante qualche partita dove emerge un po' la questione identitaria, perché poi questi ragazzi che cosa fanno? Loro per affermarsi, usano, diciamo, questa forma di potere come un fattore di legittimazione di appartenenza, perché in questo modo distopico, cioè poi non voglio diciamo neanche romanticizzare, però è l'unico modo che loro hanno di rispondere al primo comandamento dell'Occidente, che è appunto non fare del male. E loro rispondono come soggetti del Sud globale, non subire del male. E quindi e poi entrano in queste realtà, da cui poi ovviamente è difficilissimo uscirne. Quindi, come ci ricorda la geografia del potere, dobbiamo diciamo stare attenti a non cadere in questo idealismo ingenuo e ricordarci che comunque c'è sempre nella relazione poi un gruppo A che impone l'azione e un gruppo B che la subisce e quindi la relazione è dissimmetrica, ovviamente. Però è anche vero, come diceva Foucault, che il potere diciamo non si acquista ma si esercita da punti innumerevoli. Quando ho letto questa frase mi è venuta in mente la frontiera, perché mi è sembrato proprio centrale, la frontiera viene divisa fra tantissime mafie, si divide in pezzetti, c'è la frontiera del gruppo della mafia afghana, di quella siriana, di quella turca, di quella marocchina. E però Foucault dice che anche laddove c'è potere c'è resistenza. Tuttavia, quest'ultima, la resistenza, non è in una posizione di esteriorità rispetto al potere. E mi viene da pensare che questi ragazzini l'hanno capito. È per quello che loro stanno poi in quelle dinamiche. Questa è una mia lettura.
3: Molto, infatti secondo me parole così sono un attimo da riflettere. Per me innanzitutto forse è il momento di mettere un attimo una canzone e risentirci fra qualche minuto. Grazie Erika intanto di tutto questo, ma è soltanto un intervallo quello che stiamo per fare.
1: Ma che... io metterei la canzone preferita di Yassin. Siete pronti? Baby Gang. Che la troviamo? Non la troviamo?
3: Non la troviamo.
5: Il primo pezzo che c'era sul file era questo. Era Yunus Bowman.
3: Mettiamone un'altra, Erika. Quella di Yassin dopo.
1: Quella di Yassin dopo? Vediamo se la troviamo. Questa è vero. Hai ragione. No, forse la troviamo? No, non c'è. Effettivamente mi è sfuggito qualcosa. E possiamo metterne un'altra. Vi porto allora in Sudan con una delle mie canzoni preferite, perché poi ballavamo anche al rifugio, dopo cena, fuori c'erano meno 15 gradi, non avevi voglia di tornare a casa, ma avevo quasi voglia di dormire là con loro. E una delle canzoni più belle era So Sad, di un DJ appunto sudanese.

0: E rieccoci qua, siamo nel ponte radio delle radio sorelle, ora in quota Radio Wombat, e se vi foste appena collegati, stiamo parlando appunto di rotte migranti in maniera molto più approfondita di come siete abituati.
1: Erika, ti volevo chiedere, ci hai appena raccontato la storia di Yassin che dal Marocco è arrivato in Turchia per poi fare la rotta balcanica, ma una cosa che non mi è chiara è come fanno ad arrivare in Turchia dal Marocco?
2: Eh sì, questa è una storia che accomuna tutti ed è il primo step, che è il più facile, perché loro ci arrivano con il visto, hanno diritto di stare poi in Turchia 90 giorni. Ma in realtà poi ogni scusa è buona per il governo turco per metterli in carcere o comunque per rispedirli in Marocco, come è successo poi ad Ayoub, che è un po' diciamo il corrispettivo di Yassin. Ayoub ha 27 anni, ma la sua storia è cominciata quando aveva l'età di Yassin, a 17 anni. Lui è partito, in questo caso lui ha convinto la nonna affinché convincesse la mamma. Quindi qua vediamo un po' come emerge anche la sfera femminile, e lui, una volta che si è trovato in Turchia, voleva semplicemente, come tutti i ragazzi di 17 anni, vedere un posto nuovo, perché non veniva da una città turistica in Marocco. Ma lì la sua vita cambia radicalmente, perché è uscito fuori a fare una passeggiata e aveva dimenticato il passaporto in hotel, ma la polizia turca non parla né inglese né arabo e l'ha portato in carcere, e ce lo racconta appunto al minuto 2:57.

0: Va bene così. No.
1: Siamo su Yassin, ma passiamo ad Ayub.
2: E quindi ah, tu sei andato a scuola fino a quanti anni?
0: Due minuti?
1: Sì, due minuti e 57.
2: And how many people in this camp?
3: In this time is I don't know number, but it's more 500 or more that.
2: 500 people.
3: Yeah, but it's new every time. In this moment, have a lot of people from Iran, from Pakistan, from Afghanistan, from everywhere, and Asia and Africa. So.
2: And in one room, they put you each one in room. Or how does it work inside?
3: 12 person in one room.
2: Okay.
3: I told you, it's a. Is racist people there? I think he...
1: Ecco, lui qui ci sta raccontando che è stato portato dalla polizia in un campo di Edirne, che è una cittadina al confine tra Grecia e Bulgaria, e è stato costretto a togliersi i vestiti davanti a tutti in modo pubblico e umiliante, e la polizia gli ha detto: o firmi il rimpatrio o resti qui un anno. Quindi questo è un ricatto, perché ovviamente lui dice: io non torno perché non ho fatto niente di male per essere arrestato. E mi dice anche che anzi, in realtà lui questo non me lo dice, me lo scrive, perché dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono e lui mi ha detto: io non ti ho potuto raccontare tutto perché in un'ora come faccio? Ci siamo potuti conoscere perché siamo andati a fare delle passeggiate, comunque faceva freddo, ma quel giorno il tempo era bello. E piano piano, appunto, fuori dalla registrazione, lui mi racconta che poi un po' come Yassin ha cominciato a collaborare con i trafficanti sulla frontiera, e mi dice: ti faccio una promessa, ogni settimana ti mando un pezzo della mia storia, e così adesso io ho 20 pagine della storia di Ayub che sta scrivendo da solo. E io poi gliel'ho rimandata, una volta che lui ha perso il numero di telefono, gliel'ho rimandata al nuovo numero, ho detto: questa è la tua storia, facci quello che vuoi, gliel'ho rimessa in ordine. E in questo racconto lui mi dice che appunto chi rifiutava di firmare questi documenti del rimpatrio veniva messo in una stanza da solo per tre giorni, e le guardie dicevano: la Turchia non è obbligata a nutrirti, e davano una ciotola al cane e a lui lo lasciavano senza cibo. E facevano appunto anche altre torture psicologiche, soprattutto sull'ora di andare a dormire. Mi ha scritto in uno di questi suoi racconti che mi mandava, che mi arrivavano poi soprattutto di notte, perché anche Ayub è andato in Spagna, dove sta lavorando nell'agricoltura, e mi ha detto che ci svegliavano per fare delle ispezioni, ma in realtà era solo per infastidirci, finché lui ha trovato il suo modo di reagire, e ce lo racconta.
3: Named Ozel Güverlik, like security, but he's so racist. He beats the people. He maybe if you do something he don't like you. Maybe you stay today without eat, without nothing. He put it me in one room. I see the dog. He give the food to the dog, and he don't give me to me. That is he wants to play with your mind. You understand me? So after that, I left this camp.
2: And how?
3: I drink how shampoo. Live? I drink shampoo. Yeah, we drink shampoo. We are seven guys there in this moment. I tell him, if we die, I kill myself, you don't kill.
1: Lui dice: se muoio preferisco uccidermi da solo. E questo è il necropotere, no? Non hai molte possibilità, o migri o muori. E questi ragazzi sulla frontiera lo capiscono subito, perché appunto sulla frontiera in qualche modo la violenza non è più monopolio dello Stato, ma poi ci sono altri attori, e questi attori loro li conoscono e sono costretti a interfacciarsi ogni giorno, e quindi ecco che poi passano forse anche in qualche modo all'altra parte a un certo punto. E lui poi ci racconta anche che dalla Turchia è andato in Grecia, e questo tentativo l'ha fatto 7 volte, e a un certo punto lui cerca sul telefono una foto che voleva farmi vedere, E a volte davanti a queste immagini si rimane veramente senza parole, perché sono immagini dove i loro corpi raccontano tutto. Ed era una schiena completamente ricoperta da bastonate, e lui mi ha detto che dopo aver subito quella violenza comunque non si sarebbe fermato.
4: Era la sua schiena.
1: Era la sua schiena, era la sua schiena. E a un certo punto, quando lui scrive in uno di questi racconti che mi arrivavano la notte, scrive una frase molto bella. Mi ha detto: a un certo punto ho iniziato ad affrontarli in silenzio, che diventò una sfida. Ho acceso le coperte e provai la soddisfazione perché ero io ad infastidirli. Quindi si cambia, no? La posizione di potere, il servo, il padrone, no? Quelle cose che si studiano a scuola, ma che poi questi ragazzi sperimentano. Poi ho chiesto anche ad Ayub se ci fosse stato, diciamo, qualcosa o qualcuno che gli ha dato la speranza per proseguire durante questo viaggio così duro e così lungo anche, perché poi lui è stato in Grecia e ha ripreso il suo viaggio oggi che ha 27 anni, quindi da 17 a 27, 10 anni li ha passati così sulle varie frontiere. E gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti ha dato la speranza? E lui mi ha detto: sì, qualcosa, qualcuno c'è e ce lo racconta. Al minuto 38 e 53.
3: I tell him just take tickets for me online. I have one year and 3 months now. We don't talk together.
2: And
3: I
2: because
3: told
2: you are
3: you.
2: angry with
3: I
2: him.
3: told you. He think everyone. He think you are in Europe. You are the best. You now you have the best
2: Everything.
3: life. But nobody he know what happened for you. So it's good if I help myself.
2: And
3: Doesn't.
2: what give you hope? What give you the positive energy for continuing?
3: My girlfriend.
2: Ah, okay.
3: She's in Germany now. Also,
2: Ah, okay.
3: she's in Hamburg now.
2: But she's from Morocco as
3: She's
2: well.
3: from Morocco
2: Okay.
3: also. We studied together.
2: At school?
3: Yeah, I know before more than 10 years.
2: But so you don't see each other? E qui vediamo appunto.
4: E che ti ha risposto?
1: Come?
4: All'ultima domanda, che ti ha risposto?
1: My girlfriend.
4: Sì, no, quando gli hai chiesto e non vi vedete?
1: No. Lui mi ha detto che hanno provato a rincontrarsi perché appunto lei è in Germania e lui ha passato questo ultimo anno a lavorare in Italia, fra le varie campagne al sud, al nord. Lui ha fatto di tutto, dall'imbianchino a raccogliere le olive. Però non si sono mai riusciti ad incastrare e mi ha raccontato, mi ha detto meglio così, perché una volta in questi 10 anni sono riuscito a vedere la mia mamma e era meglio se appunto non ci fossimo visti perché lei mi ha detto: mamma mia, ma come stai? Lui faceva pugilato prima, aveva un fisico tonico, sempre magro, ma adesso quando l'ho incontrato io era veramente molto magro e mi ha detto appunto di avere il diabete dalla nascita. E un giorno io gli ho detto: ma sai, in Italia c'è la protezione speciale nei casi di cure per malattie, diciamo, importanti come la tua, un diabete, magari devi prendere l'insulina. E lui ha detto: no, io non voglio prendere il documento, tramite questa via perché io non voglio farmi l'insulina, non voglio essere dipendente dalle medicine. Conosco il mio corpo, anche quando camminavo sulla frontiera, sapevo quando il mio diabete era alto, quando era basso, quando era alto cominciavo a camminare, quando era basso prendevo un po' di zucchero sul mio corpo. Decido io. Questa è stata una grande lezione, una risposta molto forte.
0: Molto.
1: Sì, e anche secondo me anche il racconto della fidanzata, quando lui dice: la mia ragazza è lì perché lei ha continuato a studiare, ma loro studiavano insieme, hanno fatto un istituto industriale, studiavano tante materie scientifiche. E qui secondo me c'è il rimando di come in qualche modo la frontiera sia non solo razzializzata, ma anche sessualizzata. Per lui, che poi non ha proseguito gli studi, la sua fidanzata è andata in Germania legalmente, sta facendo un percorso di formazione, sta studiando ingegneria. Ecco, l'altra faccia della medaglia, che chissà lui in questi 10 anni che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto una risposta positiva dalla Germania, come tanti che fanno domanda, ma queste domande vengono rifiutate.
5: Però lui comunque tramite il telefono poteva, cioè in questi 10 anni che ha passato insomma in Grecia, in Turchia, eccetera, ci stava in contatto
1: Sì,
5: con questo.
1: lui ci stava in contatto, mi ha raccontato che si sono ritrovati su Instagram, ovviamente un amore contemporaneissimo, e avevano cambiato entrambi Instagram, si sono ritrovati così e ho fatto la stessa domanda a un altro ragazzo algerino, no? Ho capito dopo che questa domanda non veniva mai capita subito, quindi non sapevo se era l'inglese, se era...
4: La domanda su chi ti ha dato la forza.
1: Esatto, quella. Dopo un po' ho capito che effettivamente dopo 10 anni capisci che devi contare su te stesso, no? Però c'è sempre un aspetto, diciamo, che ti dà un po' di coraggio in più. E la risposta di un ragazzo algerino ci ricorda quanto le frontiere abbiano ancora un residuo coloniale molto forte, perché le frontiere sono ancora spazi di controllo e di ricolonizzazione. E questo ragazzo ci dice: sai, quando ero sulla frontiera ho pensato a mio nonno. Io ho detto: ma come mai a tuo nonno? E lui ci dice: ma perché mio nonno era stato, quando appunto l'Algeria era ancora una colonia francese, mandato in Indocina a combattere, e da lì è tornato a piedi e ho realizzato che ha fatto la mia stessa strada. E ce lo dice al minuto, è la parte B di questa intervista, e ce lo dice subito.
2: Tell me again, please,
3: My
2: this history of your
3: grandfather,
2: grandfather.
3: yeah, my mom. The French, the occupation French, they had a war in Landuxin. In China or in Japan, I don't know Landuxin where it is.
2: I will check
3: Sorry,
2: it.
3: in
2: I don't
3: Asia,
2: know.
3: Landuxin called. So they had a war there. They took a lot of Algerians. My grandfather was with them. He fought with them, I don't know, a year like this. Then he ran. He ran and came from this road. It took 2 years or 3 years in this world. Then to Spain, then he entered Algeria and gone back to
2: I
3: Algeria.
2: can't believe it.
3: Yes,
2: The
3: my mother said.
2: destiny make you in the same road.
3: Yes,
2: Balkan road?
3: the Balkan Road, yeah. But
2: Italy,
3: from
2: France,
3: China,
2: from
3: from
2: China.
3: China he walked. Like 2 years, I think. 2 years walk.
2: Oh my God.
3: Yes,
2: Do you
3: then.
2: have this history? Someone wrote this.
3: Yes, it's good, yeah.
2: Maybe, I don't know, maybe you, there is someone that in Algeria have done this, taking the history of old people. You don't know.
1: A quel punto ho anche capito che le cose più intime vengono dette quando spengevo il registratore. E quindi in questo caso gli ho detto: per favore, ridimmelo, perché era veramente troppo, troppo bello.
5: Io infatti riguardo a questo volevo chiederti una cosa, cioè le persone quanto facilmente con quanta facilità riuscivi a entrarci in confidenza, dopo quanto tempo, se appunto il microfono era una cosa che le condizionava e se si sentivano a loro agio a contare tutti, insomma, questi passati intimi della loro esperienza?
1: Allora, io usavo il telefono, il registratore del telefono, quindi diciamo non avevamo una grande interferenza tra noi due, tra me e l'altra persona, e poi ho anche capito che era qualcosa che avveniva molto naturalmente. Una volta una mia amica che studiava fisica mi ha detto che noi siamo elementi della natura, ci attraiamo e ci respingiamo, e così io mi sono attratta e allo stesso tempo loro sono stati attratti, e poi c'era qualcuno che magari voleva denunciare qualcosa, come il signore appunto di Paternò, e allora è venuto lui da me. E poi alla fine, proprio l'ultima settimana, quando stavo mettendo a posto gli ultimi appunti, mi sono detta: certo che ho intervistato delle persone molto inquiete, chi mi ricordano? Allora, io oggi sono a Firenze, ma abito a Prato, ma sono nata in Calabria, ma ho fatto ricerca sulla frontiera e adesso sono a Marsiglia a portare questi dati. Quindi ho intervistato qualcuno inquieto come me, solo che io, appunto, la mia bianchezza non viene definita dai miei tratti, dal mio passaporto, e quindi mi sono sempre chiesta, se non fossi nata da questa parte del Mediterraneo o dall'altra, forse il mio destino sarebbe stato molto più simile a
5: Certo,
1: loro.
5: che l'abbandonare, magari dover abbandonare, essere forzati a abbandonare i propri affetti, i propri amici, può questo magari in comune, però il percorso tramite il quale è radicalmente diverso.
1: Esattamente, sì. E questo ragazzo algerino mi ha raccontato, si sente anche dal suo inglese, è un inglese perfetto, che lui ha studiato legge all'università, come il padre, che è avvocato. Però lui ha detto a un certo punto: io ho smesso di fare tutta quella trafila per diventare poi avvocato. Lui ha studiato solo legge all'università, non ha proseguito perché non c'è lavoro, c'è inflazione, non si trova lavoro. Ha detto: ci sono tantissimi avvocati che poi sono a spasso. E il salario minimo a un certo punto mi dice è 90 euro. E io penso di aver capito male, dico forse c'è un problema con l'inglese. Gli ho detto 900 e lui mi ha detto no, 90 euro al mese. E ce lo racconta appunto al minuto 2:37, ci racconta un po' della sua storia di questi avvocati algerini.
2: Your brother and sisters, they finish? Nobody?
3: No, I'm the only one.
2: Okay.
3: Yeah. I had a big sister. Uh-huh. She studied in university, but she didn't finish.
2: The same, yeah. Law?
3: She gets married, I think. So,
2: okay.
3: I am the only one who...
1: E appunto lui dice: io sono l'unico della famiglia che ha studiato, ma nonostante questo lui si è inventato tantissimi altri lavori. A un certo punto mi dice che lui appunto, lasciata l'università, si prende una licenza per guidare i camion e poi comincia un piccolo business con i box della pizza. E io gli dico: come è andato questo box? E lui mi dice: ma insomma, perché ci volevano più investimenti, ma io non avevo i soldi per investire in questo business. Allora che cosa fa? Comincia a studiare il tedesco per andare legalmente, ma anche lui viene rifiutato dalla Germania. E a un certo punto appunto mi racconta di delle condizioni un po' economiche che ci sono in Algeria oggi. Al minuto 6:30
3: even 190 euros in a month. 90 euros in a month, 100, yes.
2: 90?
3: 90 and 100 in the month. It's very hard. And my city is so big and has a lot of, factories.
2: Mm-hmm.
3: There's a lot of factories, but the salary is so low, so people don't work.
2: The factory, they are from Europe? Do you know this?
3: No.
2: They are
3: local. They are locals, yeah. Ah. Condor.
1: E qui insomma ci ha portato un po' nella sua città, era una grande città di 700.000 persone e appunto in onore di questa storia direi che possiamo ascoltare Guerriglia, che era una canzone molto amata anche dai sudanesi.
6: Affranchi le 26 janvier,
7: comme Kiasso, jamais.
6: Soul King, Africa Jungle.
7: Le bon dans la maison.
6: Vinaigre la garenne, Pachanga.
7: Juka dans la maison, écoute.

0: Je bruit pas de fin.
1: Erika, durante questa chiacchierata mi ritornava in mente il film Io Capitano, che è uscito qualche anno fa, e ho sempre avuto questo dubbio, ovvero se i ragazzini all'inizio del film, che guardavano magari i social network, che vedevano i reel di quanto è bella l'Europa, eccetera, se fosse una cosa romanzata del film oppure se fosse una cosa che effettivamente magari ti hanno raccontato, eccetera, ecco. Che cosa ci dici?
2: Allora, sicuramente c'è nell'immaginario collettivo, e pensando anche a noi, abbiamo vissuto appunto, come dicevamo prima, un po' nello stacco questa americanizzazione durante gli anni 90, che oggi è, come dicevamo, giustamente disillusa, visto appunto il panorama americano. Però poi il sogno americano è diventato quello europeo, con gli arrivi degli anni 90 da parte appunto dei paesi dell'ex Unione Sovietica, e questo persiste, ma c'è anche chi mi dice, soprattutto dal Sudan, io non avevo mai pensato di venire in Europa se non ci fosse stata la guerra, perché in Sudan c'erano buone università, un buon sistema sanitario, di istruzione, movimenti politici, e allora lì è stato il mio sguardo un attimo a invertirsi.
3: C'è una cosa interessante, che spesso la disumanizzazione è anche nella visione che abbiamo di questi paesi, che non sono paesi, vabbè, quelli in guerra sono in guerra e lì c'è poco da discutere, ma altri paesi magari sono poveri, però sono paesi con città, con società, cultura soprattutto, che cioè come la nostra, sì, di fatto, non è un altro pianeta, ecco.
4: Inoltre, se posso, scusa, aggiungermi, trovo anche super disumanizzante il fatto presuntamente democratico dell'accoglienza, il discorso per cui ci servono per il welfare le pensioni, per lavorare nei campi, fare i lavori che gli italiani non fanno, quando in realtà anche le stesse storie che stiamo sentendo dimostrano di persone che hanno studiato, hanno desiderio di realizzare un'ambizione, di proseguire magari una passione, una ricerca, e poi cosa dici tu?
3: È arrivato il momento di dire questo mio pensiero, che è questo: quando si fanno, mi viene in mente soprattutto per esempio durante le Olimpiadi, o comunque durante tutte quelle grandi manifestazioni internazionali dove la bravura o l'intelligenza o di individui rappresentano un po' lo stato di salute dei paesi. Di fatto i paesi occidentali vincono tendenzialmente la maggior parte delle cose, tranne rari casi, ma perché questo? Non rappresenta la realtà, cioè il mio pensiero è questo: quante intelligenze, quante qualità, quante artisti, geni si perdono all'interno di questo giro tondo infinito.
4: È una storia, anche l'ultima davvero, che abbiamo sentito: 10 anni a provare ad arrivare dalla Turchia alla Grecia invece che continuare gli studi di legge, significa.
3: Esattamente.
4: Questo.
3: E allora è una perdita per l'umanità, intesa proprio come razza umana, insomma.
2: Sì. Sono d'accordo, e mentre preparavo appunto questa puntata stavo leggendo Orientalismo di Edward Said, e mi sembra, diciamo, assurdo che questo libro sia uscito 50 anni fa, ma la propaganda europea è intrisa di orientalismo, in cui c'è appunto l'occidentale fra virgolette razionale e c'è la persona, l'orientale, che è invece irrazionale, e quindi in qualche modo chi viene presentato come virtuoso, maturo, normale, e poi chi invece viene infantilizzato, e mi vengono in mente i post di Salvini, no? Quando parla da padre, che dice quale genitore metterebbe su una nave suo figlio. Forse, come dice Saed, a un certo punto dobbiamo fare uno sforzo in più, cioè non restare sempre in ciò che ci è familiare, ma anche andare oltre il confine, A un certo punto lui dice che Eschilo presenta l'Asia e la fa parlare tramite le parole della regina, l'anziana regina di Persia. Però non era critico in questo Saed, dice c'era una grande mano d'artista in questo, però si fa questo perché l'altro si rende muto e perché ci fa paura forse quello che potrebbe dire. E invece ecco, quello che io ho cercato di fare è stato andare al di là del confine, e per questo che poi ho cominciato a studiare un po' quello che stava succedendo in Sudan e in Sud Sudan, per capire e contestualizzare poi quello che le persone mi avrebbero detto altrimenti.
4: E se forse è possibile farlo in due battute, ci introduci un attimo la situazione del Sudan e del Sud Sudan prima di sentire gli audio, effettivamente.
2: Sì,
4: magari.
2: Sì, allora ho avuto la fortuna di parlare con un attivista politico, lui appunto mi ha spiegato del gruppo dei Janjaweed che nascono nei primi anni 2000 nella regione del Darfur e insieme appunto al gruppo dei fratelli musulmani sono il gruppo dell'Islam radicale che poi ha imposto la Sharia oltre ovviamente al controllo delle risorse, del potere politico. È per questo che poi c'è stata una guerra civile nel Sudan tra la parte nord e la parte sud, perché la parte sud animista e cristiana voleva un Sudan laico e indipendente, e poi effettivamente questo è successo. La rivoluzione è stata portata avanti da John Garang, che era un economista che aveva fatto un dottorato in economia agricola, e l'accordo di pace si è avuto nel 2005 dopo però 20 anni di guerra, dal 85 appunto al 2005, e la secessione c'è stata nel 2011. Quindi i ragazzi di oggi erano bambini, gli uomini di oggi forse hanno combattuto anche quella guerra, e oggi tuttora appunto i conflitti sono comunque in corso. E come vi raccontavo prima, è assurdo che la Francia l'anno scorso non abbia dato nessuna risposta positiva alle domande di asilo politico, perché per un breve periodo, qualche mese, in Sudan la situazione era rientrata e quindi era considerato paese sicuro.
4: Ora, forse sono soltanto io che prima, quando me lo dicevi, non l'ho capito, ma magari anche qualcuno di quelli che ci ascolta, effettivamente, se lo puoi ridire, l'ho trovato molto interessante questo.
2: Sì.
4: Cioè, approfondire un attimo.
2: Ok, sì, cos'è successo? Appunto, il Sud Sudan si è staccato, quindi è diventato uno stato a sé nel 2011, ma nel Sudan, lo stato, nel 2019 c'è stata una rivoluzione. Il presidente era Omar al-Bashir, che è stato poi deposto l'11 aprile del 2019, dopo mesi di proteste popolari. Però ancora una volta che cosa si è creato? Si è creato un governo di transizione guidato da un consiglio militare transitorio e poi da un accordo civile-militare. Ancora una volta chi rientra in gioco? Rientra in gioco l'RSF, che è un Rapid Support Force creato da i Janjaweed, quelli di prima, con i fratelli musulmani. E Ali, questo attivista che abbiamo incontrato, lui era insieme al fratello in questo movimento che si chiama, tradotto in italiano, Infinitamente Arrabbiati, e ci racconta al minuto 12 di questa rivoluzione e di come loro l'hanno vissuta.
3: Ok, se, correggimi se sbaglio, a differenza della secessione, che è stata una secessione comunque su basi politiche, in qualche modo, invece quest'ultima rivoluzione è uno scontro fra poteri, dall'alto.
2: Sì, ma forse mi sembra che si parlino queste due rivoluzioni, perché il leader della rivoluzione del Sud Sudanese voleva un Sud Sudan laico. Questo ragazzo che stiamo per sentire è sudanese e anche lui vuole un paese laico.
3: Certo.
2: Quindi mi sembra che alla fine è come se ritornassero un po' sempre le stesse ragioni. Sì, potere, potere poi è...
3: Cioè, il sudanese in questo caso sta subendo di più rispetto a essere attore nella secessione. Mi aveva dato questa idea, leggere le notizie, però. Sbaglio probabilmente.
2: Allora, le persone mi dicevano che adesso il Sud Sudan sì è indipendente dal Sudan, ma per esempio non funziona più l'istruzione. E questa era una cosa che toccava tutti molto. Però poi anche in Sudan ho scoperto che le scuole ci sono, ma magari a volte sono molto lontane dalle città o dai villaggi. E infatti una cosa che mi ha stupito del racconto di Ali è che questo movimento è un movimento composto da marxisti, leninisti, anarchici e femministe, e lui mi dice: noi combattiamo i fascisti, perché in fondo che cos'è? Sì. Che cosa sono questi gruppi, no?
3: Esatto.
2: Che ci impongono la sharia? Io non posso entrare all'università perché questo ragazzo aveva i capelli super riccioli, super voluminosi, e non poteva andare in giro secondo le regole appunto imposte da questi gruppi, da Fratelli Musulmani e dai Janjaweed, e tutte le persone sono state costrette a lasciare la sua città, che è Jazira. È interessante perché a un certo punto ci interrompe una persona per chiedergli una sigaretta, e lo chiama: ehi Jazira, mi dai una sigaretta? Quindi quanto la questione identitaria è sempre dentro di noi, intorno a noi, no, non lo so. Però questo racconto diventa anche molto toccante quando Ali ci dice che suo fratello, il leader di questo movimento, viene ammazzato dalla polizia durante una manifestazione.
0: The Sudanese die in this war, 1.5 million.
2: The war, the 2011?
0: Yeah, between north and south. War is there 11 years. No, 22 years. Mm-hmm. Yeah, before government of al-Bashir.
2: Okay.
0: His name is Nimeri.
2: Okay.
0: Jafar Nimeri. Jafar Nimeri making, keeping Islam agency to Sudan.
2: Mm-hmm. In 2022, when the war start, in Khartoum, and you were a student at the university?
0: Yeah, I studied electricity, engineering.
2: Okay. Engineering, electricity.
0: Five years, I make 4 years, and the last year the war is coming.
2: Ah, you make 5 years? Yeah. Already four?
0: Already four, just in the last year, war is coming. No. 2020, revolution in Sudan, There are many people die in revolution.
2: Ah, it was a revolution?
0: The revolution in Sudan.
2: For what?
0: For not need the government.
2: Ah, okay. Okay. But he's still there, the same governor. Mm. Okay.
0: My big brother died in revolution in Sudan.
2: Sorry.
0: Yeah. He's died by a policeman.
2: Did you go together in the protest?
0: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah, we go revolution because we don't need Muslim brother from and all people same. We need freedom from government, new government for Sudan. Government is not good, not giving free for people, no civil, no peace. Speak about this. In Sudan, government give you a list like that. Houses, houses, something like that.
2: Okay.
0: Yeah, you are in Sudan not free.
2: What you cannot do, for example?
0: For example, your job.
2: Ah.
0: Yeah. I need education, something like doctor,
2: okay.
0: Like lawyer. Like, no.
2: You cannot study.
0: You cannot study anything. Free for you. No, he told you you are a lawyer, you are a policeman, you are in high school. Not working in the night, because you are at 5 o'clock go house, not working after 5 o'clock.
2: In normal life, before the war?
0: Yeah, in normal life. No free for your clothes, your hair, something like that.
2: And there are also in your group girls?
0: Yes.
2: Yes?
0: Yes, many girls. Many girls.
2: Okay.
0: It's dictatorship. All the government of Muslim Brotherhood in war, any Muslim Brotherhood, it's dictatorship.
2: So did you do a big protest in 2019?
0: Yeah.
2: And what's happening after?
0: After that, he changed government.
2: Ah.
0: And still
2: the
0: soldier,
2: same.
0: Muslim Brotherhood, same.
2: But you are Muslim, or you?
0: Yes.
2: Okay.
0: Yeah, Muslim, but not like Muslim Brotherhood.
2: Yeah. What's the difference?
0: A different, if anyone Muslim Brotherhood not stay with you, speak, because you are not Muslim. Your hair is out.
2: Ah, really?
0: Yeah, he not stay with you.
2: Okay.
0: Like a fascista from Islam.
2: Mm.
0: Yeah, like a fascista.
2: Mm-hmm.
0: After the war is coming, I have many problem about police.
2: And, ah, really?
0: Yeah, because my brother is famous in Sudan.
2: Ah, really?
0: Yeah, about revolution.
2: Your brother studied?
0: Yeah, he studied. In university, he studied in Sudan. He's died.
2: He was like a leader.
0: Because he not like Muslim Brotherhood. You know, he study and read book and read about other country revolution.
2: Ah.
0: Yeah, he maybe leader in Sudan. Yeah, he maybe medical.
2: Ah, medical.
0: Yeah, medical.
2: Okay.
0: Yeah. He's died 23 years. Oh. Yeah. It's so young.
5: Mm, yeah, so young. You did the revolution a different way.
0: Yeah.
5: Reading
0: for,
5: book.
0: For, yeah, peace, peace, revolution, peace. No, no fight, police, no something like
5: that. No violence.
0: Yeah, no violence.
2: E poi come diciamo ultima canzone ci sarà sempre una canzone sudanese con una voce femminile dedicata appunto a queste donne che come vi raccontavo ho avuto difficoltà ad approcciare, ma per una mia interiorizzazione della vulnerabilità, penso sbagliata, però essendomi formata nel mondo delle cooperative ho in qualche modo diciamo avuto questa percezione che poi in realtà le donne mi hanno invece dimostrato quanto diciamo autodeterminazione ci sia nelle loro scelte. E questa donna che stiamo per sentire è stata aiutata da Ali ad attraversare la frontiera italo-francese. E... la troviamo a minuto 023 subito.
5: And, yes, so it's just I'm doing a research like the things that I tell to you to
4: c'è lì che ti stai tra... no,
2: questo è il nipote della signora. E poi si sente la voce di Ali.
6: Save the people and protect. Understand?
5: Yes, yeah. Protect the life.
6: Yeah, in the, Sudan. In the, in
5: Sudan,
6: Sudan, they are Sudan in war. And here protect he and his children. Here save him and learn him in the better school and better university. Yeah, he said to you, his wife.
5: His husband.
6: Yeah, his husband, the terrorist, go from the home. He is go to the Kampala because the terrorist is if he stay in the home.
2: Qui appunto ci sta raccontando un po' quello che è successo al marito, che ci riporta anche ci riportavano anche le parole di Ali in qualche modo, questi terroristi che hanno preso il marito. Perché la mia domanda iniziale era perché ha lasciato il Sudan, perché lei, io l'ho incontrata alla frontiera, era un pomeriggio, faceva ancora freddo e lei era avvolta in mille strati, aveva due bambini di 8-9 anni e poi questa bambina piccolina di un anno in braccio. E siccome quando arrivava

0: Ha detto mia zia è il diavolo, no? Per darmi la potenza di questa zia, e infatti era una donna fortissima, che ha affrontato momenti difficili, ma con una veramente con una dignità incredibile. Mi mostrerà poi un foglio dell'UNHCR in cui ci sono cinque bambini più lei, quindi sei, e gli altri due. Fortunatamente erano già a Parigi mentre noi stavamo parlando alla frontiera italo-francese.
1: Scusa, quando dicevi hanno preso il marito, nel senso l'hanno ucciso?
0: Non si sa, non si, infatti è quello che gli ho chiesto anch'io, e anche qui ritorna al discorso che dicevamo prima sulla verità. Lei mi ha detto ci sono tante verità, c'è chi mi dice che in un carcere, c'è chi mi dice che in un altro, c'è chi mi dice che l'hanno ammazzato,
1: Sparito
0: c'è chi mi
1: comunque,
0: dice che è a
1: non lei. E
0: Kampala, c'è chi mi dice che è in Uganda.
1: lei non sa più niente.
0: No. Però quando lei ha, la prima volta che lei ha tentato di attraversare il primo confine, quindi Sudan-Libia, ci ha messo 8 giorni ed è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. E sentiremo nell'audio quello che è successo poi quando è stata riportata a casa, al minuto 4:40.
2: No,
1: Io sono
2: no,
1: andare.
2: no, no, no, no, no. No,
3: he is
2: Okay,
3: going to Sudan. The army is in Sudan is kill her.
2: And how many countries she crossed? How many countries Sudan?
3: ليبي طوال بس من السودان لليبيا لإيطاليا.
2: قعدت في السودان مسرحية طويلة شديد 8 يوم في الشارع.
3: She said to you, 8 days traveling from Sudan to Libya.
2: Wow.
3: 8 days in the way.
2: Wow.
3: That was very
2: With
3: traveling
2: this.
3: long. Yeah. The way is very hard. And she has 3 children.
2: لما آخر محل هنا يشتغلوها
0: Stava allattando la
3: She are
0: signora nel
3: traveling
0: frattempo.
3: alone.
2: يعني يقول
3: He want to in from Sudan to Libya as an army catch her and speak with her and
2: My God.
3: She's very tired. She's very tired in the way.
2: What is this?
4: Oh my تشو بقول لك تكلم تكلم وين بوليس شني ولا نذبح بيبي
3: say to you this baby army catch her
0: the Libyan army
3: no
0: the
3: Sudan,
0: Sudan.
3: Yeah, Sudan. By fire I will burn her this terror is big. You know anything about the
0: Qui mi stavano spiegando appunto quello che era successo quando è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. Hanno torturato la figlia e dicevano: Parla, parla, dici dov'è tuo marito. È lei che prosegue
1: davanti ai suoi occhi l'hanno
0: davanti ai
1: tolto.
0: suoi occhi e davanti agli altri bambini. E lei prosegue, li affronta appunto dicendo: Io non lo so, resta con questa postura così, così dritta.
2: وين سلاح
3: No.
2: وين بندقية
3: Where is
2: وطيران
3: the
2: وين بيدوك كلم يعني نقول ما نعرف
3: Where
2: نط
3: is the gun? And she asked her and Ben is the
2: قول
3: baby.
2: النط كده يعني
3: She want to kill the baby, but she don't anything. I don't know anything.
2: to make her speak
3: Yeah,
2: they torture the baby
3: yeah,
2: I'm so sorry
3: No, that's not
2: tell her
3: problem.
2: please
3: آسفة شديدة.
2: So sorry. Thank you for share with me and
3: That's
2: because
3: not
2: I think
3: problem.
2: it's very important because in Europe we don't have this news from Sudan. Can you translate? In the media, in the media, in the journal in Europe, they don't speak about Sudan that much.
3: نتكلم هنا بأوروبا عن الأوضاع والحوار في السودان وكذا
2: Okay,
3: عدم
2: Sudan.
3: كذلك الدائرة
2: Okay,
3: وتشدني وعلينا
2: رهاب
3: The
2: يعني
3: army of the country.
2: Say again.
3: The army, army. Is the all of army is the terrorist.
2: Okay,
3: Yeah.
2: okay. And why they don't wait the UNC flight from Libya to here?
3: No, if he is going to the airport, we will kill her. The army will kill her.
2: But in Libya, there is any possibility for women to take the flight for come to Italy?
3: No,
0: Le
3: that's
0: chiedo
3: for English
0: dell'UNHCR.
3: from Libya, only Libya, not another from another country, not going
5: You
3: back to
5: UNHCR?
2: Yes,
5: Okay,
2: I want to ask this.
5: he can stay maybe 3 years, 4 years, 5 years.

0: It's too much, yeah.
1: And she was in the list.
0: سجلت
2: لكن ما اتكلموا معي ولا شيء
3: يعني
2: ما
3: عرفوا
0: ما عرفوا وي سا انترفيو اور نوت
1: نيفر
0: ستي 2 ييرز نو بيبر نو انترفيو
1: 2 ييرز ان لي.
4: E qui appunto c'era lì che mi diceva era nella lista, ma queste liste sono lunghissime e quindi si aspetta tantissimo. E adesso mi è venuto in mente un'altra cosa, che la figlia di questa signora è venuta a dirmi possiamo cambiare distanza, perché quello era stato un weekend in cui erano arrivate tantissime persone perché la PAF, la polizia di frontiera, le aveva bloccate per tanti giorni, per tante settimane, e poi sono arrivati tutti insieme, tant'è che poi la chiesa ha dato disponibilità di 40 posti, e quindi si erano ritrovate nella stessa stanza due mamme, ciascuna con lei tre bambini e l'altra con due, e questa bambina è venuta a dirmi tramite con il traduttore: siamo due famiglie rivali, possiamo cambiare stanza? E io pensavo che fosse il traduttore, no, ad aver avuto qualche problema, e invece poi appunto approfondendo e studiando erano due etnie diverse, l'altra donna era Nuer e i Nuer sono appunto l'etnia che fa parte dei fratelli musulmani, Janjaweed, però c'è da dire che anche la donna Nuer era lì sulla frontiera, quindi un'altra riflessione ancora, no? che potremmo fare. E quindi quello che mi ha colpito molto di queste voci delle donne è che sono combattive, sono preparate ad affrontare le difficoltà, che provengono da stati e da paesi dove ci sono movimenti sociali molto forti, e questo è il caso del Sudan, che c'è una tradizione di lotta e anche parallelamente di relazioni comunitarie. Come la storia di Ali, lui ci raccontava che ciascuno metteva una quota del suo stipendio per poter costruire le scuole, e sono riusciti a costruire 25 scuole. Mi ha detto: non ti immaginare chissà quali edifici, però i bambini non devono più camminare 20 chilometri. E quindi proprio il comunismo applicato alla realtà, e portano con sé una grande capacità organizzativa queste donne. E me lo racconta anche Susan, che invece non è del Sudan ma del Sud Sudan, che poi è interessante perché quando parli con le persone del Sud Sudan che hanno circa 40 anni ti dicono: ma noi siamo tutti fratelli, perché la secessione c'è stata nel 2011, cioè stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 o 80 anni fa. E appunto Susan mi dice che tutto adesso è sulle donne, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti, quindi sono le donne che stanno affrontando tutte le difficoltà. E lei mi dice: devi anche considerare che prima della guerra nessuno pensava di partire, quindi tutti si sono organizzati un po' così, quindi male anche. A volte quando noi pensiamo: ma il progetto migratorio, beh, dipende come parti, quando. E lei mi dice anche che le famiglie a un certo punto si sfaldano, perché, e questo è un racconto che riemerge tantissime volte in tante interviste, che si perdono perché, non lo so, non possiamo saperlo, no? Che cosa vuol dire avere una bomba che ti piove sulla testa, però le famiglie si sfaldano, e ce lo racconta. Sentiamo le sue parole.
5: Outside, and then to learn something good, and then to come with a very good knowledge, and then to make our country to expand, to make something good for them. No, some of them, they go alone. They cannot take their children with them, especially those who are married people.
1: Why, Susan? Because you are right. I met so many women alone. Why they come alone?
5: You know, because well, you know that when we go outside there, life in South Sudan and the life outside there, they are not the same. Let me tell you. Yeah, when you go outside there, they found some, because you know that in our country, mostly in our country, you know, women are not allowed to take cigarettes and then to drink and then to go outside for like party like this one. No.
1: Okay.
5: But when you go outside there, you found life. Everyone is smoking. Everyone is taking cigarettes. There is simple life.
1: Okay.
5: You can go with this. Yeah, that is the only problem. That is why they don't want to go outside there. There is freedom. But in our country, no. You know that even if you are 25 or 30 like this one, you can stay at home with your parents unless if you got married, that is why you can leave your home and then go to another, to the house of your husband. But if you did not marry, you cannot ever and ever. But outside there, Carlos, 18 years.
4: Appunto qui Susan mi ha fatto veramente molto riflettere su un concetto molto semplice, quello che vogliamo tutti, la libertà. La libertà di scegliere, di andare a vivere con chi vogliamo, quando vogliamo, da sole magari. E lei mi ha detto simple life, una vita semplice. E tante volte quando chiedevo alle persone qual è il tuo sogno, no? E infatti poi quando l'ho detto alla mia tutor mi fa, ridimensionati Erika, chiedi qual è il progetto, perché forse è anche un po' presto, però poi in tanti mi riportavano loro sulla realtà e mi dicevano, nella realtà, e mi dicevano dormire bene, perché sono persone che per anni sono state nei lager libici, nelle frontiere, nei carceri turchi, sono stati privati del sonno, dei bisogni primari, e però questo di Susan, della libertà di scegliere che vita fare e come farla, mi ha toccato molto, forse anche in quanto donna del sud, con una educazione che è stata un'educazione di genere patriarcale, un discorso appunto eteropatriarcale in questa società di ipercapitalismo, e lei mi riporta tra l'altro questo discorso della non libertà, ma allo stesso tempo ci racconta dopo qualche minuto che lei ha perso il marito, la sorella ha perso il marito, sono state entrambe appunto, hanno avuto un'infanzia difficile perché hanno perso i genitori da piccole, e quindi tu dici entrambe hanno tre figli, una li sta crescendo in Sudan e l'altra è qui, è stata 8 anni lei in Egitto a lavorare e poi dall'Egitto è partita, e lei fa la parte diciamo economica, quindi è una famiglia tutta al femminile, e lo racconta al minuto 5.
5: Who was the my husband lost up to now? I don't know where the place is, but if you ask the security, they will take you and then put you to the White House. When you go to the White House there, you will never come back again. They will kill you immediately. And I have 3 children. These children, who will take good care of them? My sister. That is why I just come out from home, from my country, and then come where? To Egypt, and then from Egypt I come to Libya, from Libya I came to the Barbados, because I want to find a very good place for my children to get education. That is why my sister took them all well to Kakuma. I stay with my sister in Kakuma because I lost my mom, my father. I lost them since I was very small. That is why.
1: So you are alone with your sister?
5: With my children alone, because when if I stay in my country there's no good work for me to take responsible for my children, and I don't have someone who can support me. That is why I say that let me just go outside me myself, and then to make a very good money for them, to send them so that they can finish their school, and then they can get a very good
1: education
5: job in organization. Yeah, in organization. Or but in our government there is no good proper good salary for government. Only 2 tribes there in our country, Dinka and Nuer. They are the one they can just work for the government.
4: The
5: but the rest of we are approximately 64 different tribes in South Sudan. Oh. But the most dangerous people are Nuer and Dinka.
1: Okay.
5: They are the one controlling all
1: so
5: all
1: they,
5: the resources for
1: they
5: South
1: control
5: Sudan.
1: All the
5: that
1: society.
5: All the society, all everything they control it, you know. Yeah.
4: E appunto qui ci riporta all'esempio che vi facevo prima, no? Delle etnie, chi prevale su chi, e a un certo punto volevo ho imparato, diciamo, in questi 5 mesi a non andare in profondità perché non sono una psicologa, però ad andare indietro su e a calcare un po' la mano, perché appunto sono, diciamo, una sociologa e un'attivista, una militante, sulla loro vita di prima, perché è lì che c'è la loro forza. Perché altrimenti nell'etichetta rifugiato, migrante economico, non c'è più la persona. E invece nella loro vita di prima c'è il loro potere. E allora l'ho chiesto, Susan, ma te che lavoro facevi in Sudan? E lei mi dice, UN. E allora questa intervista l'abbiamo fatta su WhatsApp dopo che lei è partita, quando io ho superato i miei problemi, no? Di vulnerabilità. E pensavo di non aver capito, invece lei lavorava per le Nazioni Unite e ce lo racconta. Al minuto 8:30. Ah, ok, so she's caring about your children and her children. And you were working so in the security before?
5: Before I was working in security, part of security in UN.
1: What does it mean, UN? United Nations.
5: UNMIS.
1: Oh wow, Susan.
5: UNMIS.
1: And what do you do?
5: We are just working like those staff. When they are coming, we are checking them. Because we know that the staff of UN are inside there, no one can come and visit the compound unless if you have. We just want if you want something like this one. We re work as a reception to make this one to make connection. If there's someone come to visit the UN, like want to visit how do you call it, finance office, or want to visit humanitarian office, or want to visit any office like this one, you can take them, you can you show them the place, because when they enter there is no movement. Movement is not allowed within the compound of UN. There's no movement there.
4: E qui ci racconta appunto la sua vita precedente, la vita precedente alla migrazione, il suo lavoro. Lei lavorava per questo reparto, appunto, si occupava in particolare della costruzione di edifici. E il suo ruolo era quello della sicurezza, stava alla reception, appunto quello che ci ha spiegato. E sì.
3: No, te l'ha detto per caso in Egitto invece che lavoro faceva?
4: In Egitto lavoravano per delle donne, facevano le pulizie, quindi sì, aveva già in qualche modo sperimentato, ecco, questo
3: E la sua
4: ribaltamento.
3: direzione futura qual era?
4: Francia, lei è restata in Francia, sì. Poi tanti che mi dicevano Francia, dopo quando ci scambiavamo i contatti, li trovavo a Calais, pronti già per salpare. E ho adesso un caro amico, è diventato un amico che mi ha detto, sai, io guiderò la barca, mi daranno 800 euro, non pago il biglietto. E ecco, e mi ha detto, lo facevo anche in Sudan perché mio padre era pescatore, ho provato a farlo a Napoli, ma mi hanno detto, no, tu sei solo un bambino. Quindi ecco, anche qui come cambiano le logiche, che cosa vuol dire essere bambino, che cosa vuol dire essere donna. Ora, mentre Susan parlava, mi è venuta in mente l'amica geniale, no? Queste due donne che hanno avuto percorsi di vita diversi per via dell'educazione, mi è venuto in mente loro due, le due sorelle, chi ha studiato e chi non ha studiato, cosa tocca all'una, cosa tocca all'altra. E ce lo racconta in questi minuti finali, a partire dal 17:59.
5: At home, but if she did not allow to say to for money in the
4: Si era poco linea, sì.
1: Okay, so she was not working and you was the only person who work in the family. Okay, so that's why you can pay your travel.
5: She cannot even pay them. She cannot manage to pay them all for school money, the school payment. Like,
1: How much is it, the school in Sudan?
5: Erika, my dear.
3: Wow. La risposta è wow, wow, wow. Erika, my dear.
5: You know, since I was growing, my father died when we are still small. But my mom is the one taking good care of us. You know, we are like these parents. But at the time, education is not very high like the one this time in our generation. Payment is not very high. But now, most of the children in South Sudan, they are not going to school. They are staying at home, especially when the mother is not educated, tell us. Most of them, they do business work. They can go to the market to sell, like, business woman.
4: E qui è stato, diciamo, avere un po' la conferma di quello che ho visto in 5 mesi, perché sono passati tanti bambini. Una delle ultime, Amina, era una bambina veramente incredibile, straordinaria, dall'Etiopia, è partita con la mamma, giovanissima anche la mamma, 27 anni, lei 10, e parlava perfettamente inglese, arabo, amarico, ma non sapeva scrivere. Noi facevamo delle attività, perché soprattutto in quei giorni in cui c'erano loro ci sono stati vari episodi di violenza molto cruda, sono state rotte delle finestre, perché ovviamente è quello che poi si ripete, no? Come dicevamo all'inizio, però poi cercavamo di andare ai giardini, di portare avanti una vita, diciamo, quasi normale, e durante un'attività di disegno ho capito che c'erano queste due bambine, una dell'Etiopia, l'altra era del Sud Sudan, che non sapevano scrivere, e avevano sviluppato tantissime altre competenze, ovviamente, e quindi ho veramente capito come in qualche modo queste donne mettano in atto una resistenza veramente ben organizzata, rompendo con quella logica appunto propria invece della dimensione eteropatriarcale fatta di necropotere, e questo lo fanno nonostante quella vulnerabilità che spesso viene solo mostrata come unica dimensione, come se fossimo monodimensionali, ma da queste storie abbiamo scoperto che non è così. E un giorno ero in cucina, un compito che odiavo, non facevo quasi mai, proprio per rigettare le mie stesse origini, no? E però quel giorno mi trovavo a passare di là, sarà stato un caso, e mi sono messa a chiacchierare con un ragazzo sudanese che anche lui stava dando una mano in cucina. E c'era una canzone alla radio, l'aveva messa lui con il suo Spotify, e gli ho detto: ma di cosa parla? Perché era in arabo. E lui mi ha detto: parla di Kafka. E io gli ho detto: no, scusa, non ho capito. E lui mi fa: Kafka è tuo, no? È europeo come te. E questa canzone parla delle lettere che Kafka ha scritto alla sua amata Milena, come gli amati che si perdono durante questi lunghi, lunghi viaggi per le frontiere. E possiamo ascoltarla.
3: Ma è questa?
4: Sì.

0: Ma siamo ai saluti di questa puntata in cui ogni altra parola, oltre alle tue e quelle delle interviste, sembrava proprio di troppo, Erika. Però grazie per avercele portate, con noi condivise. Non le abbiamo sentite nemmeno tutte le cose che avevi portato e ci hai detto prima 60 ne hai, noi oggi sì. 5-6 ne abbiamo sentite. Tu stai tornando di nuovo a proseguire il tuo lavoro, che dire, è un invito a non finire qua e a risentirci
1: volentieri
0: prossimamente, magari proprio su questi microfoni del Ponte Radio.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto, che dire, grazie tante davvero a chi ci ha ascoltato, un saluto alle Radio Sorelle, ogni venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, la prossima puntata è per Blackout, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sa di no.
2: va bene, grazie mille.
1: Grazie,
2: Erika,
1: a voi,
2: super
1: veramente.
2: Interessante.
3: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Un saluto.
1: Ciao.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Ciao ragazze!
4: Ciao!
5: Ciao. Dai, vabbè, iniziamo! Oh, no,

0: Buonasera,
1: Ciao ragazzi.
0: buonasera, eccoci qua, ben trovate, ben trovati su Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu qui in voce con voi. Che dire, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, chissà cos'altro. E invece, diciamo, invece anche Radio Wombat, dov'è che ci trovate? Beh, chiaramente dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare perché ci sono tante informazioni utili, poi ne vediamo qualcuno in dettaglio magari prima di iniziare la puntata. Altrimenti ci ascoltate anche normalmente dalle 13:59 frequenze AM. In realtà in questo periodo estivo, diciamo, ci sono, o fine estate, diciamo, ci sono un pochino di problemi, ma abbiate fede in noi, li risolveremo. Le radio autogestite e autocostruite ogni tanto hanno bisogno anche di tempi di manutenzione. E che dire, dicevamo del sito appunto radiowombat.net. Vi invito ad andare a spulciarlo chiaramente per i podcast delle varie trasmissioni, ma anche per avere aggiornamenti appunto in tempo reale più o meno riguardo alla mobilitazione che ha preso il nome nel mirino, riguardante, diciamo, che è stata scaturita dalla chiusura del collettivo Autistici Inventati. Non sto qui a ripetere di cosa si tratta, lo trovate appunto dal sito e quindi vi invito a andare a curiosare. Tra l'altro il 25 settembre avremo qui a Firenze e non solo, anche a Roma, quindi un po' in tutta Italia, una manifestazione appunto proprio per questi argomenti. Allora, iniziamo quindi con calma, come sempre, questa puntata di Nervature. Oggi sono registrata, per cui, vabbè, il link del pad comunque ve lo ricordo, diretto a wombat.vado.li, nel caso vogliate comunque scrivermi anche se in differita, poi lo leggerò e risponderò. E quindi, dicevo, iniziamo con un po' di musica, come sempre, e poi partiamo con l'argomento di oggi, che in due parole saranno radici e funghi, micorrizie, cose del genere. Quindi rimanete con la curiosità ancora un po' a chiamarvi. Nel frattempo vi metto una bella musichetta, ci sentiamo fra poco.

Ed eccoci allora che iniziamo appunto questa puntata. Vi dicevo appunto, vi an preannunciavo che parleremo di radici, piante, ok, però soprattutto funghi, e lo facciamo iniziando con un articolo del blog Lucy sui mondi, che vabbè, ormai, vabbè, no, no, non lavoro per loro, giuro, soltanto che sono molto brave, bravi, e quindi spesso ve li rimando. L'articolo in questione è scritto di nuovo da Enrico Bucci, vabbè, sì, mi piace come scrive. Ed è un articolo dell'11 luglio di quest'anno, si chiama Le radici parlano un'antica grammatica. E andiamo a leggerlo, magari salterò qualche parte, però anche che è lunghetto, però vediamolo, vediamolo. Dunque, allora, ci dice una parte decisiva della vegetazione terrestre si forma nel buio del suolo, dove le radici incontrano funghi capaci di estendere la superficie utile per l'assorbimento di acqua e nutrienti minerali. Da questa associazione deriva la micorrizza, che dal greco viene mycus, ovvero fungo, e rizza, radice. Una struttura biologica mista costituita da tessuti vegetali e cellule fungine, nella quale il fungo aumenta la capacità della pianta di acquisire sostanze dal terreno, mentre la pianta trasferisce al fungo composti organici prodotti grazie alla fotosintesi. Affascinante. Andiamo avanti. La forma più antica e più diffusa di questa associazione è la micorrizza arbuscolare, scusate. Gli arbuscoli sono sottili ramificazioni fungine che si formano dentro alcune cellule della radice e che ricordano nella forma dei piccoli alberi. L'immagine è utile giusto per orientarsi, ma un arbuscolo è una struttura microscopica delimitata da una membrana prodotta dalla cellula vegetale stessa della pianta, attraverso la quale passano molecole essenziali per entrambi gli organismi, quindi per la pianta e per il fungo. La pianta riceve soprattutto fosforo, azoto e acqua. Il fungo dal suo lato riceve invece carbonio organico e lipidi, cioè molecole a fine grassi che sono necessarie per il suo metabolismo. Il processo inizia nella rizosfera. La rizosfera è una sottile regione di suolo che viene chiamata così perché è quella regione modificata dalla presenza stessa della radice, quindi il suolo normalmente ha certe caratteristiche, sì, vero, ma intorno, proprio molto molto molto vicino alle radici, che sono dei piccoli piccoli filamenti, anche questi non microscopici ma piccoli, quindi dicevo intorno alle radici le caratteristiche del suolo cambiano, ma cambiano tanto, e infatti gli viene dato il nome appunto rizosfera. Le cellule radicali rilasciano zuccheri, amminoacidi, acidi grassi e molte altre molecole a bassa concentrazione, capaci di cambiare la composizione chimica dell'ambiente immediatamente circostante, come dicevamo. In condizioni di scarsità di fosforo, molte piante aumentano la produzione di strigolattoni. Questi sono delle piccole molecole derivate dai carotenoidi, vabbè, sarebbe la stessa famiglia a cui appartengono i composti arancioni delle carote e di altri pigmenti sul giallo e sul rosso. All'interno della pianta gli strigolattoni funzionano anche come ormoni vegetali. In questo contesto, ormone non è come per noi animali umani, ma in questo contesto per la pianta significa una molecola prodotta in un punto dell'organismo, che poi è capace di modificare la crescita e lo sviluppo, in generale il metabolismo della pianta, ma anche in altre parti, quindi si viene spostato e usato da altre parti. Una quota degli strigolattoni, appunto, prodotti dalla radice, viene liberata nel terreno. Nei funghi micorrizici arbuscolari, queste molecole stimolano il metabolismo, favoriscono la crescita dei filamenti fungini e aumentano le ramificazioni delle ife. Le ife cosa sono? Le ife sono tubi cellulari sottilissimi con cui molti funghi esplorano il substrato, quindi il terreno.
Il loro insieme forma il micelio, ovvero la parte vegetativa del fungo. Questo spesso è invisibile a occhio nudo, ma si estende nel suolo come una rete di filamenti. Una radice ha dimensioni, rigidità e traiettorie di crescita limitate. Una ifa, però, può insinuarsi in poli molto molto piccoli, raggiungere particelle minerali lontane e aumentare di molto la superficie attraverso cui l'organismo assorbe sostanze dal terreno. Gli strigolattoni, queste simpatiche molecole da questo nome buffo, mostrano bene l'ambiguità ecologica dei segnali chimici. Le stesse molecole sono state studiate anche perché stimolano la germinazione di piante parassite, quali per esempio la striga o orobanche. Anche queste piante affascinanti. I loro semi di queste piante rimangono nel terreno e germinano in presenza di segnali provenienti da radici vicine. Dopo la germinazione, il parassita può collegarsi alla pianta ospite e sottrarle risorse. La stessa, quindi, emissione radicale di questi strigolattoni può quindi favorire una micorrizza, quindi simbiontica, quindi positiva per la pianta, ma anche rendere la radice rilevabile a un parassita. Nel suolo le molecole circolano, vengono degradate, vengono intercettate, trasformate in risposte cellulari secondo il repertorio biochimico dell'organismo che le riceve.

La radice a questo punto cambia architettura cellulare. Alcune cellule della corteccia radicale, ovvero il tessuto interno situato tra l'epidermide e il cilindro vascolare, quindi stiamo sempre parlando della radice, si preparano a ospitare la ramificazione fungina. Viene riorganizzato il citoscheletro. Il citoscheletro è la rete di filamenti proteici che dà forma alla cellula, guida il movimento delle vescicole e degli organelli e contribuisce a stabilire dove si formeranno nuove membrane. Durante la formazione dell'arbuscolo, la membrana della cellula vegetale si estende intorno alla struttura fungina. Il fungo cresce quindi dentro una cellula viva, separato dal citoplasma vegetale, quindi da quel liquido all'interno della cellula della pianta, separato appunto da questo da una membrana di origine vegetale che viene chiamata periarbuscolare. Questa disposizione crea una superficie di scambio molto ampia in uno spazio veramente microscopico. Le sottili ramificazioni dell'arbuscolo aumentano l'area di contatto tra il fungo e la cellula vegetale, mentre la membrana periarbuscolare mantiene separati i due compartimenti cellulari. Nello spazio tra la membrana vegetale e la parte del fungo si accumulano trasportatori, cioè proteine specializzate nel passaggio selettivo di sostanze. Alcuni trasportatori favoriscono l'ingresso nella cellula vegetale del fosfato, per esempio, che è una forma assimilabile dell'elemento fosforo. Questo elemento è indispensabile per la vita perché serve a comporre le molecole di DNA, di RNA, delle membrane cellulari e dell'ATP.

ATP, dicevamo. ATP sarebbe adenosina trifosfato. Questa è una molecola centrale nel metabolismo. Contiene tre gruppi fosfati legati in sequenza. Beh, la rottura controllata di uno di questi legami libera energia utilizzabile per molte reazioni cellulari. Una cellula vegetale che dispone di poco fosforo fatica a produrre membrane, a produrre acidi nucleici e ATP in quantità che siano adeguate alla crescita. Da qui deriva l'importanza dei funghi micorridici in molti suoli poveri di fosforo disponibile. Quando si dice un qualsiasi elemento disponibile, quindi fosforo disponibile, azoto disponibile, si intende che un elemento magari che è utile per, in questo caso per la pianta, non è detto che magari c'è nel suolo, ma è in una molecola che per la pianta non è assimilabile. Non stiamo a entrare nel dettaglio, però succede spesso. Andando avanti, quindi le ife raggiungono particelle minerali o zone microscopiche del terreno da cui la radice ricaverebbe poco e assorbono il fosforo e così lo trasferiscono verso gli arbuscoli. Il flusso opposto riguarda invece il carbonio organico. La pianta, grazie alla fotosintesi, produce zuccheri a partire da anidride carbonica e acqua, usando l'energia della luce del sole. Una parte di questi composti viene trasferita al fungo. Negli ultimi anni è emerso con maggiore chiarezza anche il ruolo dei lipidi, che comprendono grassi, oli e molte molecole che formano le membrane cellulari. Nei funghi micorridici arbuscolari alcune capacità di sintesi lipidica sono un po' ridotte rispetto ad altri funghi, per questo il trasferimento di lipidi dalla pianta ha un'importanza particolare. La simbiosi arbuscolare comporta quindi un'integrazione metabolica precisa. Fosforo e altri nutrienti minerali scorrono prevalentemente dal fungo alla pianta, mentre il carbonio e i lipidi scorrono dalla pianta al fungo. La durata dell'associazione dipende dallo stato fisiologico dei due organismi e dalla composizione del suolo. In presenza di molto fosforo disponibile, molte piante producono meno strigolattoni e riducono la colonizzazione da parte dei funghi micorrizzici sulle proprie radici. In condizioni invece di carenza, la via presimbiotica risulta più attiva, quindi viene fatta più simbiosi, insomma, con queste micorrize, e infatti la formazione degli arbuscoli diventa ovviamente una soluzione più favorevole. Gli arbuscoli hanno una vita limitata, però. Si sviluppano, funzionano per un periodo definito e vengono invece poi degradati, tra l'altro, dalla cellula vegetale stessa. Nuove strutture possono formarsi in altre cellule della radice, mantenendo il processo in uno stato dinamico. La micorrizza arbuscolare assomiglia quindi più a un flusso regolato che a una struttura permanente. Questo controllo riguarda anche l'immunità vegetale. Nelle piante, immunità significa capacità delle cellule di percepire molecole associate a microorganismi e di attivare risposte di difesa, quindi microorganismi dannosi, si intende. Le piante sono prive di anticorpi, come invece abbiamo noi animali, e di cellule immunitarie circolanti. Ogni tessuto possiede meccanismi locali di sorveglianza e di risposta. L'ingresso di un fungo micorrizzico richiede una regolazione fine di questi meccanismi. Alcune risposte vengono attenuate, altre restano attive, altre ancora cambiano intensità secondo il tipo di segnale percepito. La radice conserva così una difesa contro i patogeni mentre permette la formazione dell'arbuscolo. Su scala ecologica, questa chimica minuta produce conseguenze molto vaste. Le ife micorrizziche attraversano il suolo, collegano zone diverse del profilo radicale, influenzano l'assorbimento di fosforo e azoto, contribuiscono alla formazione di aggregati stabili e modificano la circolazione del carbonio. Beh, in molti ecosistemi terrestri la crescita delle piante dipende anche dalla densità e dall'attività, quindi, di queste reti fungine.
Nei campi coltivati, la gestione del suolo, la disponibilità di fosforo, le lavorazioni meccaniche e l'uso anche di pratiche agronomiche possono favorire oppure dall'altro impoverire questa componente invisibile della fertilità. Questo è un argomentone veramente, veramente grosso. Oggi lo stiamo solo spolverando, diciamo così, però penso si capisca la portata appunto dello studio appunto di queste reti fungine. Vabbè, direi in realtà non solo quelle simbiontiche, nel senso un po' tutte le reti fungine sotterranee. Allora, io direi che vi mando un altro pezzo. E questo era appunto un articolo di Enrico Bucci su Lussi sui mondi, che ci dà un po' il là per questa puntata.

Eh sì, ci dà un po' di carica questa musica, ci piace così. Continuiamo questa puntata, allora, appunto, più energiche di prima. Allora, quindi abbiamo capito un po' qual è la relazione fra piante o

a loro, quindi per prendere un micro esempio, nelle città più verde c'è, più freschi si sta, vabbè, giusto per dire delle ovvietà, però diciamo, se riusciamo a connettere tutti i puntini, capiamo appunto che per avere tante piante belle, sane, che fanno tanta fotosintesi e ci fanno tanto bene, serve anche che ci siano tante relazioni simbiontiche con i funghi, con le micorrize nel suolo. Cosa abbiamo anche capito, però, beh, che i suoli serve quindi che siano sani per ospitare questi funghi, appunto. Su questo ci arriviamo, infatti, ci atterriamo piano piano e lo facciamo leggendo un altro articolo invece da Focus, banalmente, di un po' di tempo fa. Ora non riesco a ritrovare la data, comunque. Vabbè, comunque di quest'anno, molto degli ultimi mesi. E l'articolo parla del fatto che è stata fatta una nuova mappa, anzi, sta venendo fatta, scusate, una nuova mappa che dovrebbe rappresentare la rete di funghi del sottosuolo. E quindi chiaramente si tratta di stime, di studi su dati statistici, quindi tanti tanti tanti calcoli, non è che si sono messi a misurare col metro, ovviamente, però diamo per buono, insomma, che siano studi ben fatti. Io tra l'altro non avrei nemmeno le competenze per riuscire a distinguere se lo siano oppure no, ma diamo per buono questo, siamo contente, anzi molto contente che vengano fatti questi tipi di studi. Beh, che cosa ci dice quindi questo studio? Ci dice che è stata appunto calcolata la somma della lunghezza di tutti i filamenti dei funghi nel sottosuolo. E beh, è stato scoperto che è lunghissimo. Avete presente quando ci dicono: ma lo sai che il tuo intestino, se lo srotoli, è lungo, non mi ricordo quanto, lo dovrei cercare, oppure ma lo sai che il DNA in ogni tua singola cellula, se lo srotolassi, sarebbe lunghissimo? Ecco, un po' questo concetto qua. Lo sapete quindi, a proposito, che le varie ife dei funghi, se messe una di fila all'altra, farebbero una distanza immensa? Bene, quanto immensa? Ebbene, sembrerebbe 1 miliardo di volte la distanza che c'è fra Terra e Sole. Io non comprendo questo dato, questo numero, non so voi se arrivate a comprendere quanto possa essere 1 miliardo per la distanza fra Terra e Sole, ma direi che è veramente tanto, ecco, in generale. Allora, quindi andando a spulciare questo articolo, come vi dicevo, di Focus. Allora, scusate, salto magari l'introduzione, che se no poi mi ripeto. Eccoci, allora, questo studio è stato condotto dalla Society for the Protection of Underground Networks, che vabbè, la sigla è SPUN, molto carina, SPUN. Quindi, in passato aveva già pubblicato in realtà una mappa interattiva che riguardava la biodiversità globale delle micorrize. E lo studio invece di oggi è pubblicato su Science e accompagnato anche da una nuova mappa che aiuta a capire già un primo impatto, già ha un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano diffusi in tutto il pianeta. Vado avanti. I numeri sono effettivamente impressionanti. Il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize. Quadrilioni sarebbe 10 alla quindicesima. Non so se questo vi può aiutare, a me no, comunque. Bene. Quindi questa distanza è abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole per ben 1 miliardo di volte, come già abbiamo detto. Tra tutti gli ecosistemi terrestri, le praterie, attenzione, le praterie sono quelle che ospitano più funghi in assoluto. Quindi circa il 40% di tutte le micorrize globali, con aree come le pianure del Sud Sudan e le Everglades della Florida, che spiccano proprio per ricchezza e per varietà. Invece, al contrario, i terreni coltivati sono poveri di funghi, ma poverissimi, il 50% meno rispetto alle aree selvagge.

selvatiche, una condizione che rende il suolo meno resistente allo stress, meno capace di trattenere CO2, meno capace di ospitare le piante, come abbiamo visto. Io allora intanto, scusate la piccola interruzione, mi metto una musichella di sottofondo perché vi voglio deliziare con un po' di musica che però non mi ero preparata, quindi ora lo scopriamo insieme che cosa sarà. Vediamo, vediamo. L'immagine di copertina dell'album è promettente, è un limone. Chissà, potrebbe andare benissimo o andare malissimo. Se era un fungo era più carino, se era un funghello quellino con i puntini rossi era più carino. Vabbè, quando il computer ce la fa la sentiremo. Quindi ecco, qua torniamo appunto un po' all'argomento della salute dei suoli, no? Come si annunciava appunto. Ah, sì, si va così, eh? Ah, attenzione.

Ma sì, dai, dal Brasile a questo, no? Siamo in linea, no? Bene, allora, continuando quindi nella lettura di questo articolo, facendoci deliziare da questa cassa dritta, ci dice, beh, è proprio la capacità di custodire questo gas serra, quindi la CO2, che rende i funghi micorrizici così importanti per la lotta al riscaldamento globale. Ogni anno le reti fungine sequestrano nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, che sarebbe l'11% delle emissioni totali provocate dalle attività umane. Attenzione, sentite che potenza hanno questi funghi, eh?

Beh, parliamo di noi, parliamo di esseri umani. Beh, la biomassa totale delle micorrizie è stimata a 300 milioni di tonnellate di carbonio. Beh, questa è una quantità che è quattro volte la massa di noi esseri umani. Wow.

Cioè, ci pensate, 4 volte la nostra massa, cioè se a noi tutti esseri umani ci mettono su una bilancia, pesiamo un tot, tanto, comunque che siamo tanti e siamo anche ciccioni, no, non tutti, però va bene. Comunque, quindi noi pesiamo tanto, tantissimo, ma i funghi del sottosuolo, le micorrize, pesano 4 volte noi. Madò, loro sì che sono tanti. Comunque non volevo assolutamente fare body shaming, ma è veramente uscita male, cioè giuro. Era per dire che siamo tanti, tanti, tanti noi esseri umani.

0: Gracias.
1: Fantastico, e aver scelto canzoni così a caso mi sta facendo cambiare tutta la scaletta in corso d'opera, perché ho scelto tutt'altro, ma a me piace l'improvvisazione, mi piace veramente tanto, per cui ora ve la assorbite così. Bene, bene, ci piace, ci piace. E manca l'ultimo paragrafetto a leggere di quest'articolo, ormai ci siamo, ormai si finisce. Ci dice, beh, che ci dice? Oltre a dimostrare l'importanza e la diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Abbiamo detto le praterie, per esempio, i cui suoli ospitano quasi metà delle micorrize del mondo. Sono uno degli ecosistemi meno protetti della Terra, però, e questo, beh, chiaramente è un problema. Il fatto che alcune aree non siano mappate, invece, è perché sono prive di dati. Beh, questo ci ricorda anche quanto abbiamo ancora da scoprire sui funghi, ovviamente.

Eh sì, ma è presa così, questi funghi mi danno un sacco di energia e quindi è andata così con la musica quest'oggi, ma ci va bene, dai, dai, ci piace. Allora, ultima parte, quindi di questa puntata, come vedete, parecchio chill per oggi, molto bene, ci piace. Allora, abbiamo parlato, no, di questa mappa magica, tipo quella di Harry Potter, come si chiamava? Vabbè, quella dove ti dicono dove vanno le persone, sarebbe bello. Un giorno magari ce l'avremo, chissà, anche per i funghi. Comunque, questa mappa, no, dicevamo, è una figata, è una figata. Io vi metterò il link nella pagina del podcast per andare a vederla, perché chiaramente è consultabile, l'hanno fatta apposta da chiunque, e è una figata, cioè, c'ha una scala di colore che va dal blu scuro, proprio scuro, fino al giallo chiaro, limone tipo, e dove blu scuro sono poche reti di funghi micorrizici e il giallo chiaro invece all'opposto sono tante. Se, boh, volete, se vi interessa avere un'idea della misura, proprio quando è tantissimo si parla di all'incirca 5, un po' più di 5 metri, 6, anzi scusate, ora sto faticando, sì, da 6 o anche qualcosa oltre metri di quindi di ife, fungine per centimetro cubo. Cazzo, è tantissimo, mio Dio. Sto realizzando solo ora. 6 metri dentro un centimetro cubo, impressionante. Impressionante. Quindi questo è quando ce n'è tanti. Quando ce n'è pochi, si parla di meno di 3 metri al centimetro cubo. Questa è un po' l'unità di misura. Allora, come vi dicevo appunto, vi metterò il link sulla pagina del podcast, appunto, che quindi lo ritrovate come sempre dal sito nostro, radiowombat.net. Ma intanto, già che ce l'ho davanti, ve la descrivo. È tutta fatta a pixel, ogni pixel sono 1 km². Non, come abbiamo già letto nell'articolo, non è che è mappato tutto il mondo, ci sono delle zone, delle aree rimaste grigie, che quindi non hanno dati, diciamo. Però io quello che provo a trasmettervi ora qui a voce, in radio, è che la cosa impressionante è vedere quello che già l'articolo ci diceva, infatti, cioè che dove ci sono campi coltivati, la presenza di funghi è bassissima, ma bassissima. Dove c'è le città, ancora meno, cioè lì siamo proprio nei buchi neri della mappa praticamente. Dove invece c'è montagne, boschi o, come si vedeva, anche zone pianeggianti, anche senza foreste, quindi praterie, cose del genere, ma non coltivate, quindi non antropizzate o non particolarmente. Beh, c'è molti più colori, c'è molti più, a quanto pare, reti fungine. Questa cosa è veramente impressionante e io ho qui davanti a me in questo istante, anche perché sta mappa è un attimino lenta a caricare, per cui non la posso muovere, quindi ho solo questa davanti a me, insomma, dicevo, la schermata con la pianura padana e le Alpi. E è impressionante, c'è tutte le Alpi gialline, gialle, proprio belle, intense, vivide. Ah, poi si vedono altri buchi neri che sono i laghi, grossi laghi, il Garda, il Maggiore, eccetera. Si vede proprio delle linee nere. E poi, piano piano, via via che ci si avvicina verso la pianura, la padana, diventa sempre più scuro, quindi sempre più povero. E poi ci sono, come dicevo, le aree proprio di Torino e di Milano, grosse aree, però decisamente più grosse di quanto è, diciamo, strettamente la città strettamente di Torino e strettamente di Milano, quindi delle aree intorno a queste due città molto più ampie che sono veramente anche quelle buchi neri totali. Per non sentirci invece fichi, vi dico che Firenze è uguale, identica, chiaramente più in piccolo, ma vediamo pari pari l'Appennino meraviglioso e florido, poi si arriva alla piana di Firenze Prato Pistoia, un buco totale, un buco proprio, nulla, la tristezza, la morte, non c'è un cazzo. Però
pochissima vita in questi suoli, veramente, veramente pochissima. E è interessante, interessante appunto perché è anche interattiva. Poi, tra l'altro, dà anche informazioni in più se volete. Devo dire la verità, non chiarissime, nel senso c'è una parte in cui spiega, in cui dovrebbe spiegare la metodologia con cui è stato fatto questo studio. È un po' in accademichese, sinceramente. Vabbè, comunque, apprezziamo l'impegno, dai. Quindi, molto, molto affascinante questa mappa e ci fa appunto un po' riconnettere per l'appunto i puntini, come si diceva, riguardo a salute dei suoli, presenza di piante, presenza di ecosistemi, presenza di benefici ecosistemici per noi umani. E quindi ritornando alla partenza, importanza della salute dei suoli. E quindi di conseguenza l'importanza della lotta contro il consumo di suolo, chiaramente. Che dire, questo era un po' il quanto per oggi, puntata un po' più corta stavolta, e direi di concludere con ancora un po' di musichetta.

Ed eccoci arrivate quindi alla fine di questa puntata. In chiusura vi ricordo quindi di controllare il nostro sito radiowombat.net per rimanere aggiornate, connesse riguardo alle mobilitazioni di queste settimane. Quindi sì, trovate tutte le info dal sito. Io vi saluto con un'ultima puntata. Sì, buona Ugo, con un'ultima musica, scusate. E ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, o quasi, scusate, lunedì scorso non sono andata. Capita. Comunque, direi sì, dai, ci sentiamo lunedì prossimo, ci proviamo, dai, dai, dai. Sempre con nervature. Bene, rimanete connesse e buona serata a tutte e tutti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Roger 11, you're go from the ground in 6 minutes.
1: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri, in un mondo dopo il mondo.

Ben ritrovate, siete su Sbloccami, in onda su RadioWombat.net e sulle libere frequenze 13:59 AM se ci state ascoltando con la vostra radiolina sul territorio fiorentino.

E con l'occasione vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Se voi ci state ascoltando da radiowombat.net dal vostro telefono, provate a, visualizzando la pagina di Radio Wombat, cliccare su tre puntini in alto a destra per aprire un menu. Se trovate l'applicazione, per esempio, Crea collegamento oppure Installa e Crea collegamento, fatelo perché così vi si crea, diciamo, una sorta di app di Radio Wombat che magari è più facile da utilizzare, più facile da trovare. Insomma, è spesso e volentieri credo che quasi tutti i nuovi telefoni adesso non creino più semplicemente un collegamento web, diciamo, un collegamento al sito web, quindi aprendo il browser e poi con il sito web. Ma vi crea proprio una sorta di applicazione, una web app che apre direttamente Radio Wombat, però proprio come se fosse un'applicazione a tutti gli effetti. Quindi vi consiglio di attivarla perché è comoda.

E ecco, sbloccami per i nuovi, le nuove arrivate. Sbloccami una trasmissione dove parliamo di tecnologia, ma del telefono, insomma, nello specifico del rapporto di intimità che ormai si è creato con le nostre tecnologie e soprattutto sulle possibilità di azione che queste tecnologie e servizi offrono. Senza poter tralasciare chiaramente quelle azioni che invece vengono consigliate dalle varie interfacce delle tecnologie, delle piattaforme e dei servizi e che in un certo senso guidano un po' certi nostri comportamenti e di conseguenza dinamiche collettive. E adesso riprenderemo un po' il discorso che abbiamo iniziato durante lo scorso episodio, puntata, per chi se lo volesse recuperare, lo trovate sul sito di Radio Wombat, nell'home page, se scorrete un po' in basso, oppure nella sezione dedicata a Sbloccami. Il discorso che avevamo iniziato sostanzialmente è incentrato sulla enshittification di WhatsApp, abbiamo chiamata anche merdificazione o smerdamento, che è quel processo per cui il servizio, l'azienda, diciamo, che offre il servizio WhatsApp, in questo caso Meta, è bene o male costretta per la sua stessa struttura a peggiorare questo servizio dal punto di vista dell'esperienza utente per spremere i dati e le funzionalità in modo da fare quanto più profitto possibile per rendere i soldi agli investitori.

Durante la scorsa puntata abbiamo parlato un pochino dell'interfaccia, un pochino dei termini e condizioni, specialmente dell'intelligenza artificiale che adesso è integrata su WhatsApp. E chiaramente abbiamo tirato fuori delle evidenti caratteristiche di smerdamento, diciamo, dell'esperienza utente, come per esempio il fatto che non possiamo più automaticamente salvare i nuovi contatti sulla rubrica del telefono, ma possiamo salvarli solamente e facilmente solamente su WhatsApp. Il nostro stato testuale, diciamo, quello che compariva sul nostro profilo WhatsApp, non ha più una scadenza indeterminata, ma va aggiornato non più tardi di ogni 4 settimane, quindi siamo costretti ad aggiornarlo almeno ogni 4 settimane. E WhatsApp, che bellezza, ha inserito finalmente gli abbonamenti all'interno dell'applicazione. Quindi certe funzionalità adesso hanno, diciamo, una caratteristica freemium, no? Cioè la funzionalità di base è disponibile a tutti, però se vuoi il resto paga. Come nella scorsa puntata ci accompagneranno di nuovo due album che andranno più o meno back to back, cioè una canzone da una parte e una canzone dall'altro, e gli album sono Innere Saughe di Franco Battiato e l'altro è Recreate Patterns, Release Energy dei Planet Opal.

0: fummo per istinto le scie delle comete, come avanguardie di un altro sistema.
1: E come abbiamo detto la scorsa puntata, dal momento che siamo abituati ad utilizzare l'applicazione in una maniera molto, diciamo, fragile, no? Cioè, abbiamo imparato a usarla in una maniera, sappiamo che in quella maniera lì tutto funziona, e allora meglio non toccare niente, perché sennò si rompe. E c'è da dire però che WhatsApp ha inserito, anche a causa di pressioni legislative dell'Unione Europea, varie nuove impostazioni e possibilità di manovra dal punto di vista dell'utente, anche impostazioni che potrebbero essere a nostro vantaggio. Quindi le ho guardate per voi, le ho esplorate per voi. Devo dire anche io ero un po' reticente ad addentrarmi in questi meandri, però adesso le esploriamo e le guardiamo assieme. Quindi prendete, aprite WhatsApp, sentiamoci No Time No Space di Franco Battiato e poi iniziamo.

E quindi ripartiamo dalla schermata iniziale dove abbiamo tutte le chat perché vogliamo accedere alle impostazioni. E come accedere alle impostazioni? Clicchiamo sui tre puntini in alto a destra e impostazioni. Abbiamo gli abbonamenti come prima impostazione bella, insomma, disponibile. Ne abbiamo già parlato la scorsa puntata, quindi magari riprendetevela se vi interessa. E poi abbiamo, vabbè, dispositivi connessi con cui si può connettere per esempio il computer e vedere WhatsApp da lì, ma immagino conoscete. Salterò per le impostazioni che ho trovato e che mi sembrano più interessanti. Quindi, account, e in fondo a questa parte qua c'è chat di parti terzi. Ora non so come sia scritto in italiano o in inglese, però insomma, questo chat di parti terzi che di default non sarà attivato, immagino. Vi spiego un attimo che cos'è, così prendiamo confidenza e queste impostazioni ci fanno un po' meno paura. Tra l'altro, se clicchiamo lì sopra e premiamo attiva. Ci viene un po' spiegato. Adesso puoi chattare con persone in qualunque applicazione di messaggistica di altre parti, quindi non WhatsApp, solo però chiaramente con le piattaforme che accettano i requisiti di WhatsApp. È possibile che le applicazioni di terze parti abbiano modi di elaborare i tuoi dati in maniera differente. Perché c'è questa cosa? Come mai? E che implicazioni ha? Allora, c'è da dire che le applicazioni su cui ci possiamo iscrivere e parlare con gente su WhatsApp senza quindi avere WhatsApp sono pochissime, o quantomeno sono due, sono sconosciute e se non sbaglio sono entrambe statunitensi. Come cosa è successo? O comunque sono finanziate da gran parte di investitori statunitensi. Cosa è successo? A causa del Digital Service Act, che è un provvedimento legislativo, un insieme di leggi che è stato sviluppato dall'Unione Europea ormai 5-6 anni fa. Le grandi piattaforme sono obbligate a attivare l'interoperabilità, ovvero un meccanismo simile a io ho la SIM TIM, ok? Tu hai la SIM Vodafone, non è che io posso parlare solo con le persone TIM e tu puoi parlare solo con le persone Vodafone. Possiamo mandarci i messaggi da una parte all'altra. Stessa cosa, secondo le legislazioni europee, dovrebbe funzionare con le piattaforme di messaggistica, proprio per spezzare, diciamo, i monopoli che ci sono adesso. Di fatto, cosa è successo? Signal e Telegram non hanno accettato di interoperare con WhatsApp perché non erano d'accordo con le politiche di privacy e i contatti, insomma, i dati che sarebbero finiti. Quindi anche nei servizi di WhatsApp, e quindi hanno deciso di non collaborare. La stessa cosa credo che valga per Matrix e Threema, che sono altri servizi di messaggistica. E con una facile ricerca potete benissimo trovare quali sono queste app di terze parti disponibili. Una si chiama tipo Birdie, qualcosa del genere. E tipo è un'applicazione per messaggi di lavoro o qualcosa del genere. E vabbè, ma insomma, applicazioni abbastanza insulse, io credo che abbiano stretti contatti di WhatsApp, ma queste sono speculazioni e quindi queste sono le possibilità. Però ecco, l'impostazione c'è, le possibilità legislative ci sono e speriamo che venga fatta pressione ancora per sbloccare la cosa. Poi dirò, secondo me WhatsApp ha talmente tante caratteristiche negative, come ne abbiamo parlato nello scorso caso, col fatto anche che sarà continuerà a essere sottoposta a processi di incentivization che porteranno a una degradazione sempre più consistente o comunque a un come dire
Ma una modifica delle possibilità di azione dell'utente sempre più orientate verso il profitto dell'azienda, per cui se si chiudono all'interno, cioè se WhatsApp si chiude in se stessa, forse anche meglio e iniziamo a scappare noi.

Poi un'altra cosa interessante, se voi in questa sezione di account cliccate di nuovo sui puntini in alto a destra, ci avremo tipo chiedi le informazioni dell'account. Se ci clicchiamo vedremo che forse potrete già esportare qualcosa, altrimenti dobbiamo abilitare crea informazioni automaticamente. Le creiamo, sarà creata un'informazione credo entro qualche giorno, credo entro 3 giorni, e potrete scaricarlo. Adesso vi scaricherà un file in formato HTML e JSON, che quello HTML, se voi poi provate ad aprirlo sul computer, ve lo apre in una pagina web, come se fosse una pagina web, quindi potete consultarlo molto facilmente. E credo che dovrebbe dare un'idea di informazioni base che un utente deve poter avere da una piattaforma, cioè le informazioni che l'utente dà alla piattaforma e che quindi deve poterle richiedere e scaricarsene, no? Devo dire purtroppo che tempo fa era molto diversa la cosa, perché cosa succedeva? Te cliccavi, insomma, facevi questa procedura, richiedevi le informazioni del tuo account e ti venivano mandate varie informazioni dell'account a livello generale, simili a quelle che si possono ottenere qui, che ora vi spiego cosa sono, ma si potevano ottenere anche tutte le chat, tutte le nostre chat all'interno dell'applicazione, salvate su server di WhatsApp, ma anche all'interno del telefono, si potevano esportare, averle e quindi, diciamo, cioè, insomma, tenerle per noi, no? In un'ottica anche magari di una chiusura eventuale di un account WhatsApp, comunque le mie chat ce l'ho. Adesso, nemmeno per sogno, questa esportazione delle informazioni dà delle informazioni, cioè ci consegna delle informazioni veramente super basilari, tipo, e sono delle informazioni, parte, una piccola parte anche delle informazioni che WhatsApp ha su di noi durante il nostro utilizzo e durante la nostra registrazione, ovvero tipo nome, numero di telefono, tutti i numeri di telefono di contatto, chiaramente, tutti i nomi dei gruppi, i nomi dei gruppi, chiaramente questo WhatsApp lo vede e basta sostanzialmente, cioè la nostra foto profilo, cose del genere, insomma. Nulla di che, se dovesse invece inviare veramente tutti i dati che continuamente raccoglie tra di noi, su di noi, io credo che non ci basterebbe la memoria del computer, per tutti i dati che hanno, ma forse non basterebbero nemmeno, non lo so, 50 megabyte per, ciò che raccolgono in 2 giornate, ecco. Per esempio, giusto per dire, perché se volete anche dare un'occhiata, se andate sul sito Exodus Privacy e inserite, cercate per WhatsApp, vi dice tutte le informazioni, gli 81 permessi che WhatsApp, di cui WhatsApp ha bisogno per funzionare, e quindi un po' ci dà l'idea delle possibili informazioni che WhatsApp prende su di noi durante l'utilizzo dell'applicazione. Tra queste, per esempio, c'è la posizione, se gliela consentiamo, la posizione approssimata e posizione precisa tutte le volte che apriamo l'applicazione. Devo dire però che c'è un'altra maniera anche per ottenere le nostre chat, la guardiamo in seguito, purtroppo non è l'ideale, però c'è. Bene, nelle impostazioni WhatsApp, torniamo indietro, insomma nel menu delle impostazioni, e vediamo che dopo account c'è privacy. Ora, chiaramente, nonostante si chiami privacy, non è la privacy, la nostra privacy nei confronti di Meta, ma è la nostra privacy nei confronti degli altri utenti. E abbiamo l'ora, insomma, l'orario di ultima entrata su WhatsApp e l'orario insomma, e la possibilità di vedere quando siamo, online. Poi, chiaramente, questa è una cosa molto personale. Io, insomma, ci tengo a sottolineare che queste informazioni qua fanno parte delle informazioni aggiunte da WhatsApp e incentivate da WhatsApp nel loro utilizzo per creare la pressione sociale nel rispondere il prima possibile. Quindi, se vi siete un po' scocciate di queste cose qua, vedete magari che anche a voi stesse non vi fa star bene, iniziate a fare la vostra parte.
disattivate queste impostazioni, quindi magari mettete orario dell'ultima volta entrati su WhatsApp disponibile a nessuno e l'orario, cioè l'impostazione di quando sei in linea online, anche questo disponibile a nessuno.

Poi, se, vabbè, lì ci sono altre, ci sono, insomma, sotto orario di ultima entrata su WhatsApp e in linea, ci sono altre impostazioni che magari possiamo rendere disponibili ai nostri contatti, a nessuno, ai nostri contatti, eccetto qualcuno, a tutti, eccetera. Siete un po', insomma, liberi di fare quello che vi pare, insomma, sono cose personali, secondo me non influiscono molto sulle dinamiche collettive e pressioni sociali, appunto, in un utilizzo specifico dell'applicazione, fate quello che volete. E poi chiaramente c'è la conferma di lettura, le famose spunte blu. Anche questo sono poste lì principalmente per ormai, principalmente per incentivare appunto la pressione sociale nel rispondere. Consiglierei di eliminare anche quello se ci tenete. E successivamente abbiamo la durata predeterminata dei messaggi, delle nuove chat. Che cos'è la durata predeterminata? Sono, insomma, da qualche tempo WhatsApp, seguendo Telegram e altre applicazioni, ha aggiunto la possibilità di cancellare, cioè, insomma, di fare sì che le chat si cancellino automaticamente dopo un tot di tempo. Quindi entrando in questa impostazione abbiamo la possibilità di far sì, cioè di settare, diciamo, le nuove chat, quindi solamente stiamo parlando delle nuove chat che vengono create, con una durata predeterminata, cioè tutte le chat che da questo momento in poi, in cui magari settiamo la durata predeterminata in questa sezione qua delle impostazioni come 7 giorni, ecco, da quel momento in poi, quando verrà creata una nuova chat, avrà un orologino, diciamo, accanto alla foto profilo della persona con cui stiamo chattando, che starà a indicare che quella chat, insomma, ogni messaggio che viene inviato dopo 7 giorni, il messaggio singolo, chiaramente, dopo 7 giorni dall'invio di quel messaggio, viene cancellato dal telefono. Ecco, io consiglio di attivarla per due motivi. Il primo è che ci servono davvero tutti i messaggi che ci rimangono salvati sul telefono, per esempio. Cioè, ci serve davvero che la memoria di queste interazioni sia così nitida a livello di messaggi singoli, a livello di singole interazioni? Ci serve davvero ricordare come ci poniamo con le persone nelle conversazioni e ricordarcelo tra 10 anni? Ci serve davvero? E ricordarci come esattamente le persone ci rispondono in quella conversazione? Ma secondo me alleggerirci non può portare solo benefici. E il secondo beneficio è chiaramente di una questione di memoria fisica del telefono, cioè è una questione di accumulazione, diciamo, cioè comunque di combattere l'accumulazione di anche materiale digitale, che siano messaggi, che siano immagini, video, eccetera. Ecco, con questa eliminazione automatica, durata automatica della chat, si perderanno dopo un tot di giorni se non avremo deciso di mantenerli. Che comunque ricordo, c'è sempre la possibilità di mantenere ogni messaggio nella chat senza che segui la regola di eliminazione automatica dopo 7 giorni, 24 ore, insomma, quanto vogliamo metterlo. È possibile scegliere tra tre impostazioni differenti, quindi 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. Però appunto i messaggi a cui teniamo possiamo, diciamo, salvarli con diciamo, come se fosse un segnalibro, un'icona tipo segnalibro, in cui appunto si manterrà nella chat e giustamente ce lo ricorderemo. E ricordo appunto inoltre che questa accumulazione di informazioni nostre, che poi sono anche legate emotivamente con noi, con la nostra persona, con i nostri comportamenti e chiaramente anche con gli altri, perché sono chat condivise con altre persone, contribuisce alla dinamica di lock-in nella piattaforma, no? Cioè, se io ho tutti questi messaggi, poi sarò sempre
collegato emotivamente a questi e quindi farò sempre più fatica a distaccarmi, nonostante io sono sicuro, ci metto la mano fu sul fuoco, che la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ma non solo la maggior parte, perché credo che possa essere piuttosto generalizzabile, non avrà riguardato il 99% dei messaggi mandati negli ultimi 10 anni e che comunque rimangono salvati su WhatsApp e che però contribuiscono a farci titubare molto, no? All'idea di poter magari lasciare la piattaforma. Però, cioè, perché effettivamente quei messaggi sono lì, sono nostri e penso, cavolo, perdo tutti i messaggi se mi elimino WhatsApp. Ma quei messaggi non li abbiamo mai guardati e forse non li guarderemo mai. Quindi forse tanto vale smettere addirittura di salvarli e salvarli e salvare solo quelli che ci interessano.

Vale la pena, secondo me, sottolineare e ricordare che tutte le impostazioni invece della privacy riguardo alla nostra privacy nei confronti dell'azienda che ospita le nostre conversazioni purtroppo non sono disponibili nell'applicazione, ma dobbiamo accederci molto probabilmente da computer per realmente poter fare qualcosa. Credo anche da telefono in realtà. E però da browser dobbiamo accederci e ne parleremo in una delle prossime puntate. Cosa possiamo fare dal punto di vista della privacy, da, insomma, nel nostro account, insomma, per apportare delle modifiche che ci tutelino un po' di più.

E c'è anche un modo per aggiungere, cioè diciamo modificare in massa tutte le chat che abbiamo in modo che diventino chat in maniera diciamo con durata predeterminata, quindi 7 giorni, eccetera. Attenzione che questo non modifica chiaramente la durata dei messaggi ricevuti in precedenza, ovvero se io ho una chat con un amico o con un'amica in cui mi sono mandato 5 anni di messaggi, cose, eccetera, e da quel momento in poi attivo la durata predeterminata dei messaggi a scadenza, questa non fa sì che i messaggi precedenti all'attivazione vengano eliminati, ma solo quelli successivi. Questa impostazione è un po' più nascosta, la vediamo tra poco.

Poi nelle impostazioni abbiamo le liste. Dopo la privacy ci sono le liste, che è una maniera di organizzare la chat in diverse cartelle, come dire. Qua non ho pareri specifici, io non le uso, in realtà non uso nemmeno troppo WhatsApp, quindi questo non fa per me, però penso che un'applicazione di messaggistica possa beneficiare molto della possibilità di un'organizzazione maggiore dei messaggi. Quindi ecco, dateci un'occhiata magari se volete continuare a usare WhatsApp.

E poi abbiamo le impostazioni delle chat che insomma. Scusatemi, ho tossito. Abbiamo mostra gli archivi multimediali nuovi che scarichi nella galleria del dispositivo. Io vi consiglio di mettere sì, altrimenti poi non avete nemmeno una cognizione chiara di cosa, come mai WhatsApp insomma, occupi così tanta memoria. E poi adesso c'è pure la possibilità di trascrivere i messaggi di voce. Io ecco, sono sempre un po' reticente ad attivare questa cosa, non so a che servizio vengano poi inviati questi messaggi vocali per essere trascritti, perché sicuramente non è una cosa che avviene dentro il vostro telefono, almeno io credo. E basta. Poi c'è mantenere le chat archiviate, questo consente di far sì che le chat che decidiamo di archiviare, ovvero di mettere in una cartella, diciamo, poco visibile di WhatsApp, rimangano archiviate nonostante arrivi un nuovo messaggio. Questo era diverso nelle versioni precedenti di WhatsApp: si poteva archiviare una chat, ma tutte le volte un nuovo messaggio veniva ricevuto in quella chat, si disarchiviava da sola. Adesso non è più così. Comunque, andiamo nella parte, secondo me, interessante, importante, che è copia di sicurezza. Allora, copia di sicurezza che appunto era in fondo alla sezione delle chat, alla sezione chat nelle impostazioni di WhatsApp. E vabbè, ci abbiamo tutte le cose, appunto, come fare il backup, eccetera, delle chat di WhatsApp se ritenete che sia necessario. E poi abbiamo in fondo copia di sicurezza cifrata da estremo a estremo, end to end, insomma, non so, vi ripeto che magari potrebbe essere scritto in maniera diversa in italiano. E se ci clicchiamo abbiamo la possibilità di appunto cifrare end to end anche queste, insomma, le chat che salviamo in backup dovunque si stiano salvando. Io credo che venga incentivato molto, se non sia una scelta obbligata, la cosa di salvare le chat sugli account Google. Perché poi così quando cambiate telefono potete fare ripristinare il backup sull'account Google. Cioè, insomma, scusate, dall'account Google, dal backup salvato, ecco lì sopra. E c'è la possibilità di mettere la crittografia end-to-end anche in questo caso. Vi confesso che non so esattamente come vengano salvate queste chat sul Drive di Google, però sicuramente vi posso dire che qualsiasi cosa voi salviate sul cloud di Google è accessibile ed è, insomma, viene fatto l'accesso da parte di Google.

opzione, prendetevi, diciamo, non siate troppo istintivi nel selezionare, nel premere pulsanti, eccetera. Leggete bene quello che vi viene detto dall'applicazione, anche con un certo spirito critico, per capire quali sono i messaggi sottintesi, e attivate la crittografia end-to-end. Questo perché, diciamo, per i più scettici, le più scettiche riguardo all'utilizzo dei nostri dati, come appunto il tema, diciamo, che ormai è diventato un po' un cliché, no, ma io non c'ho niente da nascondere, non ha senso nascondere queste cose a queste aziende. Prima cosa, perché dobbiamo regalargli cose con cui loro fanno un sacco di soldi e tendenzialmente rovinano la nostra economia anche locale. Seconda cosa, perché i messaggi più intimi che vi scambiate devono poter essere letti da un sistema automatizzato che poi usa queste informazioni per fare profitti a vostro discapito, quindi magari anche cercando di vendervi più cose oppure tenervi più attaccati ai loro servizi. Ecco, io semplicemente anche solo per questi due motivi credo che sia importante combattere queste dinamiche.

Ed eccoci arrivati al punto che vi avevo anticipato prima, ovvero come esportare le chat al di fuori di WhatsApp. In un'ottica magari in cui vogliate smettere di utilizzare WhatsApp, addirittura chiudere l'account e quindi eliminarlo definitivamente, perché vi ricordo che dato che chi, insomma, i cittadini, sì, insomma, i cittadini e le cittadine dell'Unione Europea hanno la facoltà di chiedere ad ogni servizio digitale l'eliminazione permanente del proprio account anche sui loro server. Quindi, se decidiamo di eliminare un profilo Instagram, un profilo Facebook, un profilo WhatsApp, nonostante l'applicazione cerchi sempre di rendere la cosa più difficile possibile, di farci titubare, eccetera, poi loro sono costretti a eliminarlo. Certo che se lo eliminiamo, poi non potremo più accederci dall'applicazione, le nostre chat non saranno più lì, le perderemo. C'è una possibilità di esportare chat singole, quindi una alla volta, tramite storia delle chat, che sta in fondo nel menu delle chat. Se clicchiamo storia delle chat, infatti vedremo che si apre un altro piccolo menu che c'è esportare chat, ed è esattamente quello che stavamo cercando. Ci metterà un secondo a caricare una volta che premete esportare chat e da lì in poi potrete cliccare una chat. Per esportarla purtroppo dovete disattivare l'impostazione della privacy avanzata, se no, come abbiamo detto nella scorsa puntata, non sarà possibile. Ricordo che l'impostazione di privacy avanzata impedisce all'intelligenza artificiale di Meta, quindi al loro sistema automatizzato, di leggere direttamente quindi i vostri messaggi nella chat, o comunque impedisce a voi o all'altra persona con cui state avendo la chat di inoltrare i messaggi all'intelligenza artificiale di Meta e quindi di leggere messaggi. Attivando la privacy avanzata, quindi impedendo questa cosa, è impossibile anche esportare la chat. Credo che sia stato un vincolo tecnico che loro hanno voluto di proposito mettere per disincentivare l'attivazione della privacy avanzata, chiaramente. Però se cerchiamo una chat in cui, insomma, che vogliamo esportare, ci clicchiamo sopra e che non ha la privacy avanzata attivata, o comunque gliel'abbiamo disattivata, possiamo esportarla. E ci verrà chiesto se includere gli archivi multimediali oppure non. Decidete un po' voi, se fate sì, vi insomma, creerà un file, una cartella con anche tutti gli archivi, altrimenti no, e in più vi creerà un file di testo con tutti i messaggi che vi siete scambiati all'interno della chat. E quindi metti che effettivamente quella chat ve la volete tenere perché se è una chat a cui ci tenete, ci sono messaggi importanti, eccetera. Comunque in questa maniera avrete un file di testo dove ci sarà sempre scritto ed lo potrete salvare sul vostro computer, sul vostro hard disk o sul vostro server dove conservate le cose.

Ricordo che questa esportazione della chat è stata soggetta, quindi anch'essa a un processo di smerdamento o merdificazione, perché prima era possibile esportarle tutte insieme. E il fatto che si possano esportare adesso solamente uno alla volta non è nient'altro che una maniera per impedire agli utenti di farlo. Per invece una cosa che non è funzionale a livello, diciamo, della privacy o comunque di opposizione a queste piattaforme, al loro monopolio, però una cosa magari che può essere ritenuta carina da tante, tante di voi, se volete continuare a usare WhatsApp, comunque ci sta a prendere dimestichezza con lo strumento, così che questa dimestichezza poi potete applicarla di nuovo con confidenza. In altre situazioni, in altre applicazioni nel prossimo futuro, spero, ovvero potete modificare lo stile della chat, chiaramente con varie limitazioni, perché quelle tante cose sono riservate, come avevamo detto, agli abbonamenti di WhatsApp Plus, però appunto tornando indietro nelle impostazioni, insomma nel menu generale delle impostazioni di WhatsApp, sotto chat abbiamo la sezione, insomma, stili della chat, icone dell'applicazione, eccetera. Possiamo qui modificare solo lo stile di default delle chat e quindi mettere uno sfondo oppure cambiare il colore delle chat, eccetera. C'è da dire che questa cosa può essere fatta anche per le chat singole, cioè scegliere uno sfondo o un colore diverso per ogni chat differente che si ha. Lo si può fare andando nella chat, specifica, premendo i tre puntini. E o direttamente lì oppure cliccando più opzioni ci verrà fuori l'opzione di modificare anche, cioè, diciamo, il colore specifico sia dei messaggi che lo sfondo della chat in questione.

0: rarefatte.
1: Poi, successivamente, dopo questa sezione dello stile della chat, abbiamo la sezione delle notifiche. Le notifiche sono chiaramente uno strumento utilizzato dal design del telefono in generale e anche delle applicazioni, che ci tiene molto, diciamo, attaccate, che crea proprio l'automatismo di sblocco, no, del telefono, di, insomma, avere bisogno di controllare che cos'è quella cosa nuova che ci è arrivata, di anche appunto controllare se ci è arrivato qualcosa di nuovo. E, ecco, magari non approfondiamo adesso, perché tutti questi argomenti sono molto, insomma, arzigogolati, e ci dedicherò una puntata specifica. Però, ecco, entrando nelle impostazioni delle notifiche, abbiamo la possibilità di modificare tutte le impostazioni delle notifiche, più che altro del tipo di notifica che ci arriva su WhatsApp. Quello che consiglio io, almeno per fare una prova, se ve la sentite, è di andare nelle impostazioni del vostro telefono e disattivare le impostazioni di WhatsApp. State tranquilli, perché se non l'avete mai fatto non vi perderete messaggi, perché aprirete l'applicazione lo stesso, cioè di fatto questi automatismi sono... diciamo, sono diventate delle abitudini, no? In tantissime di noi, per cui apriremo l'applicazione in ogni caso. Quindi, ecco, provate, potete provare anche solamente per un giorno, non succederà niente, non vi perderete niente, nessuno si arrabbierà, fidatevi. Altrimenti, se invece non ve la sentite di fare così, potete, tramite questa interfaccia, disattivare delle funzioni specifiche. Per esempio, potete selezionare il tono di notifica dei messaggi come silenzioso, per esempio, così vi arriva solamente sullo schermo. Oppure, quello, diciamo, la tecnica con cui io mi sono trovato meglio e, diciamo, che mi consente di avere, diciamo, un utilizzo più in linea con i miei bisogni, è quello di disattivare le notifiche per ogni chat specifico, cioè ogni chat, quindi andando nelle chat singole di WhatsApp, cliccare su silenzia le notifiche praticamente per tutte e lasciare attivate solamente quelle chat in cui voglio essere notificato quando mi arriva un messaggio, che sono tendenzialmente molte meno di tutte le chat che ho nel telefono, ecco. Però quelle chat mantengo la suoneria, perché altrimenti si crea se io non ho mai la suoneria per nessuna cosa, allora sarò costretto ad aprire il telefono anche se magari non ho niente, insomma, aprire il telefono anche solo per controllare se c'è qualcosa. Se rimettete la suoneria, che è una cosa che ci siamo scordate in tante, credo, invece risblocchiamo nella possibilità di guardare il telefono solamente quando effettivamente ce n'è il bisogno.

Quindi, sostanzialmente quello che io consiglio di fare è disattivare innanzitutto le prime due opzioni, che sono tipo opzioni per ricordarci che ci siamo scordati qualche messaggio, qualche chiamata o qualche aggiornamento di stato, e quindi quella sicuramente toglietela. Poi la prima opzione è anche, esattamente in realtà non so nemmeno cosa sia, credo che sia mentre siamo su WhatsApp, se ci arrivano dei messaggi nuovi fa un suonino, ma tanto siamo già su WhatsApp, quindi disattiviamo pure quella. E poi, vabbè, i toni di notifica, in realtà questi consigli che sto dando, diciamo, sono molto personali, quindi provateli un po', ecco, provate un po' come cambia. Con cosa vi trovate meglio, eccetera. Però, diciamo, io consiglio tutte le impostazioni che possono essere accese o spente in questa interfaccia. Disattivatele tutto perché non è nulla di fondamentale. E i messaggi li vedrete lo stesso. Forse disattivate in questa maniera le notifiche più intrusive. Quindi, ecco, questo diciamo che è il mio consiglio.

E continuando, avvicinandoci anche alla fine della puntata, andiamo su di nuovo nel menu generale delle impostazioni sulla sezione memoria e dati. E quello che ci interessa adesso è cliccare su amministra memoria, la prima opzione che troviamo nel menu specifico. Qua finalmente troviamo l'impostazione attiva i messaggi temporali, insomma a scadenza, per tutte le chat. Quindi lo clicchiamo e vediamo che possiamo selezionare in primo luogo la durata predefinita che vogliamo applicare, quindi 24 ore, 7 giorni o 90 giorni come ne abbiamo parlato prima. E in più possiamo cliccare applica questa durata predefinita alle tue chat e da qua potremo selezionarle tutte. O alcune nello specifico. Ricordatevi che una volta che le selezionate, selezionate qui tutte, per esempio, quindi attivate la durata predefinita di tutte le vostre chat a 7 giorni con una scadenza di 7 giorni, potrete comunque modificarla per chat specifiche, quindi quello che consiglio io per non occupare troppo memoria nel telefono, per non essere connessi emotivamente ma anche inutilmente a tanti messaggi che vi rimangono sul telefono, attivate la durata predefinita per tutte le chat e poi magari quelle che vi interessano nello specifico la togliete andando di nuovo sulle chat, sul menu, insomma sull'interfaccia delle chat principali di WhatsApp, selezionate la chat e le ridisattivate da lì. O altrimenti, come vi avevo spiegato, mantenete tutto attivo e per messaggi specifici invece lo selezionate all'interno della chat e poi selezionate tipo, ora non mi ricordo l'impostazione specifica, però anzi ve la dico subito. Ecco, esatto, se voi andate poi in una chat con durata predefinita, magari di 7 giorni, e volete salvarvi un messaggio, selezionate il messaggio. E poi vi comparirà un piccolo tipo segnalibro in fondo, cioè in cima nella barra delle possibili opzioni disponibili per il messaggio selezionato. E una volta cliccato, questo segnalibro farà sì che lo vedrete applicato al messaggio e farà sì che questo messaggio non verrà eliminato dopo, appunto, per esempio, 7 giorni dall'invio e rimarrà nella chat.

0: la neve.
1: Quindi, tornando di nuovo nelle impostazioni di WhatsApp, dalla interfaccia principale, tre puntini, impostazioni, eccetera, andiamo di nuovo in fondo ad amministrazione dati e possiamo cliccare anche su amministra i download. Sarà vuoto questo spazio se avete attivato le trascrizioni vocali. Qui ci sarà il pacchetto di trascrizione vocale che avete scaricato. E in realtà questo mi fa pensare che probabilmente viene potrebbe venire fatto in locale direttamente sul vostro telefono, non lo so, magari sto dicendo una cavolata, quindi niente, andiamo avanti.

0: la neve.
1: Se frequentemente poi avete dei problemi riguardo a la memoria del vostro dispositivo, vi consiglio di selezionare sempre in amministrazione memoria e dati, nelle impostazioni qualità di download e di invio mettete qualità standard, perché così farete in modo che sia le persone che ricevono il vostro file, sia voi che lo scaricate, non vi si occupi il telefono in 3 secondi, insomma tutte le volte che scaricate nuove immagini o nuovi video.
0: La sua fatica di mille secoli.
1: Un'altra cosa che vi consiglio di fare, che non avrà molti lati negativi, anzi solamente lati positivi, riguardo insomma alla memoria del vostro telefono, nella parte in basso di questa sezione ci sono scarica con dati mobili, scarica con wifi e con roaming dati, mi sa che è l'ultima impostazione. E qua mettete nessun archivio, deselezionate tutto, così che non verranno scaricati in maniera automatica, ma questo non vuol dire che non verranno scaricati nel vostro telefono. Una volta che aprite una chat, ci cliccate e ve le scaricate, però magari dei file che altrimenti non vi sareste scaricati non andranno a, insomma, riempire la vostra memoria,

Probabilmente sarà default attivo, questa impostazione sarà attiva appunto di scaricamento automatico generale. Questa feature, questa opzione è anche questa, insomma, fa parte delle opzioni che diciamo a svantaggio dell'utente. Nel senso che un'accumulazione disorganizzata dei dati contribuisce a mettere l'utente in una situazione in cui ha molta difficoltà a selezionare i dati invece che per lui sono importanti e quindi per poterli spostare e distaccarsi magari da servizi che invece ospitano tutti i dati disorganizzati, ecco.

Bene, ora nonostante le migliorie che spero avrete potuto apportare, vi devo dare una notizia: WhatsApp non andrà migliorando.

E quindi sia per noi che per le persone con cui ci sentiamo, ma anche come segno di opposizione verso i maggiori attori di un sistema che di fatto sta applicando una repressione politica, in primo luogo ricordando cosa è successo a Autistici Inventati. Ma insomma sta impoverendo anche questo sistema, sta impoverendo anche il nostro tessuto sociale e le nostre democrazie. Tra l'altro queste le persone che fanno parte, hanno le piattaforme che utilizziamo, sono le stesse persone appunto che supportavano Trump sin dal suo insediamento. Ecco, con tutta questa roba insieme, io credo che sia una buona scelta iniziare a valutare strumenti diversi, ma che sostanzialmente offrono le stesse funzionalità.

Quindi c'è Signal, per esempio, la cosa più facile, diciamo, da scaricare e iscriversi, funziona molto simile a WhatsApp. Penso che forse ci si possa iscrivere anche solamente con il nome utente, senza dover inserire il telefono. Non lo so, forse in realtà non è vera questa cosa, però sicuramente è possibile condividere solo il nome utente con altri utenti Signal, senza dover per forza scambiarsi il contatto, ecco. Inoltre Signal è gestita da una no profit sempre statunitense, purtroppo. Dico purtroppo perché c'è una cosa che si chiama tipo Cloud Act, creato dagli Stati Uniti per se stessi, che obbliga qualsiasi ente statunitense, azienda o simili a comunicare ai servizi statunitensi tutte le informazioni che hanno sui propri utenti senza rendere questo scambio di informazioni tra i servizi e l'azienda in questione pubblica, quindi in maniera segreta. Signal però non registra la nostra lista dei contatti, non registra, è molto attenta alla privacy, insomma, non registra i messaggi, non c'è tutta questa roba di meccanismi strani per cercare di spremere più i dati degli utenti, quindi ecco come la consiglierei come alternativa immediata di WhatsApp, altrimenti ricordiamoci che ci sono sempre gli SMS, ecco, quelle funzionano. Che però non sono crittografati end-to-end, molto importante, quindi i gestori della rete leggono, possono leggere i messaggi.

Inoltre, molto importante, se riuscite a contattare il vostro A-Club di fiducia, vi ricordo che sul territorio fiorentino c'è l'A-Club IF-DU, potrebbe aiutarvi, potrebbe addirittura darvi un account per Jabber o XMPP, che sono dei protocolli e quelli tendenzialmente sono autogestiti, quindi non solo non ci stiamo affidando a nessuna azienda, a nessun grosso intermediario, ma anzi l'intermediario spesso e volentieri sono persone di cui ci fidiamo. Poi c'è per esempio un'altra cosa che si chiama Matrix, se non sbaglio il loro sito è matrix.org, dateci un'occhiata. È un protocollo sempre di messaggistica decentralizzato, c'è anche Threema, THREEMA, questo io tendenzialmente non sono molto informato a riguardo, però so che è una buona alternativa, ma poi ci sono anche un sacco di altre possibilità veramente che si possono esplorare a livello individuale, ma anche con amici e amiche, quindi buttiamoci.

Ecco, è importante che non pensiamo al cambiamento della piattaforma di messaggistica che utilizziamo come un cambiamento netto, ok? Cioè non è che dobbiamo cambiare da oggi a domani tutte le chat, anche perché, diciamo, i ragionamenti come questi cade un po' tutto, no? Cioè, se io in un futuro utilizzerò Signal è perché avrò avuto Signal, che può essere oppure qualsiasi XMPP, Jabber, è perché questo utilizzo sarà un utilizzo collettivo anche delle persone che ho intorno, ma che non sarà avvenuto da un momento all'altro. Sarà frutto di un processo anche di discussione collettiva riguardo ai nostri strumenti, e magari appunto è proprio questo il momento per iniziare, cioè il cambio di utilizzo delle piattaforme che normalmente utilizziamo non partono dall'individuazione di uno strumento alternativo, ma partono proprio dalla discussione, alla sensibilizzazione collettiva riguardo alle tematiche che portano al desiderio di cambiare strumento.

Se invece comunque volete iniziare in maniera, insomma, sostenuta, ecco, la vostra migrazione verso altri strumenti, potete, per esempio, come abbiamo detto prima, iniziare disattivando le notifiche di WhatsApp, magari, e mantenerle sull'altro strumento che volete usare, per esempio Signal, e potete comunicarlo agli altri. Guardate, amici e amiche, d'ora in poi. Io non lo vedo subito il messaggio su WhatsApp, ma se mi scrivete invece un SMS o un messaggio su Signal, lo vedo subito, ecco. E se preferite un'applicazione, non abbiate timore a chiedere alle altre persone con cui volete scambiare i messaggi di scaricarsela. Perché magari anche loro, magari c'è qualcosa nel modo in cui utilizzano i messaggi che non gli piace, ok? Magari anche loro vorrebbero cambiare posto e condividono le vostre stesse necessità di cambiamento. O comunque saranno contenti di accogliere magari la vostra sensibilità, anche perché apprezzeranno che le informate del fatto che volete continuare a parlare con loro. Però non su quella piattaforma. E invece per chi non accoglierà questa nostra magari desiderio, sensibilità, eccetera, per chi si ostinerà ad abitare in un recinto fangoso, sorvegliato e puzzolente come WhatsApp, beh, ben per lui o per lei vorrà dire che gli manderemo gli SMS.

E quindi se il posto digitale che abitiamo continua a sfruttare le nostre relazioni, intime o meno, i nostri istinti, e diminuire le nostre possibilità di organizzazione, di azione, con l'unico obiettivo di fare i propri interessi, perché ci ostiniamo ad abitarlo? Perché sapendo che dovrà essere sempre una lotta costante per tutelare i nostri diritti fondamentali, in cui la piattaforma che abitiamo continuerà a cercare una maniera subdola per corrodere questi diritti, perché ecco, non decidiamo di traslocare in un posto diverso.

E anche questa puntata di Sbloccami è finita, è passata un'altra oretta e vi ricordo che Sbloccami va in onda quasi nessun mercoledì alle 21 su Radio Wombat e noi ci sentiremo prossimamente e vi lascio con questo ultimo brano e dopodiché potrete sentire la nuova suoneria che vi potete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: No.
1: Si rifiutiamo.
2: Vabbè, la song era perfetta.
0: La Dio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radiospore mele trecento quinquanta nove kilo erz ame.
1: ثمور ذي الحبس بوراش نصبار ندادو سميل أسميل أني ذان خدم ثغاش عند نحت بوسان ذي الحيل أقلاغ ذي الهم نستوحاش يتاك مات
2: Ponte Radio,
3: una trasmissione costruita collettivamente
4: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
7: Eustachio,
4: Quar,
6: Blackout,
8: Spore.
9: I frammenti del nostro passato occidentale, culturale e ideologico di cui il fascismo si servì per i propri scopi sono pronti e attendono ancora di essere plasmati in una nuova sintesi, anche se in modo diverso. Il nazionalismo, la forza essenziale che in primo luogo rese possibile il fascismo, non solo sopravvive ma acquista vigore. È sempre la principale forza coesiva tra i popoli e le nazioni. Quegli ideali di politica di massa su cui il fascismo costruì il suo stile politico sono vivissimi, pronti ad assorbire e a sfruttare i miti idonei. Così scrisse lo storico George Mosse, tra i massimi studiosi dell'immaginario fascista, nel suo classico L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, nel 1982, almeno pubblicato in Italia nel 1982 dalla Terza. E quel monito non solo conserva la sua fondatezza e attualità, ma nell'Italia e nell'Europa di oggi fa squillare il campanello d'allarme con molta più forza di quando fu scritto. Tra gli elementi che il fascismo storico utilizzò per costruire il suo stile e che ci ha lasciato come insieme di frammenti oggi potenzialmente utilizzabili per nuove sintesi fasciste, ci sono edifici, monumenti, nomi di vie, parchi e quartieri. Intorno a questi segni urbani, circondati di cattive memorie, amnesie selettive e rinnovata propaganda, si combatte una guerra o almeno una guerriglia semiologica. Monumenti sono stati abbattuti, altri sono ancora al loro posto, edifici hanno cambiato uso, altri sono in stato di abbandono, altri ancora sono soggetti di discordia, vie e piazze sono state rinominate, altre hanno ancora i vecchi nomi fasciste e coloniali e ce ne saranno pure di nuove. Buongiorno radioascoltatori, radioascoltatrici, state ascoltando Ponte Radio, oggi a carico di Radio Spore. Questo che vi leggevamo all'inizio lo trovate sul sito di Resistenza in Cirenaica e andremo ad ascoltare una persona del collettivo della Federazione delle Resistenze che ci racconterà un po' il festival che c'è stato a Bologna a metà settembre, Resistenza in Cirenaica appunto, e anche della Federazione delle Resistenze. Ma adesso iniziamo con gli Offlaga Disco Pax. Robespierre.

0: E siamo qua al telefono, Jadel Andretto, ciao.
1: Ciao.
0: Jadel fa parte di Resistenza in Cirenaica, che è nato a Bologna 10 anni fa, giusto?
1: 12,
0: Dodici, 12 anni fa, e da 2 anni c'è un festival, Resistenza in Cirenaica, appunto qui quest'anno siamo alla seconda edizione. È stato un paio di settimane fa, a metà settembre, a Bologna, e si è tenuto in diversi luoghi. Volevamo lasciare la voce a te per farci raccontare un pochino cos'è Resistenza in Cirenaica e perché è nato in questi 12 anni e cosa avete fatto, ad esempio la guerriglia odonomastica e il festival, come è nata l'idea poi di farlo e come è andato quest'anno.
1: Allora, Resistenza in Cirenaica è un cantiere culturale permanente, o perlomeno noi lo definiamo così, che nasce da un'intuizione. Una decina d'anni fa, 11 anni fa, 12 anni fa, insomma, più o meno, ci siamo ritrovati in diverse persone, soprattutto abitanti del rione Cirenaica, di Bologna, e semplicemente osservando lo spazio che attraversavamo tutti i giorni, ci siamo accorti che questo spazio raccontava due storie. Una era la storia della resistenza al nazifascismo, perché la maggior parte delle strade del rione Cirenaica di Bologna sono dedicate a partigiani, tutti maschi, che sono caduti o che hanno combattuto per la liberazione della città di Bologna. Alcuni di loro hanno addirittura vissuto nel rione, e nel rione c'era anche la sede del CUMR, cioè il Comando Unico Militare dell'Emilia Romagna, da cui partì l'ordine per l'insurrezione del 21 aprile 1945, e c'era anche una tipografia clandestina, cosa che abbiamo tra l'altro scoperto nel corso delle nostre attività. Ed è anche una delle tappe dei percorsi urbani, delle camminate urbane che facciamo per
0: Giusto,
1: portare
0: perché voi
1: avanti.
0: fate appunto delle camminate per le varie strade del rione e a volte anche avete modificato in modo simbolico i nomi di alcune vie in ottica anticoloniale.
1: Esattamente, esattamente. Ed è proprio qui che, insomma, arriva la seconda parte della nostra riflessione, nel senso che le strade del rione Cirenaica fino al 1949, quando ci fu una seduta lampo dell'allora guidata dal sindaco Dozza, che cambiò gli odonimi, cioè quindi i nomi delle strade, ecco, fino ad allora, fino al 1949, le strade del rione erano tutte, o più o meno quasi, dedicate alla celebrazione dell'impresa, tra grosse virgolette, coloniale italiana, e soprattutto in Libia, perché il rione venne edificato nel 1911, proprio durante la guerra italo-turca, che poi l'Italia vinse e conquistò la Libia, la sottrasse all'impero ottomano. E da lì partì l'impresa coloniale in Libia, e quelle strade avevano nomi legati. Ad esempio c'era via Cirene, via Bengasi, via Homs, via Tripoli, via Due Palme, che non è un omonimo così esotico, no? Due Palme ricorda una battaglia. Bene, allora attraversando questi spazi ci siamo resi conto che c'erano due storie. Una era la classica storia nascosta in pieno sole, che è quella del colonialismo italiano. Il colonialismo italiano è una storia lunghissima, dura quasi un secolo, comincia nel 1869, quindi pochi anni dopo l'Unità d'Italia, e finisce ufficialmente, senza contare il neocolonialismo, nel 1960. Quindi è quasi un secolo di storia, e se tu apri un libro di storia, ad esempio da scuola, delle superiori, delle medie o quello che vuoi, ti accorgerai che il colonialismo italiano viene relegato a pochi paragrafi, e di solito coincidono con l'epoca fascista. In
0: Sì,
1: realtà è una
0: infatti
1: storia molto
0: praticamente
1: lunga.
0: è inesistente nei manuali della
1: Sì,
0: scuola.
1: totalmente. In realtà invece, appunto, è una storia lunghissima, articolatissima, fatta di terribili eventi, di tragedie, di campi di concentramento, di deportazioni, di massacri, di stermini di massa, di uso di armi improprie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Una storia devastante, con conseguenze che ovviamente si protraggono tutt'oggi. Ti faccio un solo esempio: l'Eritrea ce la siamo inventata noi. Abbiamo diviso una parte dell'Etiopia e ci siamo inventati l'Eritrea, e il conflitto che c'è stato in corso tra Etiopia e Eritrea, in fin dei conti, appunto, deriva anche anche da quell'operazione lì. Quindi ci sono diverse ricadute. Ecco, quella storia lì appunto era nascosta in pieno sole e proprio la primissima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a trovare l'unico odonimo, l'unico nome di strada rimasto legato a quell'impresa lì, che era proprio Via Livia, che tra l'altro è l'asse portante del rione Cirenaica. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cambiare nome. Abbiamo detto, oh, vabbè, Via Livia, siccome la Libia era anche il luogo del colonialismo pre-fascista in cui le masse proletarie avrebbero trovato il sole dell'avvenire, anche il Partito Comunista e il Partito Socialista allora decisero di lasciare quell'odonimo lì. Ecco, noi nel 2015, nottetempo, abbiamo cambiato il nome di Via Libia e l'abbiamo trasformata in Via Vinca Kitarovic, già Via Libia, come gli altri odonimi del quartiere che dicono appunto che sono Via Paolo Fabbri, già Via Tripoli. L'abbiamo chiamata Via Vinca Kitarovic perché era una partigiana, quindi intanto una donna, che ha combattuto nella resistenza italiana a Bologna e poi a Modena, anche se era croata e lei venne deportata da un'altra colonia, quindi dalla Croazia, perché non parlava italiano,
0: Italiano, ok.
1: si era rifiutata di sottostare all'italianizzazione forzata, quindi giovanissima, a 15 anni viene deportata a Bologna, poi riesce a scappare. Si unisce alla resistenza, combatte a Bologna, combatte a Modena, sopravvive. Alla fine della guerra le chiedono anche: ma perché non sei tornata in Croazia quando ne hai avuto, in Jugoslavia, insomma, quando ne hai avuto l'opportunità? Lei disse: perché il fascismo va combattuto ovunque ci si trovi. E secondo noi era assolutamente la figura giusta per poter raccontare la resistenza, le resistenze, e quindi resistenza in Cirenaica, al nazifascismo. Ovunque, no? E quindi le resistenze al nazifascismo in Italia, ma anche le resistenze al fascismo fatte in Africa contro gli italiani, o anche, ad esempio, come nel caso di Lio Barontini, che è uno dei nomi delle strade della Cirenaica. Ecco, Lio Barontini è invece proprio uno che era andato in Etiopia ad addestrare le truppe partigiane etiope, gli Arbegnaci, contro i fascisti italiani. Poi lui aveva combattuto in Spagna, in Francia, in Cina. Insomma, una specie di Che Guevara, se vogliamo, italiano, di cui varrebbe la pena raccontare di più la storia. Comunque, quella prima volta noi cambiamo l'odonimo e abbiamo fatto un evento con incontri, abbiamo raccontato la storia di Vinca Kitarovic suonando, c'erano dei cori di bambini che cantavano canzoni partigiane italiane, canzoni partigiane jugoslave. E c'erano migliaia di persone, tanto che arrivò anche una pattuglia, la polizia, e si fermò a guardare, perché di fronte a migliaia di persone, sai, c'è poco da fare. E
0: Cioè, avete
1: quella
0: anche
1: prima volta.
0: pubblicato tre libelli, no? Se non
1: Sì, abbiamo
0: sbaglio.
1: pubblicato quattro, in realtà, quattro
0: Quattro? Ok,
1: libri.
0: mi sono
1: Sì,
0: persa il quarto.
1: in cui ci sono varie cose, tra cui anche il racconto di quella prima epica giornata. In realtà poi ci siamo anche accorti che quel primo atto di guerriglia odonomastica, come poi l'abbiamo chiamata, non era proprio a fuoco, no? Cambiare il nome di Via Livia e rinominarlo Via Vinca Kitarovic fu bellissimo, anche una specie di performance, però non era proprio a fuoco. Quindi abbiamo deciso di cambiare un po' i nostri interventi, non cambiamo più i nomi delle strade, ma li aumentiamo. Da allora non abbiamo più cambiato il nome di Via Livia, ma ogni volta che viene tolto l'adesivo in questione, lo rimettiamo e abbiamo trasformato Via Libia in Via Libia, luogo di crimini del colonialismo italiano. Questa è una delle nostre varie performance, attività e di diffusione della cultura. Ecco, diciamo, insomma, noi interveniamo con la cosiddetta guerriglia odonomastica a seconda dei casi in diversi modi, come lo richiede il luogo, come lo richiede le persone che lo attraversano e con una riflessione comunque di tipo rigoroso. E abbiamo sempre nel collettivo, ci sono degli storici, ci sono persone che si occupano nello specifico di storia del colonialismo o di storia del colonialismo in determinati paesi. Insomma, noi ci muoviamo sempre diciamo, con una certa sicurezza rispetto a quello che facciamo, diciamo, siamo decisamente inattaccabili su questo, ecco.
0: Invece riguardo i festival, no? Che appunto è partito l'anno scorso questo aumento, questa resistenza in Cirenaica aumentata, resistenze in Cirenaica aumentate. E siete partiti con questi festival e quest'anno, appunto, dicevamo prima, c'è stata la seconda edizione. Ti volevo chiedere come l'avete declinato quest'anno.
1: Allora, faccio una piccolissima premessa. Allora,
0: Sì.
1: il primo anno che abbiamo fatto il festival è stato per festeggiare i 10 anni di Resistenza Cinemaica e i 5 anni della Federazione delle Resistenze, perché 5 anni, 6 anni fa ormai, diverse città che facevano attività simili alla nostra, ispirate anche da noi, hanno
0: Padova,
1: cominciato a
0: vedevo,
1: chiedere.
0: sì.
1: Sì, insomma, Milano, Carpi, Reggio Emilia, Salò addirittura, insomma, anche delle persone a Brescia, ce ne sono varie, insomma, la Federazione delle Resistenze a Bolzano, anche c'è un avamposto, adesso stiamo lavorando con Fiume addirittura. Comunque, insomma, varie città si sono rivolte a noi per chiederci un po' di know-how, no? Di condividere le esperienze e piano piano abbiamo cominciato a fare assieme, a fare delle attività e delle azioni contemporaneamente, si è creata questa federazione. Ogni città ha una sua autonomia, un po' come i pianeti della federazione di Star Trek, però poi decidiamo delle cose assieme e molto spesso anche ai festival collaboriamo e vengono a darci una mano. L'anno scorso quindi è stato proprio un modo di festeggiare 10 anni e 5 anni, due date tonde, no? E abbiamo visto che portare una conoscenza orizzontale in un rione popolare come quello della Cerenaia Popolare, ma strano perché non è totalmente popolare, è un po' misto, diciamo. Però, insomma, l'idea era di portare persone che potessero trasmettere delle conoscenze anche a livello altissimo accademico, però a livello della strada, perché noi siamo sempre sulla strada, e quindi abbiamo cominciato ad invitare accademici, storici, sociologi, urbanisti e li abbiamo portati, che ne so, alla casa di quartiere, nei bar frequentati del quartiere, abbiamo fatto delle passeggiate urbane con loro e quindi a un certo punto ci siamo accorti che diffondere la conoscenza in questo modo, fare in modo che tra loro parlassero anche persone che venivano da ambiti completamente diversi e che parlassero con gente normale che magari aveva delle curiosità. È stata un'esperienza eccezionale. Noi non abbiamo istituzioni alle spalle, non abbiamo sponsor, facciamo tutto così di nostra
0: Autogestito,
1: fonte,
0: autorganizzato
1: totalmente
0: e
1: autogestito.
0: autofinanziato.
1: E abbiamo visto che c'è stata una risposta enorme sia delle persone che abbiamo invitato, ma anche delle persone che attraversano la città, che hanno riempito gli spazi della Cirenaica a centinaia, a migliaia il primo anno. Quest'anno abbiamo rifatto questo festival, abbiamo deciso di farlo ogni anno, l'abbiamo chiamato definitivamente, si chiamerà sempre così, Decolonizzare l'immaginario, e si terrà tutti i weekend di settembre attorno al 12-13, cioè il weekend prima che inizi la scuola, perché collaboriamo anche con dei ragazzi delle superiori, perché vogliamo che sia veramente aperto a tutti, anche a tutte le età. E quest'anno ci sono stati vari focus che, come dire, erano dei puntini anche distanti tra loro. Alla fine abbiamo tirato delle linee tra questi puntini ed è emersa una figura con il suo senso. C'erano vari focus, ad esempio, ovviamente il colonialismo italiano, dei focus sulla storia, dei focus sugli archivi, la resistenza ecologica,
0: E poi
1: delle
0: diversi formati anche, no?
1: performance
0: Tipo il
1: artistiche. Sì,
0: fumetto,
1: certo.
0: la musica, insomma.
1: Il cinema, sì, poi noi nasciamo anche proprio con quest'idea che, ad esempio, quello che chiamiamo gli storytelling, il modo di raccontare la storia, magari accompagnati da musicisti, no? E quindi diventano specie di performance, specie di concerto psichedelico punk mentre si raccontano delle electro post-punk mentre si raccontano qualcosa che ha a che fare con la storia, no? Ed è un modo veramente nuovo, se vuoi, di farlo, e la risposta è eccezionale. Ci siamo sorpresi nuovamente, non pensavamo di poter superare l'affluenza che c'è stata l'anno scorso, invece così è successo, nonostante i media tradizionali, la stampa locale, non, proprio, non parli di noi,
0: Sì,
1: non si occupi delle nostre attività, poi però
0: ma bastava passarci, io ci sono passata una delle sere, infatti confermo che era abbastanza gremita, beh, gremito il giardino dietro la casa di quartiere della Cirenaica,
1: ma
0: c'è
1: io
0: pieno
1: credo
0: del
1: che
0: paese.
1: mi piace anche sì, una battuta, nel senso che a un certo punto, dopo 3 ore di incontro sugli archivi, le persone erano ancora lì,
0: Erano
1: tutte
0: ancora lì.
1: molto, molto attente e anche vogliose di andare avanti e scoprire Altre cose sugli archivi, ecco, forse le resistenze in Cirenaica sono anche quelle, sono la stamina delle persone che ha voglia di stare lì ad ascoltare una cosa che sulla carta sembra pesantissima, invece era molto interessante perché era trasversale, no? E quindi c'erano registi, persone che lavorano al cinema, persone che lavorano all'archivio fotografico del colonialismo, e a parlare di archivi, sì, sulla carta sembra veramente una cosa da spararsi in testa, invece era interessantissimo e le persone sono rimaste lì. Oppure quest'anno abbiamo provato a fare una passeggiata urbana di notte, perché insomma sono stati 3 giorni con 50 eventi, quindi ti lascio immaginare
0: Bisognava in qualche
1: cosa,
0: modo
1: devo dire, la persona
0: incastrare.
1: che ha ideato l'evento di quest'anno, che è Mariana Eugenia Califano, che è una storica ed è noi. La federazione è conosciuta come il comandante, ma insomma, lei è la direttrice scientifica e artistica del festival, è stata incredibile, ha organizzato una cosa incredibile ed è riuscita a mettere assieme 50 persone per 20 eventi in 3 giorni. A un certo punto ci siamo anche chiesti, ma riusciremo mai a fare questa passeggiata urbana che è una delle nostre caratteristiche? Forse dovremmo rinunciare, però ci siamo resi conto che non era possibile e quindi abbiamo deciso di farla di notte. Abbiamo azzardato questa cosa. Di solito sono io, insieme ad altre 2 o 3 persone che faccio queste passeggiate, mi sono anche chiesto, vabbè dai, insomma, facciamola di notte, se ci sono anche solo 10 persone va bene, ce n'erano 70-80 e sono rimaste lì una luna e mezza di notte, è stato incredibile, è stato incredibile. Lo so che può
0: Grandi
1: sembrare
0: energie.
1: un entusiasmo
0: No,
1: esagerato
0: no,
1: perché sono una delle persone che
0: è
1: ci organizza, però è stato bellissimo, è veramente bellissimo ed è fatto dalle persone. È lo stesso se sei un accademico, un curioso, un artista, uno che passava di lì, ma insomma alla fine è veramente il magma ribollente che si è dimostrato questo festival è qualcosa che ci dà anche l'entusiasmo per continuare, perché è veramente faticoso.
0: E ce lo trasmetti questo entusiasmo, sinceramente. E prima di lasciarti andare, ti volevamo chiedere anche se ci parlavi un pochino di questo progetto di cartografia, non saprei se si può chiamare anche quello d'onomastica o meno, però sicuramente di cartografia resistente, Beni Wais, che avete presentato domenica, se non sbaglio.
1: Ne abbiamo parlato domenica, certo, è un progetto che va avanti anche questo da diversi mesi, forse quasi 2 anni. È tutto nato quasi per caso. Prima di fare il festival dell'anno scorso, quindi il primo festival, abbiamo fatto gli stati generali della federazione. A Bologna sono arrivati le persone delle altre città e di varie cose abbiamo discusso. E a un certo punto, mi sembra le ragazze di Lodi hanno detto, noi abbiamo la cittadinanza onoraria a Mussolini, a Lodi, ma voi a Bologna non avete questo problema. Io ho detto, no, per fortuna no. Poi però ho detto, boh, ma perché dico di no? Sono sicuro di questa cosa, sono andato a guardare e ho scoperto che Bologna ha ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini e quindi ho cominciato a chiedermi perché, come funzionasse e quante fossero le città, i paesi, le frazioni, i villaggi che avessero ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini. E ho scoperto che non esiste un elenco ufficiale, non c'è un archivio che dica questa cosa. Esistono solo dispacci dell'ANPI, ad esempio da sedute comunali, relazioni dei comuni, soprattutto moltissimi articoli della stampa locale, ho scoperto che la cittadinanza onoraria, Mussolini è in migliaia di località in Italia e quindi mi sono messo lì con un po' di pazienza, ho cominciato a creare una mappa. Però avevo bisogno di una mano, io non è che posso mettermi a scartabellare. O perlomeno l'ho fatto e lo continuo a fare, però ogni tanto qualcosa mi sfugge naturalmente, no? Non è che posso mettere a scartabellare tutta la stampa locale, tutte le delibere comunali di tutte le frazioni di tutti i comuni d'Italia. Ne ho trovate parecchie, per fortuna ho lanciato l'appello e molte persone hanno cominciato a mandarmi delle segnalazioni. Ah, nel mio comune ho scoperto che, pure, ho chiesto all'assessore comunale, magari di una piccola frazione, di un piccolissimo comune, e lui mi ha detto che indagherà. Poi, insomma, via via la cosa è partita e ci sono addirittura persone, amministratori pubblici, che hanno scoperto dalla mia mappa, dalla nostra mappa, che il luogo dove vivono è infestato, come diciamo noi, da questa presenza maligna di Benny Wise, poi ti racconto anche perché si chiama così, e da questo genius loci malevolo. E grazie per la nostra mappa hanno immediatamente fatto un'interrogazione in comune e molti comuni hanno cominciato a levarla, hanno addirittura scoperto di averla senza saperlo prima e hanno cominciato a levarla. Il caso, ad esempio, di Bentivoglio, un paese qua vicino a Bologna. La vice sindaca mi ha chiamato e mi ha detto: oh, ho scoperto che siamo infestati e quindi adesso faremo la votazione per disinfestarci. E così è stato, ed è una cosa eccezionale. Poi, facendo questa mappa, ho scoperto cose incredibili, no? Allora, diciamo, io ho individuato quattro tipologie di località. Ci sono le città infestate, cioè le città che hanno la cittadinanza onoraria, a luce dai tempi del fascismo, cioè dagli anni 20 non l'hanno mai tolta. Bene, quelle sono città infestate. Poi ci sono le città disinfestate, sono le città che con una delibera comunale hanno tolto l'onorificenza al duce. Poi purtroppo ci sono le città reinfestate, cioè sono quelle città, quei luoghi, quei villaggi, quelle frazioni che hanno votato e che hanno deciso di riconfermarla, quindi sono
0: Ci
1: re.
0: sono, mamma mia.
1: Ce ne sono tantissime, beh, una è Bologna,
0: Ah, perfetto, chi se lo sarebbe mai aspettato?
1: sì, no, perché uno degli argomenti principe di operazioni di questo tipo in cui non viene tolta la cittadinanza è ti dicono: no, ma voi non facciamo cancel culture, no, voi state facendo cancel culture, cioè cultura dell'occultamento. Fare cancel culture, cioè cancellare la cultura, cancellare la storia, significa confermare l'onorificenza Mussolini, cioè stai dicendo che è un cittadino onorevole, no? Quindi stai cancellando tutta la storia, tutto il disonore, no? Insomma, è complicato. Poi c'è un'altra tipologia di città, cioè le città che sono infestate da altre presenze oscure, altri gerarchi, tipo Milano. Milano non ha la cittadinanza onoraria a Mussolini, ma ha la cittadinanza onoraria a vari gerarchi. Poi c'è Trento, che ce l'ha sia al duce che ai suoi sgherri. E poi ho scoperto solo di recente un'altra stranissima categoria, unico caso in Italia, quello di Sona, un paesino in provincia di Verona, che non ha dato la cittadinanza onoraria a Mussolini già negli anni 20. Cioè c'era stata una proposta e loro si rifiutarono già negli anni 20. È l'unico caso in cui questo è successo. Poi ci sono casi eclatanti, no? Uno potrebbe pensare, senza nulla togliere alle persone che vivono lì, però ad esempio, che ne so, Latina. Molte persone sarebbero portate a dire: no, beh, sicuramente Latina ce l'ha. No, Latina fu tra le prime città, subito dopo la guerra, a togliere la cittadinanza al duce. Ci sono altri casi stranissimi in cui, ad esempio, in provincia di Treviso, un comune ha tolto la cittadinanza a Mussolini con un voto congiunto tra la sinistra e un assessore leghista. Oppure ci sono dei luoghi in cui invece delle giunte a maggioranza PD ha votato per riconfermare la cittadinanza a Mussolini. Insomma, sto scoprendo scenari stranissimi che hanno a che fare con
0: Molto
1: questo. Poi, insomma,
0: interessanti e inaspettati, devo dire.
1: sì, oddio, forse sì,
0: Beh,
1: inaspettati fino a un certo punto,
0: oddio,
1: credo.
0: inaspettati nel senso che magari appunto uno Latina se lo sarebbe aspettato, invece no, Bologna non se lo
1: Esatto,
0: sarebbe
1: proprio
0: aspettato,
1: questo.
0: invece sì.
1: Esatto. Poi si chiama Bennywise perché è l'ultima cosa. Beh, Bennywise perché abbiamo fatto un incrocio, una crasi tra Benito, Benny, e Pennywise, il clown malvagio che infesta la città di Derry dei romanzi di Stephen King.
0: Dove troviamo la mappa, se la volessimo
1: Dove troviamo la
0: consultare?
1: mappa? Beh, come tutto il resto delle nostre cose, basta cercare il nostro sito che è www.resistenze. Plurale in cirenaica.com, quindi www.resistenzaincirenaica.com. Lì ci sono vari articoli che parlano di Bennywise, ma abbiamo deciso di mettere anche la pagina proprio Bennywise. Tu clicchi lì, ti si apre una pagina e puoi aprire il link direttamente alla mappa libera. E c'è un indirizzo, che è il nostro indirizzo quaderni di cirene@gmail.com, in cui puoi mandarci le eventuali segnalazioni. Devo
0: Perfetto.
1: dire che l'ultima segnalazione che è arrivata, ad esempio, è quella di Brescia che 2 giorni fa si è finalmente liberata Bennywise.
0: Oh. Bene, con questa buona, chiamiamola, notizia,
1: Certo.
0: ti salutiamo. Grazie, grazie per quello che ci hai raccontato. Lunga vita alla Federazione delle Resistenze, Cirenaica e altrove nel mondo. E niente, un caro saluto da
1: Certo.
0: De
1: Grazie.
0: Andreto per Resistenza in Cirenaica. Grazie.
1: Grazie mille.

E non potevamo parlare di Benny Wise, ovvero Benito Peninveste Pennywise, senza ascoltarci i Pennywise, per l'appunto Pennywise. Così come non potevamo ascoltarci una canzone che arriva dall'Etiopia, Alemayehu Eshtete di Tereshete Valehu.

Resistenza in Cirenaica ha scelto di rispolverare la tradizione folclorica dei cantastorie e, come scrive Wuminguno nell'articolo in un articolo su Linus, dice: a Bologna in Emilia negli anni si è sviluppata una peculiare forma di rhythm concerto, di declamazione narrativa su musica. L'esperienza di CCCP ha influenzato

pensato le sperimentazioni di band come Massimo Volume, Starfuckers, Flaga Disco Pax, sperimentazioni che a loro volta si sono ibridati con l'approccio alla lettura scenica di vari scrittori. Su tutti Stefano Tassinari, teatranti, anche musicisti provenienti dal jazz e dal punk. Resistenza in Cirenaica riprende questa tradizione e si avvale spesso di una miscela di performance artistica, trekking urbano, reading concerto e guerriglia ad onomastica. Il brano composto ad hoc per una di queste camminate barra performance artistiche. Quindi ci ascoltiamo i Butan Clan, Predappio Walking.

Thank you.

Thank you.

0: E prima di salutarvi, dopo la prima parte di Ponte Radio, di questo Ponte Radio gestito da Radio Spore, vi presentiamo la puntata di Tinala, un programma di Radio Spore a tema zucchero. E la prima materia prima venduta a grossissima scala nel mercato internazionale, la cui produzione e commercializzazione fa parte dei rapporti coloniali di diversi paesi con altri paesi, con le persone che ci abitano e con le persone schiavizzate che ci lavorano. Uno dei tanti esempi dei rapporti fra il commercio e il colonialismo. Quindi vi salutiamo da Radio Spore, Ponte Radio, come ogni venerdì dall'1 alle 15. Ciao!
1: Ponte Radio.
2: Una trasmissione costruita collettivamente
3: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
2: Neanderthal,
6: Eustachio,
3: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
1: Musica e parole di qua e di là dell'Atlantico.
4: Oggi troviamo lo zucchero dappertutto. È presente nell'80% dei prodotti alimentari processati e più del 20% delle calorie consumate nel mondo. Ma non è sempre stato così. Da elitista ed esotico, il consumo dello zucchero, droga performativa e motore occulto della rivoluzione industriale europea, è diventato massivo nel XIX secolo, permettendo agli operai di reggere ritmi di lavoro sfiancanti nelle fabbriche, grazie a un apporto energetico sostenuto e sempre più accessibile a buon mercato. A sua volta, l'espansione di questo calorico stimolante si basava e si basa tuttora sulla divisione internazionale del lavoro, che assegna ai paesi latinoamericani il ruolo di fornitori di materie prime agricole e minerarie e di manodopera economica. Il suo controllo è passato dagli imperi coloniali alle multinazionali. Si potrebbe insomma dire che la storia del capitalismo si può leggere attraverso la storia dello zucchero. Come scriveva il botanico Bernardin de Saint-Pierre già nel XVIII secolo, non so se caffè e zucchero siano essenziali alla felicità dell'Europa. So però bene che questi due prodotti hanno avuto molta importanza per l'infelicità di due grandi regioni del mondo. L'America fu spopolata in modo da avere terra libera per piantarli. L'Africa fu spopolata per avere le braccia necessarie alla loro coltivazione. Questo è Tinala.

E partiamo con la più famosa delle cantanti di origine cubana, la regina della salsa, Celia Cruz. Lo zucchero saccarosio è un composto che si trova naturalmente in molte piante, ma l'industria zuccheriera lo estrae solo da due piante: la canna da zucchero, 86% della produzione mondiale, e la barbabietola, il 14% restante. La materia prima dello zucchero è un prodotto estremamente effimero: 12 ore dopo il taglio, nel caso della canna da zucchero, e 3 giorni dopo, nel caso delle barbabietole, inizia a deperire e perdere lo zucchero. Questa caratteristica affetta direttamente gli agricoltori, che possono perdere il raccolto, ed incide anche sull'importanza del consumo locale. Solo un 30% infatti dello zucchero viene venduto nei mercati internazionali. Le due piante vengono coltivate in modo diverso. La canna da zucchero è una coltivazione intensiva e tipica da latifondo, perché il suo ciclo di crescita è diverso da quello delle altre coltivazioni. La barbabietola invece è una coltivazione da rotazione, che deve essere combinato con altri prodotti per non prosciugare il terreno. Prima del tardo medievo, lo zucchero era prodotto, già con l'impiego di schiavi, nel mondo arabo, nel Mediterraneo, Nord Africa, Sicilia, penisola iberica. Più a nord l'uso si diffuse solo in età moderna. Raro e costoso, questo prodotto era un indicatore di rango e veniva usato nelle medicine e in cibi pregiati. L'elitismo dello zucchero sarebbe iniziato a cambiare con la colonizzazione dell'America. Gli spagnoli sono stati i primi a coltivarla, ma i loro interessi si sono più concentrati nelle miniere di oro e di argento. Al contrario, il Regno Unito e Francia avrebbero dato più importanza alle piantagioni di cotone, cacao, caffè e soprattutto, appunto, zucchero. Sidney Mintz, nella sua Storia dello zucchero tra politica e cultura, un classico dell'antropologia e della storia sociale, analizza le conseguenze politiche e sociali della produzione della canna da zucchero, che si legano alla colonizzazione, alla schiavitù, alla profonda modificazione degli assetti paesaggistici e sociali, soprattutto nell'America Latina. Per la produzione e commercio dello zucchero furono schiavizzati milioni di africani, e chi dedicò più sforzi sono stati i britannici. Per loro, il controllo di questo mercato, che da allora non ha mai smesso di crescere, è stata una spinta enorme nel sorpassare altri imperi come quello spagnolo o quello portoghese.

Víctor Jara, a Cuba. Dire Cuba e dire zucchero. La storia dell'isola, della sua cultura e delle sue miserie ha a che fare con lo zucchero. Nei secoli XVII e XVIII, le Antiglie erano le Sugar Island. Barbados è stata la prima isola che ha piantato per l'esportazione. Poco dopo, questo modello si è riprodotto in Giamaica e in Haiti. In tutti questi luoghi le piantagioni di canna da zucchero sono state associate a una struttura sociale speciale che causa una rigida stratificazione sociale e tensione razziale. La rivoluzione e posteriore crisi di produzione in Haiti a fine del XVIII secolo mette Cuba nel centro della produzione. Questo modello si consolida con l'arrivo degli inglesi all'isola di Cuba. Da questo momento l'economia dell'isola è girata intorno allo zucchero. Hanno iniziato ad arrivare schiavi in modo massivo e a fine Ottocento Cuba era già il primo produttore ed esportatore mondiale di canna da zucchero. È una prospera oligarchia locale comprava nuove terre per stendere le lucrative piantagioni. In questo modo è cambiato il regime della terra, si è consolidato il latifondo. Ed è qua, infatti, che si sviluppa la produzione di zucchero in zone non tropicali, attraverso la barbabietola. Questa è stata una manovra di Napoleone per cercare di contrarrestare il potere commerciale che i britannici ottenevano dal suo dominio sulla canna da zucchero tropicale, cubana soprattutto. In più, con la rivoluzione indipendentista portata avanti dagli schiavi in Haiti nel 1793, si erano accesi i campanelli d'allarme per gli europei. Il sistema coloniale schiavista si sentiva leggermente minacciato e il governo napoleonico perfeziona l'estrazione del saccarosio dalle barbabietole e inizia la costruzione delle fabbriche zuccheriere e la coltivazione intensiva in Francia. Europa passa così da importatrice a esportatrice di zucchero, lasciando agli Stati Uniti il ruolo di grosso acquirente dello zucchero antigliano. Da questo momento gli Stati Uniti diventeranno i veri proprietari delle Antiglie, Cuba inclusa. La fine del sistema schiavista, Cuba, nel 1881, fomenta una rivoluzione industriale nei Caraibi, che affetta un po' al processo di fabbricazione dello zucchero, ma soprattutto alle persone. I braccianti non sono più schiavi, a cui dare peraltro da mangiare tutto l'anno, ma lavoratori obbligati a cedere la sua forza lavoro al mercato e che lavorano solo 4 mesi all'anno. Il resto dell'anno affrontano la miseria come possono. Non è una coincidenza, infatti, che Fidel Castro reclutasse 3/4 dei guerriglieri tra chi nelle piantagioni ci lavorava. Questo ce lo dice Galeano nelle Vene aperte dell'America Latina, un libro imprescindibile per capire la storia delle Americhe. Il libro però è stato scritto nel 71 e la storia dello zucchero, e non solo, a Cuba è radicalmente cambiata. Se subito dopo la rivoluzione lo zucchero era memoria dell'umiliazione, successivamente la sua produzione sarebbe ridiventata la locomotiva dell'economia isolana, con l'aiuto dei trattori importati dall'Unione Sovietica e col cambiamento anche nelle condizioni di lavoro. Oggi però, per quanto sia strategica, la produzione di zucchero si è drasticamente ridotta, da 8 milioni di tonnellate a soltanto una, e si è arrivati a dover importare zucchero da altri paesi per coprire i compromessi di esportazione. Sicuramente l'embargo degli Stati Uniti, anche la siccità e la mancanza di previsione economica hanno influito, ma la debacle è iniziata con la caduta dell'Unione Sovietica, principale importatore di zucchero e venditore di macchinari, fertilizzanti e petrolio.

Questa era Omara Portuondo, cantante cubana di Son. Omara è nata in un quartiere povero della Habana, figlia di un noto giocatore di baseball e di una signora di origini benestanti e spagnole che è scappata al matrimonio dell'alta società che l'aspettava e si è trasferita negli Stati Uniti con sua figlia e suo marito giocatore di baseball. Omara è diventata conosciuta internazionalmente dopo il disco Buena Vista Social Club, di cui avremo modo di parlare un'altra volta. Parlavamo prima del libro di Mintz, che ricostruisce anche la diffusione dello zucchero e dei cibi dolci in Inghilterra, e la niente affatto scontata formazione della domanda di zucchero in Europa. Per la sua produzione, commercio e consumo, potremmo dire con l'antropologo cubano Fernando Ortiz che lo zucchero è il figlio prediletto del capitalismo. La storia dello zucchero disegna un progressivo spostamento dall'alto al basso della scala sociale, e questo è consentito fra l'altro a metà Ottocento dal crollo dei prezzi dovuto alle misure di libero scambio e all'abbattimento dei dazi. Il massiccio consumo di zucchero e tè, l'altro prodotto stella del colonialismo britannico, fu fondamentale per garantire questo sistema in Inghilterra. In più, è un ruolo giocato dal sistema di fabbrica che assorbe sempre più le donne, modificando gli usi alimentari tradizionali e scoraggiando la preparazione domestica di pane e porridge, che vengono sostituiti con cibi conservati a forte apporto calorico, pronti da mettere a tavola. In modo analogo, il tè di preparazione istantanea inizia a sostituire la birra fatta in casa. Oggi il vero negozio dello zucchero si trova infatti negli alimenti processati e un 80% dello zucchero che viene consumato, dal pan bauletto alla passata. Lo zucchero è il mascheratore perfetto per cibi di bassa qualità, per aumentare il volume stesso del cibo e per riequilibrare l'acidità di certi prodotti o aiutare la sua conservazione, permettendo così ai produttori di usare materie prime più scarse. Diversi collettivi e organizzazioni hanno chiesto più volte ai governi la limitazione della presenza di zucchero nella dieta, ma l'industria dello zucchero è una delle lobby più potenti al mondo.

Questo era il cantautore haitiano Manno Charlemagne con la versione in creolo della sua canzone Fini le colonie. Dopo il suo arresto a 15 anni, durante la dittatura di Duvalier padre, inizia a politicizzarsi e le sue canzoni engagé avranno una grande popolarità, tanta che dovrà esiliarsi durante la dittatura di Duvalier figlio, Baby Doc, il suo soprannome, che è successo al padre nel 71. Dall'altro lato della frontiera di Haiti, ma sulla stessa isola, c'è la Repubblica Dominicana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi mari cristallini, le spiagge caraibiche, l'ottimo rum e la baciata. Ma dietro questa maschera c'è povertà, sfruttamento e razzismo. Questo ce lo rivela anche il libro di Raul Zecca Castel, intitolato Come schiavi in libertà. Le piantagioni nella Repubblica Dominicana sono distese enormi, lì lo Stato non esiste. Tre compagnie ne fanno le veci, si spartiscono la gestione e i profitti, mentre la popolazione di migliaia di braccianti haitiani, per lo più, è costretta a sopravvivere tra stenti privazioni, in vere e proprie economie di d'enclave, isolate dal resto del mondo. Il razzismo contro i braccianti neri scappati dalle condizioni terribili della vicina Haiti fa da sfondo agli abusi di classe, di genere e lavorativi che subiscono i discendenti da veri schiavi. Oggi si ritrovano di nuovo sotto altri giochi, legati da altre catene, più difficili da scardinare forse, proprio perché invisibili. Sono perversi meccanismi burocratici, culturali e di coercizione economica. Questo sfruttamento ha nomi e cognomi. È lo zucchero domenicano che sfrutta questa manodopera e ha in mano a tre famiglie. Queste tre compagnie dominano il mercato.

Questa era Serenata Guaianesa, un quartetto vocale e strumentale di musica tipica e folclorica venezuelana. E la Guyana è una regione geografica, non solo un paese, è una regione nel nord-est dell'America del Sud, una formazione geologica piuttosto antica, una delle zone più antiche della Terra. Al suo interno ci sono le repubbliche di Guyana, Suriname e la Guyana francese, anche una regione venezuelana denominata la Guyana venezuelana e gli stati del Brasile del nord, come il Pará. Nella parte venezuelana della regione si trova Ciudad Bolívar, l'antica Angostura, che cambiò il nome in onore al liberatore, al Libertador Simón Bolívar. Il 24 febbraio del 1832 è scoppiata la sublevazione dei neri che in Angostura e dagli stessi tempi della colonia lavoravano nelle case familiari dei bianchi. A petizione di Simón Bolívar, 12 anni prima, il congresso di Angostura aveva decretato l'abolizione progressiva della schiavitù in tutto il territorio nazionale, ma anche un po' col fine di sommare alla causa repubblicana bolivariana una grande quantità di schiavi che ancora non partecipavano nelle guerre indipendentiste. Questa decisione eliminava la norma di tradizione coloniale che diceva ventre di schiavo genera schiavo. In questo modo la schiavitù via via sarebbe scomparita. Nonostante il congresso di Angostura avesse abolito la schiavitù, nei grandi dipartimenti della Gran Colombia, ovvero Venezuela e Colombia e parte dell'Ecuador, la schiavitù ha continuato ad essere un problema, come potete immaginare. Era piuttosto lucrativa. Quindi gli schiavi neri, disperati, hanno preferito accelerare la strada verso la morte mediante la ribellione, piuttosto che adattarsi a questa ipocrita parsimonia dei potenti. La sublevazione è scoppiata il 24 febbraio del 1832. La canzone che ascoltavamo prima viene da quell'epoca lì.

gruppo Don Olimpo. La canzone originale però è della grande Mercedes Sosa, simbolo della lotta contro la dittatura argentina. Originaria di Tucumán, nel nord-ovest dell'Argentina, lì la principale produzione fino alla fine degli anni 60 è stata la monocoltivazione della canna da zucchero. E infatti suo padre era operaio di uno di questi zuccherifici, i cosiddetti ingenios. Il primo disco della Sosa si chiama infatti La voz de la safra è il raccolto dello zucchero. Negli ultimi tempi la produzione dello zucchero era rimasta in minifondi e cooperative, mentre i latifondi si erano convertiti alla coltivazione di frutta, soprattutto limone. L'Argentina è il principale esportatore di limoni al mondo e all'Unione Europea, e il 90% di questi limoni si coltiva in Tucumán. In Argentina parlare di zucchero ci fa pensare a un marchio, il marchio Ledesma, e non è una ditta con buona fama. Lo zuccherificio Ledesma è il primo produttore di zucchero in Argentina e uno dei maggiori produttori di bietanolo in Argentina. Però per molti dei cittadini di questo paese ascoltare la parola Ledesma non fa pensare a un logotipo, a un marchio, a una storia di successo imprenditoriale, ma piuttosto a uno degli episodi più truculenti, più truci dell'ultima dittatura militare. Nel nord del paese, infatti, i braccianti, stanchi della miseria, della fame, avevano iniziato a organizzarsi per esigere miglioramenti nella loro condizione lavorativa. Ma la dittatura è arrivata. La repressione si è incaricata di contenere e disciplinare sindacati e studenti. Il 20 luglio 1976 c'è stato un blackout nella città, nel municipio di Ledesma. All'inizio i vicini pensarono che si trattasse dell'ennesimo blackout provocato da qualche avaria o dalla riparazione delle installazioni elettriche, ma dopo si sono iniziati a sentire rumori strani di frenate di macchine, acceleramenti improvvisti, chiusura di portelloni e soprattutto urla. E i vicini di Ledesma hanno capito che stavano vivendo o quantomeno assistendo a un episodio di repressione e di sequestro. Uno dei primi e dei più truci dopo il colpo di stato dei militari 4 mesi prima. Questo blackout l'aveva prodotto il regime per creare terrore. 400 lavoratori e studenti sono stati sequestrati. 55 di loro fanno ancora parte di quell'elenco terribile di 30.000 desaparecidos della dittatura. Se il popolo argentino è riuscito a far sedere fra gli accusati a molti dei responsabili politici nel sanguinoso regime militare, non è successo lo stesso con gli imprenditori che sono stati complici di questi reati. Carlos Blaquier, presidente di Ledesma dal 1970, è stato dichiarato colpevole come complice nel 2012, non tanto tempo fa, per la privazione illegale di libertà aggravata di queste persone durante il blackout di Ledesma. Infatti all'interno della fabbrica sono stati rinchiuse molte di queste persone, ma ad oggi questi crimini rimangono impuni perché Carlos Blaquier è stato accusato, ma il processo non è ancora finito. Questa zamba che abbiamo ascoltato prima si chiama La Safrera e fa parte del secondo disco, e quella originale fa parte del secondo disco della cantora, come piaceva definirsi a lei, Mercedes Sosa, dicevamo, e di una delle grandi voci della canzone popolare latinoamericana, con radici folcloriche e impegno politico, passiamo ad un'altra di queste voci, coetanea di Mercedes Sosa e anche esiliata. Questa volta però la voce è uruguayana, ascoltiamo Alfredo Zitarrosa.

Canna da zucchero, perché non addolcisci il cagnaverale? Amaro mare. Le foglie secche del cagnaverale stanno bruciando e le canne nere dovrai voltare. Bisogna tagliarle. Tutto annerito e sudato come un animale, io sono chi sono. Mi spacco i reni per meno di un reale. Il lavoro nelle piantagioni di zucchero è molto duro. In Tina l'abbiamo già presentato Eva Illion, cantante afro-peruviana, della quale sentiremo la prossima canzone, del genere Landò, e che ci parla anch'essa del lavoro durante le raccolte di zucchero, le zafras. La canzone si fa riferimento al juguito guarapo. Il guarapo di cagna, ne conosciuto in buona parte del Latin America, è il succo della canna di zucchero, che viene consumato come bibita rinfrescante ed energizzante. Ma nel dipartimento dell'Amazzonia e nel nord-ovest del Perù, il guarapo è anche una bibita alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di canna e che accompagna il lavoro nelle campagne, nelle feste popolari e anche religiose. È un po' simile alla più conosciuta ciccia, fermentato di mais o di frutta. Sia il guarapo che la ciccia sono stati vietati in diversi momenti, specialmente in coincidenza con l'inizio dell'industria della birra. Che coincidenza! Le argomentazioni erano la mancanza di igiene, una presunta tossicità alcolica. In realtà non è alcolicissima. Il guarapo, che sia alcolico o analcolico, viene ottenuto artigianalmente con il trapiche, un rullo di legno, una specie di mulino, e delle volte anche trasportabile, che potete trovare per le strade delle città sudamericane. Ed ecco quindi con voi Eva Illion e il suo Landò.

Prima parlavamo della coltivazione industriale dello zucchero, ma non è dappertutto così. Se siete stati in Colombia, probabilmente avrete assaggiato l'agua panela, oppure avrete fatto colazione con una bella cioccolata amara addolcita con questo prodotto, con la panela. Se non l'avete fatto e mai lo farete, ve lo consiglio. La panela, o papelone in Venezuela, prima ascoltavamo una canzone che ci parlava del papelone, e si ottiene dal succo della canna da zucchero, il guarapo, che si fa bollire ed evaporare finché non diventa una melassa. Questa melassa si fa essiccare in blocchi e viene fuori uno zucchero di canna non raffinato, che conserva quindi tutti i minerali, potassio, magnesio, ferro e vitamine varie. Ma questo non è solo una delizia gastronomica e nutrizionalmente importante. In Colombia è la base socio-economica di molte comunità indigene e contadine in tutto il paese, perché lì le grandi monocoltivazioni di canna convivono con la tradizione di una piccola produzione di panela, che continua a stare nelle mani di piccoli produttori, piccoli appezzamenti di terra e proprietà collettive anche, di, ad esempio dei trapiches, no? dei mulini. La canna da zucchero non vale quasi niente, proprio perché va male presto, ma la panela, già trasformata, è un po' diversa. Negli ultimi anni però si è complicato, perché se la legge dei 90 proteggeva questa piccola

Da anni le comunità contadine, gli attivisti, i movimenti di base stanno creando reti per difendere la distribuzione e il commercio della produzione contadina. Questa norma è funzionale al processo di agroindustrializzazione e presunta modernizzazione rurale, ma parallelamente avanza in Colombia con velocità un processo di accaparramento di terre e di speculazioni di terreno rurale. La Colombia è il terzo paese più diseguale al mondo e il prezzo della terra si è triplicato negli ultimi anni. E questa povertà estrema nei campi, unita alla concentrazione della terra, alla privatizzazione dell'acqua, alla violenza prodotta dai paramilitari, gli sfollati che produce questa violenza, provocano l'abbandono della campagna. Il caso della Colombia è una sintesi delle contraddizioni e sfide che si vivono in America Latina. La crisi finanziaria internazionale ha portato gli investitori dappertutto nel mondo a scommettere sul mercato a futuro di alimenti, innescando un processo di speculazione terriera in ampie zone del mondo e provocando l'aumento dei prezzi di certe materie prime come la soia. In molti casi, di fronte a questo processo, ci sono movimenti di resistenza sociali, che però vengono criminalizzati e combattuti dal potere con violenza, come i paramilitari colombiani o le milizie in Brasile, e che difendono gli interessi delle oligarchie locali, associate alle grandi multinazionali. Nell'industria dello zucchero, queste multinazionali sono giganti come la britannica Abbey Foods, proprietaria della catena di vestiti Primark o Primark, la tedesca Südzucker, la più grande produttrice di zucchero del mondo, la statunitense Cargill, della famiglia con più miliardari al mondo, anche la più grande impresa privata degli Stati Uniti.

Viviamo questo viaggio nella storia dello zucchero, figlio prediletto del capitalismo, come dicevamo, facendo un brevissimo salto nel Brasile, primo produttore mondiale, 660 milioni di tonnellate è stata la raccolta dello zucchero di quest'anno, di cui metà destinate alla produzione di bioetanolo. Questo sottoprodotto dello zucchero ha molta importanza e l'anno scorso l'Unione Europea, in seguito ai vari protocolli per il clima, ha firmato diversi accordi con paesi come il Brasile per la produzione di etanolo. Le conseguenze però hanno subito iniziato a vedersi negli incendi che ci sono stati l'anno scorso in tutta la zona amazzonica. Per disboscare i terreni, impiantare nuove coltivazioni, non solo la canna da zucchero, anche la soia. Questo disboscamento nell'ultimo anno, primo di governo di Bolsonaro, è aumentato di un 30%. E quindi finiamo con una canzone dei Sistema Solar, gruppo colombiano, erede dei Picos, la tradizione costiera dei sound system colombiani, che mescola diversi generi. Chiudiamo con loro questo pezzo in cui proprio si dice confondere l'acqua dell'Amazzonia con agua e panela, con acqua e zucchero.

0: Cha-cha!
1: Russell.

0: Caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose. Ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde, la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: È un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile.
0: No, no, pensavo. No, ce l'ho io, va bene, faccio io, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte. Soprattutto delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande. Come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta. O almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino ad ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa.
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso.
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso.
1: Se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto. Ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento,
2: no?
1: In cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Però
0: del nostro,
1: tutto sommato, poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la loro.
0: È come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché
1: o nel.
0: Ah, già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì, frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte. come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi?
0: Queste piramidi, sì, sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, di ceppo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute, 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più collinare, a cupola,
1: E
0: diciamo.
1: si
0: Qua...
1: riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Biani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori organici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani, cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questa.
1: Inspiegabile
0: Profani.
1: ai profani,
0: Sì.
1: sì, agli ignoranti, però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria. E quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: Togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola, togliamola.
1: togliamo. E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardanti questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale
2: Quale
1: funzione?
2: funzione avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua, eh?
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra, come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi. Sì.
0: E anche delle piramidi? Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le
1: Ah,
0: piramidi.
1: ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello come dire, dei nuraghi anche, per esempio, o
0: Funzioni taumaturgiche.
1: assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Hai capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente
2: Tutto
1: corretto.
2: chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata la giusta frequenza,
0: Se
1: se
0: settate.
1: utilizzata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non
2: La
1: solo ci
2: praticavano.
1: credevano, la
2: La
1: praticavano.
2: praticavano
1: Grazie
0: proprio.
1: Mario, grazie.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo,
2: La
0: seguo. Anche perché abbiamo
1: praticavano.
0: fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali, tanto tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento
1: profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternato,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra,
2: quella di sorpasso, no? Quella di destra, no. Quella d'emergenza,
1: quella d'emergenza, la quella.
0: Tranne che standard sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito... Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni... Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

il sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera, sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare e d'amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dei avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl.

0: promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali. Giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito?
1: Certo.
0: Gli uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde, noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Lo dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini per...
1: Così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente,
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro, facciamolo
1: adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
0: Ah, è questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La Grande Madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sono cresciute le piume ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare

0: separa i genitori primordiali è complesso. Lo stesso Dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
1: Io appunto vorrei fare un intervento su, maestro, me lo permetti chiaramente, posso parlare? Posso...
0: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
1: Posso chiedilo un attimino, posso?
0: Acconsente.
1: Grazie mille, grazie mille. Grazie, ringrazio la divinità. Ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che è Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
0: Il mondo delle cose dietro le cose.
1: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare, perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescano, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
0: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
1: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
2: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
1: Perché hanno una forma del cervello. Probabilmente sì.
0: Le noci fanno bene anche alle voci.
2: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Le categorie sono solo fuori da noi.
2: Giusto.
0: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
2: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
1: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro appunto del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby, libro molto interessante appunto.
2: O anche in noi stessi.
1: E anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
0: sparse nello spazio e nel tempo
1: riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
0: Che cos'è,
1: no?
0: Per lei questo, ingegnere?
1: L'atmosfera.
2: Ah.
1: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
0: Io nell'atmosfera ci sono stato.
1: E cosa ha visto?
0: Non male.
1: Non male.
2: Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, un che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
0: O una continuazione di solubilità.
2: Ovviamente, certo, anche quello.
1: Anche nel prosecco, sì, certo.
2: Sì, sì, sì. Oppure no, sì, sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
0: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante, no?
1: Questo sarà una riflessione soprattutto per te, ma
0: lo farò da ora inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata però, no, è andata. Scusa, scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Liupido. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Riprendiamo da dove eravamo rimasti la storia degli IWW. Al congresso degli IWW, che iniziò il 21 settembre 1908, i delegati approvarono un nuovo preambolo in cui possiamo leggere: fra la classe dei lavoratori e quella dei capitalisti, la lotta deve continuare finché i lavoratori di tutto il mondo non si organizzino e non diventino una unità che pigli possesso della terra e delle macchine produttrici, finché non venga abolito il sistema delle mercedi. Missione storica della classe operaia è quella di sottrarsi completamente alla servitù del capitale. L'esercito dei produttori deve essere organizzato non solo per la lotta giornaliera contro il capitalista, ma anche per continuare a produrre quando il capitalismo sarà rovesciato. Organizzandoci industrialmente, noi prepariamo la società dell'avvenire, nell'alveo stesso della vecchia società, poiché la tendenza della moderna produzione integrata è verso la concentrazione della proprietà e del controllo di una serie di industrie collegate nelle mani di alcuni piccoli gruppi di capitalisti, e poiché questa tendenza sta diventando molto marcata nelle industrie meccanizzate che stanno rapidamente cadendo in possesso di una cricca ristretta di milionari dell'Est, appare chiaro quanto sia logico fronteggiare questo meccanismo capitalistico con un'analoga organizzazione dei lavoratori. Il congresso vide la vittoria della corrente guidata da St. John e Trautmann. Gli IWW divennero sempre più un'organizzazione orientata esclusivamente all'azione diretta e al sindacalismo rivoluzionario. Al congresso e negli anni successivi si sviluppò un forte dibattito tra chi propendeva per un'organizzazione centralizzata e chi voleva una struttura decentralizzata. È comprensibile che difendessero la centralizzazione gli operai dell'Est, più stabili e legati ad un tipo di lavoro nelle grandi aree industriali. Gli operai dell'Ovest, invece, volevano una struttura più decentralizzata, dato che il loro lavoro si svolgeva spesso a diverse miglia da un centro abitato ed era solitamente molto precario. Ma malgrado le differenze tra le due componenti, c'era un'unità di fondo determinata dal fatto che ambedue erano costituite da operai non qualificati. Su queste basi il numero degli iscritti crebbe costantemente, da 9.100 nel 1910 a 12.834 nel 1911 e quindi a 25.000 nel 1912.
Le principali componenti degli iscritti agli IVV erano all'est, nelle grandi aree industriali, costituite da immigrati dell'Europa meridionale e dai paesi slavi, che lavoravano nelle industrie tessili, siderurgiche, meccaniche, automobilistiche e della gomma. L'altra componente era quella degli stati dell'ovest, formata da operai stagionali dell'industria del legno o agricola, generalmente americani molto mobili e disposti a lasciare un lavoro per andare in cerca di un altro senza famiglia e senza dimora. Nel 1909 gli IWW iniziarono la pubblicazione di due giornali settimanali, l'Industrial Workers, stampato a Spokane, e Solidarity, stampato a Newcastle in Pennsylvania. Fra il 1909 e il 1916 gli IWW puntarono molto sull'azione diretta, cioè l'insieme di metodi di lotta che permettono ai lavoratori di intervenire autonomamente per modificare la propria condizione. I metodi dell'azione diretta, dicevano, abituano la classe operaia a contare sulle proprie forze piuttosto che sulle trattative tra i capi dei sindacati e dei padroni, sui fondi di sciopero, sui provvedimenti legislativi e sulle riforme. Inoltre, formalizzarono l'adozione del sabotaggio come tattica di lotta, intendendolo come resistenza passiva o sciopero sul posto di lavoro. Gli IWW credevano che il sabotaggio fosse una misura di guerra contro i padroni e che educasse gli operai a rompere con il sacro rispetto per le proprietà private, e fu largamente pubblicizzato dai giornali degli IWW con i due simboli del gatto nero e del sandalo di legno. Ascoltiamoci quindi una canzone sul sabotaggio, spesso cantata dagli Wublis, scritta da Ralph Chaplin, sulla musica di Dixie, dal titolo Sabo Tabby Kitten.

Nel 1909 gli IWW organizzarono i lavoratori della Pressed Steel Car Company a McKees Rock, in Pennsylvania. Quello di McKees Rock era uno dei centri più importanti per la produzione dell'acciaio. La mattina del 12 luglio 1909 un gruppo di lavoratori si riunì per discutere delle paghe ricevute. I salari erano stati ridotti. Al rifiuto dei dirigenti di ricevere una delegazione iniziò uno sciopero spontaneo. Il 15 luglio tutti gli operai della Pressed Steel Company erano in sciopero. Fu costituito un comitato di sciopero. Ungheresi, svizzeri, russi, italiani e tedeschi impressero una svolta dura e militante allo sciopero. Vennero chiamati dei crumiri, reclutati direttamente a Ellis Island, dove arrivavano i nuovi immigrati promettendogli un lavoro pulito, ma questi si ribellarono e si rifiutarono di prendere il posto degli scioperanti. Lo sciopero coinvolse 8.000 lavoratori di 14 nazionalità diverse. Ci furono violenti scontri con la polizia di Stato, i cosiddetti cosacchi. Il 30% degli operai erano nati negli Stati Uniti, ma da genitori stranieri, e il 43% erano stranieri provenienti in gran parte dall'Europa centrale e orientale. Uno scioperante venne ucciso dai cosacchi. Allora gli scioperanti notificarono alla polizia che per ogni scioperante ucciso avrebbero fatto fuori 3 cosacchi. Il bilancio finale fu di 13 morti e centinaia di feriti. Ma alla fine, dopo 2 mesi di lotta, gli operai vinsero, ottenendo un aumento salariale del 5% e un altro 10% dopo 60 giorni e la riassunzione di tutti gli scioperanti licenziati. Ma il 10 settembre, quando gli operai rientrarono in fabbrica, trovarono i crumiri e i poliziotti privati assunti come capisquadra. Quando arrivò la busta paga, gli aumenti promessi non c'erano. Il 15 settembre iniziò uno sciopero bianco e il comitato di agitazione incontrò i padroni che accettarono, questa volta veramente, le condizioni imposte dagli operai su crumiri, caposquadra e salari. Il 16 settembre tornarono al lavoro. Subito dopo McKees Rock, gli IWW organizzarono un altro sciopero a Hammond, in Indiana, alla Standard Steel Car. Il 3 febbraio, dopo 20 giorni di lotta, i padroni cedevano alle richieste degli operai. In un articolo dell'International Socialist Review del 1910 possiamo leggere: «Quando l'esercito ed i Pinkerton devono raggiungere qualche posto dove sono avvenuti disordini sul lavoro, non vanno a piedi, viaggiano in treno. Chi fa funzionare questi treni? Degli operai, molti dei quali hanno in tasca la tessera di un sindacato. L'esercito non si nutre da solo, né da solo si rifornisce di vestiti, armi e munizioni. Chi veste, nutre, arma e trasporta l'esercito, mettendolo in grado di sparare sugli operai in sciopero? Perché lo fanno? Perché non sono correttamente organizzati. Seppure sono organizzati, lo sono i miseri sindacati di mestiere, che predicano l'identità di interessi tra capitale e lavoro, invece che secondo grandi linee industriali, animati dallo spirito di solidarietà della classe operaia. 2 settimane dopo iniziò uno sciopero alla Bethlehem Steel. Inizialmente si mobilitarono i meccanici che avevano visto aumentare il proprio orario di lavoro di 3 ore, senza aumento del salario, e costruirono un comitato di sciopero. Schwab, il padrone delle acciaierie, licenziò i 3 operai che erano andati a trattare. Scesero quindi in sciopero tutti gli altri lavoratori delle acciaierie di Bethlehem. La FL, che inizialmente aveva appoggiato lo sciopero, iniziò a rivedere le sue posizioni. A questo punto un gruppo di operai polacchi, ungheresi e italiani si rivolsero agli IWW, che a differenza dei sindacalisti della FL parlavano la loro lingua e che riportarono l'esperienza vincente di McKees Rock. Con gli IWW furono organizzati picchetti formati da 2.000 uomini.
La FL fece di tutto per boicottare lo sciopero e riuscì a convincere i lavoratori che così si sarebbe giunti a una più rapida conclusione della vertenza. Quindi, purtroppo, il 18 maggio lo sciopero si concludeva con l'accettazione da parte del comitato di sciopero delle condizioni imposte da Schwab. Ascoltiamoci ora Working Men Unite, una canzone il cui testo dice: «Uomini, lavoratori, unitevi! Dobbiamo ingaggiare una lotta per renderci liberi dalla schiavitù e dalla tirannia capitalista. Questa lotta non è invano, abbiamo un mondo da guadagnare».

to Spoilers of Liberty. Gli Wobblies nel 1909 iniziarono anche le lotte per la libertà di parola, affrontando l'incarcerazione di centinaia di membri. Le prime di queste azioni avvennero prima a Missoula, nel Montana, e poi a Spokane, nello stato di Washington. Con ordinanze locali governative veniva spesso negato agli IWW il diritto di tenere comizi nelle strade e nelle piazze con motivazioni di ordine pubblico e minacciandoli, in caso di resistenza, di arresto. La lotta iniziava con l'arresto di un iscritto agli IWW che faceva il suo comizio su una cassetta per il sapone, che veniva arrestato. Subito un altro Wobbly prendeva il suo posto, e questo fino a quando le prigioni della città non si riempivano completamente. Quindi, grazie alle manifestazioni della popolazione che sostenevano il diritto di parola e data l'insostenibilità per le amministrazioni locali dei costi della carcerazione, gli Wobblies venivano scarcerati, decretando così il ripristino della libertà di parola. Nel 1910 le campagne per la libertà di parola continuarono con mobilitazioni in tutto l'Ovest. Agli Wobblies venivano mandati messaggi dalla sede centrale degli IWW chiedendo che coloro che fossero in condizioni di farlo accorressero dove si svolgeva lo scontro. Nella maggior parte dei casi le lotte per la libertà di parola ebbero successo e le ordinanze poliziesche furono sospese. Non furono comunque manifestazioni tranquille, ma lotte molto dure. A Spokane, ad esempio, la lotta durò più di un anno. Le polizie locali, per fronteggiare gli Wobblies, cominciarono ad organizzare squadre armate che accompagnavano gli arrestati fuori dalle città dove venivano torturati. Lo scontro più duro fu quello di San Diego, in California, nel 1912, dove gli Wobblies affrontarono squadracce di vigilantes armati che picchiavano e torturavano i militanti. Un dimostrante fu ucciso a freddo ed un altro morì in seguito a torture. Alla fine, però, riuscirono ad ottenere piena libertà di parola, di riunione, a riaprire le loro sedi e riprendere la pubblicazione dei loro giornali. A proposito della marcia per raggiungere Fresno, fu riportato un resoconto su Solidarity dell'8 aprile 1911. Ne riporto alcuni stralci. La sera del 13 febbraio 47 persone lasciavano Seattle diretti a Fresno per andare ad aiutare i compagni operai che stavano lottando per il diritto di parola nelle strade di quella città. Altri si unirono lungo la strada. Così, lasciando Portland, il 15 eravamo in 112. Ci siamo organizzati ed abbiamo eletto un comitato esecutivo con poteri direttivi, un segretario tesoriere che ricevesse e sborsasse il denaro, un comitato per i treni che aveva il dovere di informarsi sui migliori treni da prendere, sugli orari, eccetera. La sezione più importante di tutte nella nostra organizzazione è stata senza dubbio la divisione ospedaliera. L'organizzazione ospedaliera includeva 10 uomini che aiutavano le retrovie, così che nessuno divenisse esausto per mancanza di aiuto. Ad Ashland, in Oregon, il 17 febbraio, la ferrovia Southern Pacific ci proibì di continuare il viaggio e così cominciò la memorabile marcia che terminò a Chico, in California, dove ricevemmo il primo avviso ufficiale che la lotta era stata vinta. Il 7 ci sciogliemmo, già che la nostra presenza non era più necessaria. Tenevamo riunioni in tutte le città lungo la via e ci guadagnammo la simpatia e l'assistenza dei cittadini che ci donavano denaro, vestito e cibi. In ottobre Ben Williams, il direttore di Solidarity, scrisse all'International Socialist Review: «Nel dicembre del 1911 il Consiglio Municipale di San Diego, in risposta alle sollecitazioni dei commercianti, aveva adottato un'ordinanza che vietava i comizi di strada nel centro della città. Il giorno in cui la legge entrò in vigore, 40 oratori furono arrestati. Presto se ne aggiunsero altri 100, intasando le prigioni.
La polizia organizzò un pattugliamento lungo il confine della contea per respingerli. La battaglia durò 8 mesi, nei quali molti furono catturati e picchiati. In città gli idranti furono usati contro coloro che tentavano di parlare ai loro raduni. Infine, in uno scontro con la polizia, uno Wobbly fu ucciso e 2 poliziotti restarono feriti. Le battaglie per la libertà di parola proseguirono fino al 1916. Tra il 20 e il 28 settembre 1911 si tenne il 6° congresso degli IWW, in cui prevalsero le posizioni centraliste delle componenti dell'est degli Stati Uniti. Nel 1912 gli IWW guidarono lo storico sciopero dei tessili a Lawrence, nel Massachusetts, coinvolgendo 25.000 operai, principalmente immigrati e donne, che protestavano contro i tagli salariali e le condizioni disumane. L'introduzione di nuovi macchinari nell'industria tessile aveva portato al taglio dei tempi e i tessitori a doversi occupare contemporaneamente non più di 2 telai, ma di 6 ed in alcuni casi addirittura 12. Inoltre, nel gennaio 1912 era entrata in vigore una legge statale che istituiva la settimana lavorativa di 54 ore e gli imprenditori imposero una corrispondente riduzione dei salari. Lo sciopero si diffuse in diverse fabbriche di Lawrence. Degli 85.000 abitanti di Lawrence, più di 35.000 erano operai dei cotonifici. Il comitato di sciopero fu organizzato con rappresentanti di 28 nazionalità diverse. Su uno striscione portato dalle donne in sciopero c'era scritto: «Vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose». Questo slogan diventerà uno dei più famosi delle lotte in tutto il mondo fino ai nostri giorni. Il 13 gennaio più di 20.000 lavoratori erano già in sciopero. A Lawrence arrivarono Joe Hector e Arturo Giovannitti, direttore del giornale socialista in italiano Il Proletario, entrambi degli IWW. Nonostante la dura repressione e il tentativo di incriminare i leader con false accuse di terrorismo ed omicidio dopo il ritrovamento di esplosivi, lo sciopero si concluse dopo 9 mesi di lotta con la vittoria dei lavoratori. Il 19 gennaio, infatti, furono scoperti depositi di dinamite in 3 posti diversi: il piazzale di un cimitero, una sartoria e un negozio di scarpe vicino a una tipografia dove Hector riceveva la posta. Vennero accusati gli scioperanti e molti furono arrestati. In seguito fu provato che le bombe erano state piazzate dal coroner, fedele ai padroni delle fabbriche, che fu arrestato e condannato e multato di $500. Durante una manifestazione, il 29 gennaio, fu uccisa la scioperante Annie Lopizzo. Non fu mai stabilito chi avesse sparato il colpo che uccise la ragazza, ma Ettore e Giovannitti furono arrestati, imputati di aver incitato e procurato la commissione del crimine a compimento di una cospirazione illegale. Nonostante 19 testimoni oculari avessero visto un poliziotto uccidere la ragazza, furono trattenuti come complici istigatori non presenti sulla scena. Il caso Hector Giovannitti si trascinò fino all'autunno del 1912. Sarebbero senza dubbio stati condannati con false prove se non fosse stato per il fatto che i padroni delle fabbriche tessili del Massachusetts temevano uno sciopero generale degli IWW in tutti gli stabilimenti dello Stato. Il 23 novembre sia Hector che Giovannitti furono prosciolti da ogni accusa e rilasciati. Una mattina, durante un picchetto, un giovane siriano che faceva parte della banda musicale degli scioperanti fu pugnalato alla schiena con una baionetta da un poliziotto e morì poco dopo il ricovero in ospedale. Dopo l'arresto di Hector e Giovannitti, arrivarono a Lawrence Bill Haywood, Troutman ed Elizabeth Flynn. Fu adottata anche la tattica di inviare i bambini degli scioperanti fuori città durante lo sciopero,
ma la polizia attaccò donne e bambini alla stazione ferroviaria. L'idea dell'esito dei bambini durante le lotte nacque sia dalla consuetudine di mandare i bambini presso parenti e conoscenti durante la settimana lavorativa, sia dall'esperienza dei sindacalisti rivoluzionari italiani presenti a Loures, che avevano praticato questa tattica durante alcuni scioperi nel Parmense e a Piombino. Nella sua monumentale opera in 11 volumi, History of the Labor Movement in the United States, riporta una testimonianza sullo sciopero. Ne riporto alcuni stralci. Hector decise di dare a tutte le nazionalità un'eguale rappresentatività in tutte le fasi della conduzione dello sciopero. Fu formato un comitato generale di sciopero di 60 membri. Questo comitato costituiva la direzione dello sciopero, aveva un'autorità completa nella sua conduzione e dipendeva solo dal mandato popolare degli scioperanti. Tutte le fabbriche in sciopero e tutte le parti che lo componevano, tutti i tipi e fasi di lavoro vi erano rappresentati. Il principio dell'eguaglianza fra le varie nazionalità fu seguito anche nei sottocomitati eletti. Aiuti, finanze, pubblicità, investigazione, organizzazione. Così ogni nazionalità partecipava attraverso una propria organizzazione alla conduzione dello sciopero ed una completa unità si otteneva attraverso il Comitato Generale. Hector non lasciò niente al caso. Capì che si rendeva necessario rimpiazzare ciascuno dei 60 uomini nel caso che per malattia o d'arresto gli fosse impossibile partecipare al comitato. Quindi ciascun eletto aveva un successore pronto a sostituirlo in ogni momento. Furono prese precauzioni contro l'infiltrazione di agenti dei padroni nel comitato. Ciascun gruppo nazionale aveva diritto ad un voto nel comitato di sciopero e poteva, attraverso referendum popolare, dare istruzioni ai propri rappresentanti su come votare. Il potere supremo di decisione per tutte le questioni importanti era lasciato alle assemblee di massa degli scioperanti, uomini, donne e bambini. La mobilitazione e gli scioperi si spostarono poi a Bedford, Little Falls e a Lowell. I padroni, per tenere lontani gli Wobblies, cedevano alle richieste operaie. Il 3 aprile il giornale Detroit News riferiva che erano ben 438.000 i lavoratori tessili che avevano beneficiato indirettamente dello sciopero di Lawrence. Ed ora ascoltiamoci There is a Power, scritta da Joe Hill, il più famoso cantatore degli IWW, nell'esecuzione di Max Paulson.

0: hand in hand. That's a power, that's a power that must rule in every land, an industrial union grand.
1: Al congresso del Partito Socialista, che si svolse dopo la vittoria dello sciopero di Lawrence, parteciparono 293 delegati, di cui solo 30 erano operai non qualificati o semiqualificati. Il resto erano giornalisti, avvocati, sindaci, dottori, preti, imprenditori. Ecco come Bill Haywood ricorda l'avvenimento. A questi leaders ed ai loro lacchè presenti al congresso sembrò che fosse giunto il momento di emendare la Costituzione del Partito Socialista, cosa che fecero con l'articolo 2, sezione 6, che prevede: ogni membro del partito che si oppone all'azione politica o propone il crimine, il sabotaggio o altri metodi violenti come armi della classe operaia nella sua lotta per l'emancipazione sarà espulso dal partito. Bill Haywood, quindi, venne rimosso dal suo posto nel Comitato Nazionale Esecutivo sulla base di questo emendamento. Leggo una parte del verbale della testimonianza resa da Bill Haywood alla Commissione per le Relazioni Internazionali di Washington. Il commissario Weinstock interroga Bill Haywood. Vi è una radicale differenza tra gli IWW e i socialdemocratici, signor Haywood?
2: Sì.
1: I socialdemocratici vogliono che lo Stato possegga tutte le industrie?
2: Sì.
1: E gli IWW, al contrario, come avete spiegato, propongono che le industrie non siano possedute dallo Stato, ma dagli operai?
2: Dagli operai.
1: Indipendentemente dallo Stato?
2: Indipendentemente dallo Stato.
1: Allora non vi sarà qualcosa come lo Stato o gli Stati. Le industrie prenderanno il posto di quello che sono gli Stati ora esistenti. La proprietà dello Stato non potrà mai portare al socialismo, non è un passo verso il socialismo. In essa non vi è nulla di socialista, perché tutto il governo politico

dei lavoratori di Setafine che interruppero lo sciopero. Elizabeth Gurley Flynn, una delle dirigenti degli IWW, in un discorso a New York il 31 gennaio 1914, disse: lo sciopero di Patterson si divide in due periodi. Il primo periodo, dal 25 febbraio, data dell'inizio dello sciopero, al 7 giugno, data dello spettacolo sullo sciopero a New York. Il secondo, da questa data al 29 luglio, quando tutti, uomini e donne, erano tornati al lavoro. Avevamo a che fare con tre elementi nello sciopero di Patterson: i tessitori della seta a trama grossa ed i tintori, che erano non organizzati e per così dire erano quasi materiale vergine e potevano essere facilmente mobilitati e facilmente stimolati alla lotta. Ma d'altra parte c'erano i tessitori di seta fine, americani e conservatori, che avevano un'esperienza precedente di tipo artigianale, che avevano appartenuto per 30 anni a singoli craft unions. Si convinsero a scioperare a causa della brutale persecuzione dei capi dello sciopero e non per una spinta interna a cui non potevano resistere. La situazione industriale di Patterson presentava le sue difficoltà ed i suoi vantaggi e nessuno li capì rapidamente come noi. C'era la difficoltà della presenza di 300 fabbriche senza un trust, senza una società che controllava la bilancia del potere su cui concentrare l'attacco. Il primo periodo dello sciopero significò due cose: persecuzione e propaganda. Il nostro lavoro consisteva nell'educare e stimolare. Educazione non è una conversione, è un processo. Nello sciopero di Patterson, per i primi 4 mesi non c'è stato un crumiro, tutte le fabbriche erano ermeticamente chiuse. È stato proprio nello sciopero di Patterson, fra tutti gli scioperi del 1913, che Haywood ha detto: se la polizia non abbandona la violenza contro gli scioperanti si armeranno e combatteranno. In questo caso la violenza è necessaria e nessuno sarebbe così stupido da dire che i minatori del Michigan, della West Virginia o del Colorado non hanno il diritto di prendere i fucili e difendere le mogli, i bambini e se stessi. Ora noi possiamo parlare di sciopero a Patterson, di sciopero intermittente, di sabotaggio, perché la gente sa che non abbiamo paura di un lungo sciopero, sa che non siamo dei codardi, che abbiamo fatto insieme l'esperienza di un lungo sciopero ed abbiamo imparato con loro che il lungo sciopero non è stato un successo. In altre parole, in questi 6 mesi hanno guadagnato un'esperienza che non dovranno mai più ripetere. Il 28 luglio tutti erano tornati al lavoro, malgrado il fatto che la convinzione generale era che fossimo alla vigilia di una vittoria. Penso che se gli scioperanti avessero saputo resistere un poco più a lungo con ogni mezzo, possibilmente con il denaro che ci è stato negato, avremmo potuto vincere lo sciopero di Patterson. Noi avremmo vinto perché i padroni avevano perduto gli ordini di primavera, gli ordini estivi, gli ordini autunnali ed ora correvano il rischio di perdere quelli invernali, un intero anno di lavoro. Durante lo sciopero di Patterson era in corso la rivoluzione in Messico e gran parte dei membri degli IWW appartenenti alle sezioni della California del Sud passarono il confine e si unirono ai rivoluzionari messicani. Il ruolo delle donne negli IWW, anche nelle posizioni di maggior responsabilità, è stato di gran lunga superiore a quello di ogni altra organizzazione operaia del tempo. Gli IWW ritenevano che il capitalismo stesso avesse sottratto la donna alla schiavitù domestica e resa parte del mondo della produzione e consideravano questo sviluppo come irreversibile. Nello stesso anno gli IWW sono attivi anche nell'industria della gomma ad Akron, nell'Ohio, dove fu organizzata una mobilitazione contro le innovazioni tecnologiche che avevano portato all'aumento dei ritmi di lavoro e all'espulsione di manodopera. Fra il 1911 e il 1914 gli IWW svolsero attività di organizzazione nel settore delle costruzioni siderurgiche e meccaniche nel distretto di Pittsburgh.

Nel 1914 Bill Haywood diventò segretario generale e tesoriere degli IWW. Tra il 1913 e il 1915 ci fu un enorme aumento della disoccupazione in seguito alla crisi economica che si risolse solo con il boom dell'industria bellica che si sviluppò negli Stati Uniti in seguito alla Prima Guerra Mondiale. A Wheatland, nel 1913, uno sciopero dei raccogliatori di luppolo si trasformò in tragedia quando 11 uomini armati caricarono una riunione pacifica di uomini, donne e bambini, causando 4 morti, 2 poliziotti e 2 lavoratori. Su Solidarity del 3 gennaio 1913 venne pubblicato un articolo su questo sciopero, ne riporto alcuni stralci. I fatti di sangue di Wheatland sono stati importanti perché hanno riunito l'American Federation of Labor, il Partito Socialista e gli IWW in un unico solido schieramento operaio pronto a combattere per il diritto di sciopero. Contro i lavoratori erano schierati il Procuratore Generale dello Stato della California, la Barnes Agency, lo Hop Growers Association, i proprietari terrieri della California, uomini d'affari piccoli e grandi ed il procuratore della Yuba County, Edward B. Stainwood. Per l'esercito di guardie private di Barnes qualcuno deve aver pagato non meno di $100,000, i lavoratori invece ne hanno raccolti meno di 2,000 per difendere il loro diritto di sciopero. Con una diffusissima pubblicità menzognera, i Darst Brothers misero insieme 2.300 uomini, donne e bambini per raccogliere il loro luppolo la scorsa estate. Avevano persino promesso un picnic ai lavoratori. In realtà, questi ottennero posti per dormire peggiori di quelli dei porci, al prezzo di 75 centesimi la settimana, 8 gabinetti in tutto come servizi igienici, proibizione di portare acqua nei campi dove c'era una temperatura misurata dall'ispettore di sanità dello Stato di più di 45 gradi. Era proibito portare acqua perché i Dust Brothers avevano appaltato il privilegio di vendere limonata al loro cugino James Darst, che offriva ai raccogliatori assetati acido acetico ed acqua a 5 centesimi il bicchiere. I Dust Brothers gestivano uno spaccio e non permettevano a nessuno di recarsi a vendere i propri prodotti nel campo. I salari raramente arrivavano sopra il dollaro al giorno. Alle 17:30 di domenica 3 agosto 1913 i raccoglitori erano riuniti su di un terreno preso in affitto da Darst. Dick Ford, che parlava in qualità di presidente della riunione, prese un bambino dalle braccia della madre e disse: «Non è tanto per voi stessi che state combattendo, ma perché questo piccolo non debba più vedere le condizioni che oggi esistono in questa tenuta». Rimise il bambino fra le braccia della madre quando vide 11 uomini armati arrivare su 2 automobili verso il luogo della riunione. I raccoglitori intonarono una canzone, gli uomini armati caricarono questi uomini riuniti. Lo sceriffo George Voss ha ammesso, sotto giuramento, quando arrivai la riunione era ordinata e pacifica. La folla si aprì per far entrare lui ed il suo seguito. Uno dei suoi uomini, Lee Anderson, colpì Dick Ford con un manganello, facendolo cadere e poi sparò un colpo ed un altro. Henry Dakin sparò a sua volta. Quando Dakin cominciò a sparare a ripetizione con il suo fucile automatico, ci fu un'improvvisa reazione intorno alla piattaforma degli oratori e Voss cadde a terra. Dalla sua tenda un portoricano non identificato si gettò nella massa, colpì dei poliziotti, afferrò un fucile, si fece largo e cadde morto sotto i colpi di Henry Dakin. La sparatoria durò circa 30 secondi e quando il fumo si disperse, Dakin, Darst e gli altri maiali erano scappati come conigli.
quattro uomini, il procuratore della zona Edward T. Manuel, un poliziotto di nome Eugene Reardon, il portoricano ed un compagno inglese non identificato giacevano morti. Moltissimi furono feriti, tra cui alcune donne. Finisce qui anche questa seconda puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata agli IWW. Alla prossima!

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo autistici in banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cancio.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, consueto spazio settimanale del lunedì sera di Radio Blackout, dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. Dovremmo essere ancora sui 105.250, in via di trasferimento sui 105.20 e quindi ci potete ascoltare meglio dalle vostre radioline. Ma poi potete ascoltarci sempre in DAB e nonché sul in streaming sul sito www.radioblackout.org, sul quale troverete anche i podcast delle vostre trasmissioni preferite. Mentre i contatti per rimanere connessi con gli studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile. Da utilizzare anche per segnalare presenze sgradite in città. E poi lo 011 249 5669, il fisso.

quindi Radio Calacutta, questo spazio che va in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22, dedicato alle sonorità del continente africano e della sua diaspora. E cominciamo con un brano di Lord Breu, Candy.

0: Lord Breu in questo Candy, e da Lord Breu ce ne andiamo a un altro musicista. Lui si chiama Manifest, ma il vero nome è Kwame Ametepi Sikata, ed è un musicista del Ghana, un rapper e un producer, e lui ha suonato, ha lavorato con Devon Albarn, con Tony Allen, con Erika Badu, e sta diventando sempre più un personaggio che attira moltissimo in interesse. Suo nonno era un etnomusicologo, insomma, molto importante. Il The Guardian nel 2015 lo nominò come uno dei migliori rapper del continente. Noi ce lo ascoltiamo in questo 110.
1: I'm 10.

0: 10 out of 10.
1: Lui era Manifest insieme a O e Kenneth in questo On 10.

Lui è Mauro Telefunksoul, che sono più di 20 anni che si è dedicato a queste attività di rimixare, soprattutto prendendo, è stato un grande divulgatore della Bahia Grass, che è un genere musicale elettronico che ha come base, ispirazione, la cultura di Bahia, ma lui ha lavorato soprattutto con Batida, Niga Fox e tanti altri della scena musicale afro portoghese. Altra musicista che è molto interessante si chiama Aira Star, il suo vero nome è Oji Kansola Sara Aldebrige. Lei è nata a Cotonou, vissuta in Nigeria per tanto tempo, è cresciuta a Lagos, lei è Yoruba, ha cantato insieme a Wizkid, David Guetta e Aya Nakamura, e qui ce la ascoltiamo in questo suo dance.

E con Onnippa arriviamo quasi alle 21, prima mezz'ora di Radio Calacuta per questo 21 settembre 2026. Contatti telefonici il 346-667-3263 per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cechi. Onnippa è questo gruppo che possiamo definire con un po', insomma, di audacia afrofuturista, Kweku Sakei, noto come K.O.G., che già abbiamo ascoltato altre volte, Tom Excel, che è della New Band Twist, che sono passati anche loro attraverso le nostre selezioni. Onnippa significa umano in Akan, che è la lingua degli popolo Ashanti, popolo del Ghana, e da Onnippa ce ne andiamo un'altra bella voce, che è una cantante nigeriana che sta emergendo sulla scena dell'Afro Soul, soprattutto con Daju, che è questo singolo che è pubblicato ad agosto del 2026, che sta andando molto bene. Lei mescola un po' l'Afro Soul e l'Afro House, e profondamente legata alla lingua Yoruba, visto che appunto lei proprio è nata a Lagos ed è cresciuta dal punto di vista musicale cantando in una chiesa. Beh, noi ce la ascoltiamo in appunto questo.

Ayune Sule, in questo Kele Ke, lui è un musicista ghanese e suona uno strumento molto particolare che si chiama il Kologo, che è, diciamo che è un liuto con due corde, tipico del nord del Ghana. Ha cominciato a suonare da piccolissimo e lui ha suonato insieme alla band di King Aisoba, che è una figura chiave della musica ghanese, e con questi ritmi, che sono ritmi tradizionali ma al contempo rielaborati in maniera decisamente moderna, noi ce ne andiamo a incontrare un grande personaggio che è Yemi Alade. Yemi Eberechi Alade, che è un cantante, anche è stato un personaggio televisivo, ma anche un attivista molto impegnata per quanto riguarda appunto l'impegno civile. Lei è nigeriana e è diventata, come dire, famosa attraverso la televisione. Poi nel 2014 ha pubblicato il suo album di debutto, che si chiamava King of Queens, e poi ha promosso questo tournée nel continente africano. È stata definita come una dei migliori artiste africani, ha fatto tantissimi brani anche insieme a grandi musicisti e grandi voci come ad esempio Angelique Kidjo, e dal suo ultimo album ci ascoltiamo questo brano, che è un brano che si chiama Coco Nayam. È un brano particolare perché è un brano in cui ci sono tantissimi elementi della musica congolese, perché è suonato insieme a Ferré Gola.

Yimi Alade con Regola, Batara Ingé, conosciuta come Ferregola, che è una musicista congolese, insomma tante sonorità che ci rimandano molto alla rumba congolese.

Montparnasse Music, dal loro lavoro Archeologi, questo brano Malele con Menga a Vaku. E da loro, dai Montparnasse, ce ne andiamo a Londra, dove incontriamo gli Ezra Collective, che è un gruppo di musicisti nigeriani che lavorano nell'ambito della scena che possiamo definire afro jazz londinese, che abbiamo avuto modo di ascoltare con i loro bellissimi album, gli Ezra Collective, Only Love, questa volta insieme a Salieh.

Buongiorno, Liesera Collective, insieme a Passalier, insomma, vale la pena spenderci due parole e ascoltarci anche un brano. Un soprano, lui, Passalier Gaillet, è un rapper inglese. E nel 2020, a gennaio 2020, con il suo brano Frontline, insomma, è stato molto acclamato, scoperto dalla BBC Radio First Extra. Diciamo che lui fa soprattutto Afrobeat, Cream, e tante e anche testi, insomma, che raccontano la complessità, diciamo così, della vita di un afrodiscendente da quelle parti. E quindi passa lì in questo Frontline.

Passa lì in questo front line e dalle atmosfere londinese ce ne andiamo invece da un DJ, è un produttore che è originario di Bamako in Mali ed è considerato una stella nascente della musica elettronica dell'Africa occidentale. Lui sta soprattutto con l'etichetta Blank Manioc e unisce i suoni tradizionali dell'Africa occidentale con la musica elettronica, con la musica club, l'afro house, come spesso accade, e quindi ce lo ascoltiamo. Lui è Gapsa in questo Mombagé.

Ecco questo brano di Gaspar Momagbe, arriviamo alle 21.30, sempre l'ascolto di Radio Calacuta, 105.250, penso ancora di sì, e fino a che non arriveremo ai 105.2 di Radio Blackout, quindi il contatto telefonico è il 346-667-3263 per comunicare con i nostri studios di Via Cecchi. Da Gaspar ce ne andiamo a Keio e qui siamo a Soweto, a Johannesburg. Lui ha fatto parte di un gruppo hip hop che si chiama Tergas e poi ha cominciato a suonare per conto suo. Ha pubblicato brani storici come Cara Cara, che è stato il primo video sudafricano che ha raggiunto il milione di visualizzazioni. E allora eccolo qua.

Quindi, come avete ascoltato a Pozzo Strada, insomma, questi gruppo di compagni sono stati circondati da ingenti forze della polizia per garantire a quei pendagli da forca di Futuro Nazionale di fare la loro passeggiata anti-migranti.

MC Waraba da Bamako in questo Gioro 21:41, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sempre sintonizzate e sintonizzate, 105.250 di Radio Blackout. Ce ne andiamo adesso in Sudafrica, c'è Judith Sefuma, che è una musicista jazz sudafricana, una cantante che possiamo definire afro pop per certi versi. Lei ha lavorato soprattutto a Cape Town e questa volta il brano è rimissato da Six al secolo, Samuel Seloane, che è un produttore discografico e un DJ soprattutto di musica amapiano. Il brano si intitola Iaio, ve lo faccio ascoltare.

Album del 2020 che insomma abbiamo ascoltato altre volte. Questo è un bel progetto che i Cold Cut, che sono fondatori della Ninja Tune, Matt Black e Jonathan Moore, hanno fatto a Soweto, dando vita a un sodalizio artistico con tutta una serie di musicisti locali mai incontrati prima, per mettere su, per sostenere una libreria indipendente a Soweto, si chiama Kele Ketla. Questa iniziativa poi è stata fatta su un progetto di Place of War, che è un'organizzazione che ha come obiettivo la diffusione dell'arte nelle zone di conflitto. E quindi siamo ascoltati questo International Love Affair, 21:53, ultima manciata di minuti per Radio Calacuta. Ce ne andiamo in Benin, dove incontriamo le Nana Bands du Togo, anzi in Togo, non in Benin, dopo il loro primo album Ago, che è stato pubblicato nel 2023, poi due tour di successo. Questo gruppo femminile, che poi oltretutto porta avanti tematiche femministe ed ecologiste, interpretate attraverso le scale musicali della tradizione voodoo togolese. Noi ce le ascoltiamo, queste Nana Bands du Togo, in questo Recycle.

Nana Benz du Togo, mentre qui dalle finestre della radio si sentono delle percussioni africane dall'altra parte del cortile. E quindi 21:58, volevo proporre un brano di un gruppo che si chiama gli Czar Electric, un gruppo di tre musicisti marsigliesi, Anas Ziné che suona il Gumbri Loud, Arthur Penaud, una bella voce profonda, e poi anche Misoin, che è Didier Simoin, e quindi loro mescolano queste sonorità del Maghreb, dell'Africa subsahariana e anche insomma della musica perché no, occidentale, dal loro album che dovrebbe essere l'ultimo album, che si chiama Troc. Vi faccio ascoltare questo Burma Sudan.

Alle 22.02 Radio Calacutta finisce qui per questo 21 settembre 2026. Vi lascio in compagnia di Malormones quando si presenteranno. E noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.